Nella prima parte della rubrica solo abbiamo trasmesso di Sergej Rachmaninov, sonata numero 2 in si bemolle maggiore, opera 36. Ha eseguito al pianoforte Alessandro Mazzamuto. Nella seconda parte della rubrica solo ascoltiamo di Isaac Albeniz, Maiorca, Barcarola, opera 202. Suite spagnola, opera 47. Cordoba, numero 4 da Cantos de España, opera 232. Esegue la chitarra Julian Bream.

Nella seconda parte della rubrica Solo abbiamo trasmesso di Isaac Albéniz, Maiorca, Barcarola, opera 202, Suite Spagnola, opera 47, Córdoba, numero 4 da Cantos de España, opera 232. Ha eseguito alla chitarra Julian Bream. E per concludere, Walter Rizzati e la sua orchestra.

Con la musica di Walter Rizzati e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti allo spazio dedicato alla musica da camera e uno spazio particolare quello di oggi perché dedicato a uno strumento particolare come è il trombone. La puntata vede tra l'altro non solo il trombone in generale ma il trombone in una situazione particolare, ovvero la Francia del XIX secolo, e a far questo dobbiamo ringraziare Francesco Verzillo, trombonista appunto, che ci propone una serie di autori noti o meno noti ma che danno idea di una civiltà musicale e anche di una versatilità da parte dello strumento del trombone che sinceramente non tutti riconoscono e che non è particolarmente popular, come si dice, ecco. Quindi un'opera meritoria, quella di Francesco Verzillo, che andiamo a scoprire poco alla volta attraverso appunto autori noti e meno noti. Intanto iniziamo con una donna, con Edwige Chrétien, musicista francese vissuta tra il 1859 e il 1944, studente di César Franck, e è curioso che il repertorio, chi volesse studiare il repertorio della Chrétien dovrebbe attingere all'archivio dell'Università del Michigan, dove è conservato appunto gran parte dell'opera di Edwige Chrétien. Della Chrétien ascoltiamo il Grand Solo andante e allegro per trombone e pianoforte. E allora abbiamo Francesco Verzillo al trombone e Danilo Delle Piane al fortepiano.

Francesco Verzillo trombone, Danilo Delle Piane fortepiano per questo grand solo andante e allegro per trombone e piano di Edwige Chrétien. Questa compositrice francese ha inaugurato questa puntata dedicata al trombone grazie al duo Verzillo Delle Piane trombone e fortepiano che ci restituiscono una atmosfera musicale oltre che esaltare quello che è un periodo importante per la storia del trombone. Nel CD, tra l'altro, c'è una interessante spiegazione anche di un po' dell'evoluzione dello strumento trombone. Qui, in questa sede, ci interessa un po' godere di questa improbabile, imprevista situazione, ovvero un pianoforte, anzi, un fortepiano, appunto, quindi per dare ancora più l'idea dell'Ottocento, e il trombone. E proseguiamo con un altro autore non è molto noto, Jules Cohen, allievo di Alévi, e noto forse soprattutto per un bellissimo ritratto fotografico del famosissimo Nadar, che lo ritrae come appunto si usava nel periodo, ma è una delle foto più note, insomma, di questo

Abbiamo ascoltato l'Andantino di Jules Cohen nell'interpretazione di Francesco Versillo, trombone Danilo Delle Piane, fortepiano. Gli stessi interpreti passano ora a Samuel Rousseau e precisamente

Elle soit pièce concertante pour trombone avec accompagnement de piano. Questo pezzo concertante per trombone e accompagnamento di pianoforte, ma prima ricordiamo qualcosa di Samuel Rousseau, vissuto tra il 1853 e il 1904, allievo di César Franck, vincitore del Prix de Roma nel 1878, tanto per ricondurlo sempre un po' anche alla realtà romana. E ascoltiamoci questo pezzo concertante di Rousseau e diciamo soltanto che se oggi è un autore piuttosto sconosciuto, è invece stato noto, al di là della vincita del Prix de Roma, anche per aver nel 1878, anche per aver ricevuto la Legione d'Onore nel 1900.

Abbiamo ascoltato il pièce concertante, il pezzo concertante per trombone con accompagnamento di pianoforte di Samuel Rousseau nella esecuzione di Francesco Verzillo, trombone Danilo Delle Piane, fortepiano. E passiamo ora al primo autore davvero molto molto noto, Hector Berlioz. Vissuto tra il 1803 e il 1869, dalla Grande Symphonie Funèbre et Triomphale, opera 15, ci ascoltiamo l'Oraison Funèbre, l'orazione funebre. Ovviamente, ancora una volta, Verzillo e Delle Piane, trombone e fortepiano.

Ed era l'oraison funèbre di Hector Berlioz dalla Grande Symphonie funèbre et triomphale, opera 15. E abbiamo detto che con Francesco Verzillo trombone e Danilo Delle Piane fortepiano stiamo percorrendo un percorso nella Francia del XIX secolo in cui abbiamo questi due strumenti non moltissimo popolari, come da una parte il trombone, anche nella sua forma più moderna, e il fortepiano. E andiamo avanti con un altro compositore non molto conosciuto, Adrien Barthes, del quale stiamo per ascoltare il solo de Goncourt, un pezzo virtuosistico che ci fa ricordare che Adrien Barthes, vincitore del Prix de Rome nel 1854, era tra l'altro molto apprezzato da Taffanel, quindi uno dei musicisti più cari ai flautisti di tutti i tempi, potremmo dire. Quindi questo aspetto di virtuosismo era importante per Barthes, vissuto tra il 1828 e il 1898. Ascoltiamo solo de Goncourt.

Adrian Barthe, solo de Concours, nella versione per trombone e fortepiano di Francesco Verzillo e Danilo Delle Piane. E passiamo a un altro compositore molto conosciuto e a un'opera molto conosciuta. Siamo infatti per ascoltare di Ambroise Thomas il solo dall'Hamlet, l'opera ispirata all'Amleto shakespeariano, e ancora una volta Francesco Verzillo e Danilo Delle Piane sono i protagonisti per trombone e pianoforte. E ricordiamo che anche Ambroise Thomas è tra i compositori vincitori del Prix de Rome.

Il solo dall'opera Hamlet di Ambroise Thomas, un'opera del 1868 sul soggetto appunto shakespeariano, con questa dolcezza e questa cantabilità che abbiamo ascoltato nella interpretazione di Francesco Verzillo. E passiamo a un altro autore non molto conosciuto, Jules de Mersemont, vissuto tra il 1833 e il 1866. Noto anche come flautista, oltre che come compositore, nato ai confini con il Belgio, di de Mersemont ascoltiamo la Introduzione Polonaise, opera 30.

Abbiamo ascoltato di Jules de Mersemont la introduzione polonese opera 30 nella esecuzione di Francesco Verzillo, trombone, Danilo Delle Piane, fortepiano. E questa bellissima esecuzione ci ricorda anche la qualità di de Mersemont, anche flautista oltre che compositore, e quindi in questo caso questa brillantezza del pezzo chissà se viene anche dalla sua frequentazione con il flauto. Ma passiamo a una piccola scommessa di Francesco Verzillo, che passa dal ruolo di esecutore a quello anche di compositore, e di Verzillo ascoltiamo Poème nei due movimenti, Elegie e Petite Chanson.

Abbiamo ascoltato Francesco Verzillo nella doppia veste di compositore ed esecutore nel poème in due movimenti Elegie et Petite Chanson. Il trombonista Francesco Verzillo e il fortepianista Danilo Delle Piane chiudono il programma di oggi, di questa puntata di Musica da Camera, con due brani dalla Carmen di Georges Bizet, La Banera e La Danza dei Gitani. E che dire, su Carmen l'unica cosa è ascoltare, non commentare.

0: Abbiamo ascoltato La Banera e la Danse des Gitanes dalla Carmen di Georges Bizet nella esecuzione di Francesco Verzillo al trombone, Danilo Delle Piane al fortepiano. I due musicisti che ci hanno fatto compagnia oggi in questa esposizione di quello che era la civiltà musicale del trombone nell'epoca romantica in Francia. Questa Francia del XVIII secolo che è stata in parte riscoperta anche grazie alla fondazione del Palazzetto Bruzzane, e che comunque attende ancora una riscoperta che non la metta per forza in confronto con quello che è stato invece il romanticismo tedesco, che è stato tutt'altra cosa. E detto questo, che dire, grazie a Verzillo e a Delle Piane per averci intrattenuto in maniera così bella con il trombone e con il fortepiano, grazie al pubblico che ci ha seguito fin qui. Da Marco Di Battista un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato Musica da Camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista. È il momento di un fuori programma jazzistico. Stiamo infatti per ascoltare Miracle Fishing di e con Daniele Tittarelli al sax alto, Francesco Lento alla tromba, Domenico Sanna al pianoforte, alle tastiere, Luca Fattorini al contrabbasso, Marco Valeri alle percussioni.

Abbiamo ascoltato Miracle Fishing con Daniele Tittarelli sax alto, Francesco Lento alla tromba, Domenico Sanna al pianoforte, Luca Fattorini al contrabbasso, Marco Valeri alle percussioni. E con questo fuori programma jazzistico si chiude il programma di oggi. Grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. Un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Chi vuole può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è
1: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono in collegamento da Matera, Badria Rasem, cantante e autrice. Grazie per essere qui con me, Badria.
3: Grazie, ciao, ciao a tutti, ciao Luigi.
2: E da Corato, in provincia di Bari, per Luigi Balducci, bassista e compositore. Grazie per essere qui, per Luigi.
4: Grazie a te, ciao a tutti.
2: Perché è di recente uscita Cosmos and Chaos, Music for Two Quintets, nuovo album del qui presente duo, pubblicato da Anchor Music. Badria e Pierluigi, come nasce questo progetto e perché questo titolo?
3: Ok, allora, questa è la tua domanda.
4: Va bene. Allora, questo progetto nasce nel 2024 per una folgorazione, perché io in realtà collaboravo già da anni con due musicisti di questo del quintetto, chiamiamolo pugliese, Fabrizio Savino e Dario Congedo, ma a un certo punto ho ascoltato Badria, l'ho sentita cantare e mi sono detto che forse avrei dovuto cominciare a fare quello che ho sempre amato, nel senso che ho sempre amato scrivere brani con forte impatto melodico, una forte presenza della melodia, anche se strumentale. Questa volta finalmente ho detto è la volta giusta, ci siamo parlati, ci siamo sentiti per telefono ed è nata subito questa collaborazione, anche perché tra l'altro ho scoperto che Badria, come presto vedremo, scrive anche, non solo canta, come sa cantare, ma scrive anche i testi su melodie che magari sono già composte, già preesistenti, e questa cosa ci ha subito permesso di partire con slancio. Quindi nel 2024 è nato

0: Il primo quintetto che si ritrova all'interno del disco, poi in realtà nel disco, appunto, come dice il titolo, ce ne sono due di quintetti. Nel secondo quintetto abbiamo coinvolto dei musicisti con i quali collaboriamo da anni e comunque sono delle presenze importanti per dare due sonorità e due approcci differenti. Fatto questo, abbiamo iniziato da subito a fare un'attività concertistica abbastanza intensa. Parecchi concerti, e questo perché, tra l'altro, voglio dire, un brutto vizio di noi musicisti di jazz spesso è quello di andare in studio subito e poi cominciare a fare i concerti dopo, e questa è una cosa sbagliata, a mio avviso, perché invece quando si va in studio bisogna andarci già con un bel po' di attività di palco, scenico, e si deve cementare l'interplay, l'intesa e il sound, diciamo, di un progetto, per cui siamo andati poi in studio di registrazione soltanto dopo.
1: E abbiamo registrato il disco in un paio di giornate, possiamo
0: Sì,
1: dirlo.
0: a fine del
1: Interamente.
0: 2024.
1: Sì, in soli 2 giorni.
2: Partiamo con un primissimo ascolto. Cosa selezioniamo? Pierluigi e Badria.
1: Allora, partiamo pure da Il suono dell'universo, che è una canzone, è una meravigliosa canzone. E qui il testo è di Rossella Piccarreta, che è una meravigliosa e bravissima poetessa coratina di Corato. E all'interno di questo quintetto c'è Roberto Taufik, Israel Varela, Pierluigi Balducci e me alla voce, insieme a Gabriele Mirabassi.

0: tanta armonia. Ed era il suono dell'universo dall'album Cosmos and Chaos, Music for Two Quintets di Pierluigi Balduggi e Badria Rasem, con i quali siamo in collegamento per presentare questa novità discografica di Anchor Music. Diamo una scorsa alla tracklist per Luigi e Badria. 11 tracce tutte originali, tranne Blue Sky di Garbarek e Prayer di Jarrett. Che genere si hanno avuto le tracce originali?
1: Allora, le tracce originali sono nate appunto nel corso del 2024 soprattutto, e alcune sono composizioni sulle quali Badria adopera la voce come strumento. Sono mie composizioni, appunto cementate semplicisticamente, ma ad un quintetto, l'istanza del caos, appunto il quintetto che ascolterete fra poco, e all'altro quintetto l'istanza del cosmo, quindi dell'ordine, di un'armonia più controllata. E quindi abbiamo unito poi tutto il repertorio in un'unica appunto registrazione, e nel momento in cui molti amici, ascoltatori, anche critici, giornalisti l'hanno ascoltata, ci hanno comunicato spesso che non si perde l'unità dell'opera, ma che veramente sembra un unico lavoro con un'unica cifra stilistica.
0: Maria.
2: Esatto, si percepisce questa magia. Diciamo che Pierre ha avuto la meravigliosa idea di denominare questi due quintetti, ma questo progetto, interamente questo progetto, come Cosmos e Chaos, che sono un po' entrambe le forze che regolano l'universo, ma che, se vogliamo, mantengono anche una sorta di equilibrio nell'universo intero, ma soprattutto nella nostra vita e anche nella nostra musica. Quindi, sinceramente, è stato bellissimo, perché anche io, quando ho scritto i testi, dicevo sempre a Pierre: ma Pierre, di che parla secondo te la melodia? Perché io ho bisogno, prima ancora di scrivere, ho bisogno di capire quali sono le sensazioni più profonde e intime legate alla melodia. Ho bisogno di capire perché una melodia per Pierluigi è nata, come l'ha sentita e l'ha percepita. E quindi lui sempre mi parlava di queste forze che governano l'universo, no? E di noi esseri umani che ci troviamo effettivamente al centro, a sostenere un po' questi opposti che poi convergono all'interno di noi, un po' queste forze completamente opposte, il bene e il male. Insomma, è stata veramente un'esperienza molto, molto bella per me. E adesso andiamo. Pier mi manda le melodie e io scrivo. Cioè, ci siamo veramente anche noi trovati. Forse anche noi siamo così opposti, non lo so, però ci siamo trovati anche noi. Sì.
1: Ma sai che noi ad essere tutti uguali, veramente.
2: Infatti.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo per Luigi e Badria?
1: E questo è proprio un brano a cui si riferiva, di quelli a cui si riferiva Badria. Cioè, ho scritto la melodia con l'idea di un respiro, una dilatazione dei polmoni e una contrazione, ispirare l'aria per vivere ed espirare. Questo è un po' anche l'armonia, non voglio addentrarmi in tecnicismi, ma alcune strategie compositive legate appunto all'armonia che mi hanno fatto pensare a questo respiro, che è anche il respiro individuale ma anche il respiro universale. E su questo testo poi è stata Badria a scrivere appunto in inglese questa volta il testo.
2: Esatto.

0: Federal Breathing di Pierluigi Balducci su testo di Badia Rasem. Siamo in compagnia appunto di Pierluigi e di Badia per presentare questa novità discografica di Anchor Music, ovvero Cosmos and Chaos Music for Two Quintets, appunto Pierluigi Balducci e Badia Rasem. Andiamo a, a parlare degli impasti timbrici, appunto due quintetti che invece non fanno sentire la, diciamo, la, la frattura fra le due timbriche, una più elettroacustica, l'altra più l'altra decisamente acustica. Doppia scelta che ha portato Pierluigi e Badia a risultati molto interessanti. Qual è il quintetto del Cosmos e qual è il quintetto del, del Caos? A questo punto svelatecelo.
1: Posso dare io una mia, una mia interpretazione? Vai. Io ho trovato che il quintetto che più può essere identificato, secondo me, poi Pierluigi mi dirà la sua, perché su questa cosa in realtà non ci siamo mai confrontati, Pier, a dire il vero, però secondo me il quintetto che si identifica più nel Cosmos e nel Cosmo è il primo, cioè quello con Dario, con Vito Antonio, con Dario Congedo alla batteria, Vito Antonio Gasparro vibrafono, Fabrizio Savino alla chitarra, Pierluigi e io, mentre invece quello del Caos è quello il secondo quintetto con Roberto Taufik, Israel Varela e Gabriele Mirabassi, ovviamente sempre con noi due. Non lo so, io vado molto a sensazione, un po' a
2: colori. È il bello della musica, perché ognuno poi ci dà il significato che è dentro, esatto, di sé, insomma. Invece esattamente, per me era esattamente il contrario, ma mi spiego meglio. E comunque questa cosa non cambia la bellezza delle percezioni individuali, ognuno poi percepisce l'arte con la sua sensibilità. Perché in realtà il quintetto con Vito Antonio Gasparro al vibrafono, Fabrizio Savino alla chitarra e Dario Congedo è sicuramente più visionario, ma anche più libero. Più libero, e quindi c'è una energia che quasi si stenta a tenere a freno. E quindi quella era per me, guardate un po' la bellezza della musica, l'istanza più caotica, mentre l'altro quintetto, quello che del primo brano che avete ascoltato, è sicuramente un po' più in libertà vigilata, diciamo così. Ma poi diciamo la verità, l'idea del Cosmos e Caos nasce anche dal fatto che questi brani spesso toccano delle tematiche o in modo concreto con il testo, oppure in modo allusivo simbolico con la musica, che sono legate al nostro stesso essere all'interno dell'universo e del nostro interrogarci sul senso della nostra esistenza nell'universo. E nel momento in cui affacciamo gli occhi, diciamo, ci affacciamo, grazie ai telescopi, oppure grazie agli acceleratori di particelle, sia sull'enormità del cosmo, sia sulle particelle quantistiche, insomma, sull'infinitamente piccolo, ci accorgiamo che l'universo non è fatto di cose permanenti, bensì di relazioni costanti tra materia che spesso è informe. Diciamo, l'uomo si è sempre interrogato su questo rapporto, appunto, tra ciò che è informe, il caos primordiale, ciò che è assolutamente entropia, disordine assoluto, e poi l'ordine che miracolosamente riusciamo a rintracciare nel funzionamento delle galassie, nella gravità, è tutta una serie di tematiche ovviamente affascinanti. E alla fine sembra che tutto si regga su queste due forze del cosmo e del caos, e anche la musica lo è, perché se pensate bene, le emozioni che noi proviamo quando ascoltiamo musica sono legate spesso a un continuo passaggio tra energia che si accumula ed energia che si rilascia, tra tensione ritmica, tensione armonica e risoluzione. Pensiamo alle cadenze, no? E quindi la musica è questo. Secondo me la musica è una meravigliosa metafora dell'universo stesso.
0: Sì, noi siamo una frequenza a tutti gli effetti, noi emettiamo frequenze. Sono riuscito a raggiungere il comune amico Fabrizio Savino, chitarrista che suona nel quintetto numero uno, chiamiamolo così ormai, senza fare campanilismi tra Cosmo e Caos. Sentiamo cosa ci ha detto.
3: Ciao Luigi, ciao Badria e ciao Pier. È sempre un piacere per me parlare di questo disco di Cosmos e Chaos per svariati motivi. Il primo in assoluto è il livello umano che questo gruppo ha, Vito Antonio, Dario, oltre Badria e Pierluigi, per me sono degli amici prima ancora di essere dei collaboratori, dei quali ho una grandissima stima professionale, ma prima ancora una grandissima stima umana. Invece dal punto di vista professionale è un disco di una qualità secondo me molto importante. Soprattutto nel periodo storico in cui ci troviamo, dove spesso e volentieri l'estetica ha una forza maggiore della narrazione. In questo caso non è così, perché la musica scritta da Pierluigi ha un livello e un respiro internazionale con una grandissima sensibilità e come dire, un focus sulla melodia, pur avendo diciamo, un'armonia molto complessa, però Pierluigi sa rendere questo equilibrio molto bene, con un valore aggiunto che in questo caso è la presenza di Badria non solo come cantante, ma come autrice dei testi. Il mio contributo all'interno di questo progetto probabilmente è quello di essere me stesso, cioè riuscire a suonare con il mio linguaggio, con la mia presenza, con la mia estetica, probabilmente anche con la mia forza, può aver dato a questo disco un valore aggiunto, così come l'hanno fatto tutti quanti i musicisti, perché poi la bellezza di lavorare con Pierluigi e con Badria è che ognuno di noi è libero di esprimersi nelle sue vesti, sempre a servizio della musica stessa.
0: Insomma, Badria e
1: Che
0: Pierluigi.
1: bello.
0: Fabrizio parla malissimo di voi, insomma.
1: Meraviglia, no, sono contenta perché, come diceva Piera all'inizio, noi abbiamo avuto la fortuna di fare prima tantissimi concerti, tantissime date e poi di aver registrato il disco, quindi soltanto dopo aver suonato tantissimo, perché veramente sono tanti concerti, e ci siamo conosciuti, secondo me, molto a fondo, sia a livello musicale, ma soprattutto a livello umano. Quindi io ho veramente la fortuna di far parte di questo progetto, perché sono tutte anime meravigliose, poi musicisti, stratosferici, però è l'animo quello che risalta prima di ogni cosa. Quindi grazie, Fabrizio.
2: E poi diciamo, c'ha un suono meraviglioso. Io Fabrizio, mi sono innamorato veramente anni fa di questo straordinario musicista per questo suono veramente metafisico di chitarra elettrica. E il suono è la veste che ogni musicista, è con la veste con cui ogni musicista si presenta al mondo, no? Non poteva, e spesso e volentieri ci si sceglie per affinità elettiva e il suono è anche il modo che abbiamo per sedurci, se vogliamo, e per presentarci al mondo. Un suono meraviglioso, veramente del quale lui dovrebbe essere orgoglioso.
0: Sì, soprattutto poi Fabrizio ha le idee ben scolpite, oltre ad essere musicalmente insomma di livello egregio. Altro ascolto, Badria e Pierluigi, cosa selezioniamo?
1: Allora, possiamo andare con Prayer, che è praticamente una preghiera, insieme a Blue Sky, come diceva prima Pierluigi, sono gli unici due brani non originali del nostro disco intero. Quindi andiamo con Prayer di Kay Jarrett.

0: Ed Era Prayer di Keith Jarrett nella lettura di Badria Rasem, voce Pierluigi Balducci, basso. Siamo in loro compagnia per presentare questa novità discografica di Ancora Music, ovvero Cosmos and Chaos, Music for Two Quintets. Diamo uno sguardo ai testi, appunto, due le autrici, una appunto Badria e l'altra Rossella Piccarreta. Come è avvenuta la stesura dei testi? Quali le fonti di ispirazione e come si è trovata la Piccarreta a lavorare con voi? Per Luigi
1: Ok,
0: Badria. Allora.
1: sì, parlo ovviamente per i miei testi, inizio dai miei testi, poi magari Pierluigi ci parla dei testi che ha scritto Rossella sul suono dell'universo e Antonio il mare, che sono più poesie rispetto a ciò che invece ho scritto io. Io ho scritto i testi per My Favorite Wings, per Breathing, per Fado, poi vi diremo anche che in realtà Fado ha una versione cantata, che adesso durante i concerti noi in realtà cantiamo, e ho scritto anche il testo su Nino, mentre gli altri brani sono ovviamente tutti vocalizzati. La mia voce, come diceva prima Pier, viene utilizzata come strumento. Io mi sono approcciata in realtà in una maniera molto semplice e diretta. Ho interrogato Pierluigi sulle tematiche dei brani da lui scritti e quando lui ovviamente mi diceva questo brano tipo come Breathing parla di questo respiro grandissimo dell'umanità, della musica in generale, perché Pierluigi ha sempre queste visioni molto, molto ampie della sua musica, io ho sentito appunto da subito di dover subito individuare la lingua e non lo so. Credo che sia stato proprio un riconoscimento. Mi è bastato pochissimo. Io ho ascoltato il brano, credo forse un paio di volte. Ho ascoltato la melodia e letto la melodia da spartito, perché Pierluigi ovviamente mi ha mandato uno spartito su cui io potessi poi lavorarci. E, non lo so, è stato un approccio per me molto, molto easy, molto, molto semplice. Non ho pensato assolutamente alla metrica e è andata da sola. Credo che non abbia pensato io alla metrica, forse ho fatto male, però ovviamente non sono una poetessa, sono una cantante. Non ho pensato alla metrica poiché, sapendo ovviamente leggere uno spartito, mi sono concentrata su quelle che erano le note. Quindi è come se la mia metrica fossero appunto tutte quelle note che c'erano e io ho provato da subito a cantarci sopra un testo fake English. E poi da sé, diciamo, è andata. Ovviamente non ho scritto solo in inglese. L'inglese è Breathing and My Favorite Wings, mentre invece su Nino mi sono cimentata a scrivere un testo in lingua portoghese. Mi chiedo scusa a tutti i miei amici e musicisti e meravigliosi artisti portoghesi, brasiliani, però io, diciamo, adoro questa lingua che per me è musicale ed è meravigliosa e abbiamo provato anche questa lingua. Poi è chiaro che ho detto per Luigi. Questo era il nostro primo disco, il nostro progetto insieme, però io sento la necessità di scrivere magari anche in altre lingue, quella che può essere il francese oppure la mia seconda lingua che può essere l'arabo, quindi è tutto diciamo in un grandissimo respiro in divenire.
2: E questo dell'arabo poi avrà un seguito, se sono
0: Sì.
2: certo. Per quanto riguarda invece Rossella Piccarreta, lei è una poetessa mia conterranea, della quale avevo letto già il primo libro, meraviglioso, mi aveva colpito per l'intensità dei sentimenti, per la sua poetica sincera, sincera e passionale. Poi lei mi ha chiesto di scrivere una prefazione per il suo secondo libro, la sua seconda raccolta, e lì ho capito che bisognava fare qualcosa assieme. E ci sono due brani costruiti sui suoi testi. Il primo che avete ascoltato, Il suono dell'universo, segue il procedimento, diciamo, classico, diciamo, del musicista che scrive la melodia su un testo preesistente. Ed è il primo che avete ascoltato, mentre quello che ascolterete fra poco, che si chiama Antonio il Mare, segue un procedimento diverso. Io avevo scritto già la parte musicale, la musica, melodia e armonia, incentrandola su mie suggestioni personali, su una serie di ricordi nostalgici condivisi da mio nipote, che non c'è più, e grandissimo compositore e arrangiatore Antonio Molinini, che parlava dei suoi ricordi al mare, di come il mare, i ricordi di infanzia, d'adolescenza, avesse sempre allietato la sua vita, che invece era abbastanza costellata di dolori e di sofferenze. E la nostalgia era il tema centrale, e poi è successo un piccolo miracolo, cioè mi sono imbattuto in un testo di Rossella Piccarreta che esattamente esprimeva tutto ciò. Una vera telepatia in musica, e quindi siamo riusciti insieme a fare quelle piccole modifiche, piccole rettifiche per adattare questo testo a una melodia già esistente. Ma è stato veramente facile, e fra poco appunto lo ascolterete.

0: Allora, Antonio, il mare, siamo in compagnia di Pierluigi Balducci e Badria Rasem per presentare questa novità di Encore Music, ovvero Cosmos and Chaos, Music for Two Quintets, il testo di Antonio il Mare e della poetessa coratina Rossella Picarreta. Cosa rappresenta Badria e Pierluigi questo album a questo punto del vostro percorso artistico? Nuove strade oppure un consolidamento del vostro progresso artistico?
1: Allora, se posso iniziare io, se Pier me lo permette. Allora, per me
0: questo è... Insomma, questo è dato, insomma, prego.
1: Sancisce sicuramente l'inizio di un qualcosa di meraviglioso, io spero e me lo auguro, perché in questo periodo della mia vita in cui sto facendo per fortuna tantissima attività artistica, avevo bisogno di gettare le basi per un qualcosa di concreto per me a livello proprio musicale. Ho incontrato Pierre, è stato, diciamo, un amore musicale a prima vista, e quindi è nato questo progetto meraviglioso. E fino ad ora, diciamo, io ero presente negli album soltanto con collaborazioni di grandissimi musicisti, però appunto ero un po' la guest e facevo parte, diciamo, di questi album soltanto come featuring, quindi sono contenta che questo per me sia il mio primo disco da co-leader, e quindi anche a nome mio, e sono contenta per questo. Poi spero che tutto sia in divenire, sia una lunghissima discesa, quindi sì, sono molto contenta di questo.
2: Ovviamente Badria ha qualche anno meno di me, parecchi anni meno di me. Io sono invece, insomma, ho avviato questo percorso, diciamo, da compositore, da band leader, insomma, da musicista di jazz, essenzialmente di jazz, che ha sempre amato scrivere e ha sempre amato immaginare e, diciamo, passare dall'immaginazione alla concreta realizzazione di un'idea musicale, assemblando formazioni che andrebbero definite a mio nome, ma in realtà, ovviamente, per quanto queste formazioni siano a nome mio dal 99 grosso modo, ho diretto una serie di formazioni, quartetti, quintetti, tri. In realtà nel jazz il ruolo del compositore è, benché importante, va sempre valutato nella sua giusta dimensione, perché la materia prima del jazz è l'interpretazione estemporanea dei musicisti. La sostanza la danno i musicisti. E puoi scrivere musica meravigliosa sulla carta, ma se viene suonata male da pessimi musicisti sarà musica misera. E il contrario, al contrario, molte volte idee musicali non eccelse possono essere valorizzate dai musicisti. Per cui ho avuto la fortuna di fare questo percorso abbastanza lungo. Nella mia prima, diciamo, fase, nella mia prima carriera, fase della carriera, ho inciso per la Splash, tre dischi per questa etichetta di Peppo Spagnoli, che è stata molto importante nel panorama del jazz italiano. Poi ho avuto la fortuna di avviare una collaborazione importante con l'etichetta pugliese 12 Lune, e con loro pure ho pubblicato diversi dischi, alcuni da co-leader, soprattutto con Mirabassi, Gabriele Mirabassi e Nando Di Modugno, altri con John Taylor, Paul McCandles, e formazioni a mio nome. E adesso si è aperto questo nuovo capitolo con Encore Music, che ha creduto fortemente nel nostro lavoro, quindi ha pubblicato Cosmos e Chaos, e lo anticipo, pubblicherà a breve anche un altro lavoro, con un mio lavoro con una formazione differente. Quindi sono ben felice di aver avviato questa collaborazione. Per questo Cosmos e Chaos in questo momento per me rappresenta un'istantanea di questo momento, e soprattutto finalmente la concreta realizzazione di un vecchio

0: folklore tipico portoghese, ma in realtà le sonorità che possiamo ascoltare, che ascolterete adesso del brano, in realtà vanno un po' ad evocare quelle sonorità medio orientali, anche mediterranee se vogliamo, però più nella parte medio orientale. Io ho sentito tantissima sofferenza in questo brano, tant'è che poi ho deciso di scrivere, ho sottoposto a Piero un testo in italiano questa volta, perché volevo che arrivasse proprio la parola, perché noi cantanti, ovviamente interpreti, musicisti, cantanti, abbiamo dalla nostra la parola come arma, se vogliamo, quindi per farci proprio comprendere. Ho deciso di scriverlo in italiano perché viviamo in un periodo storico molto, molto complicato e delicato, e quindi volevo che l'italiano arrivasse subito a capire l'importanza di questo testo. Quindi adesso voi lo ascoltate appunto vocalizzato, però io ho scritto un testo che appunto parla di questo dolore, di questa madre che perde suo figlio durante questa guerra, in questo periodo. E poi ho fatto delle metafore molto, molto particolari, questi bambini che danzano sulle macerie che lasciano le bombe, su queste distruzioni che ci sono nelle città, perché ai bambini è stato tolto purtroppo tutto, è stata negata l'infanzia, è stata negata la loro vita, però io vedo comunque, continuo a vedere ovunque, anche e soprattutto sui social, che è l'unico canale che abbiamo a disposizione, perché di fatto non possiamo aiutare noi questi bambini. Continuo a vedere, nonostante la brutalità che loro vivono, continuo a vedere i loro sorrisi. E continuo a vedere i loro sorrisi che danno speranza a me, paradossalmente. E quindi dico, vabbè, forse la bellezza per la musica, la musica può salvare davvero. E allora ho pensato di scrivere, diciamo, questo testo, che spero che
1: Ascolterete solo
0: ascolti.
1: in concerto, perché adesso invece nella versione discografica
0: È troppo
1: non c'è il
0: tardi,
1: testo, però secondo me la chiave di lettura che ha offerto Badria ci può permettere di comprenderlo meglio, ecco, perché alla fine questo fado è uno Stabat Mater, è una madre che piange suo figlio che non c'è più. E veramente abbiamo assistito a scene di orrore negli ultimi 2 anni terrificanti, quindi con questa chiave di lettura fornita adesso da Badria io vorrei che chiudeste gli occhi e provaste a immaginarvi questo canto di dolore di una madre.

Ed era Fado, siamo in compagnia di Pierluigi Balducci e Badria Rasem per presentare quest'album Cosmos and Chaos, Music for Two Quintets, pubblicato da Anchor Music. Siamo quasi in chiusura. Badria e Pierluigi, cosa ha significato l'appoggio del Pathways to Jazz Grant per la realizzazione del,

0: progetto, ma anche come è andata la presentazione dal vivo di quest'album e se avete potuto riproporre la stessa line-up. Domanda doppia, insomma.
1: Sì, rispondo io a questa domanda sul Path to Jazz, visto che diciamo, mi riguarda. Franco Nannucci è a capo di un'associazione meravigliosa, Music for Love, che si occupa appunto di fare musica per amore. E insieme a un'organizzazione, Pathways to Jazz americana, loro sostengono questi musicisti emergenti di jazz. È sempre diciamo, esistita da un po' di tempo in America, però da qualche anno hanno anche fatto questa bellissima iniziativa, l'hanno avuta anche per l'Italia, perché appunto Franco Nannucci è statunitense, ma in realtà è di origine italiana. E ovviamente noi abbiamo partecipato a questo bando e abbiamo vinto la nomination e quindi io credo che questo grant, questo premio abbia significato molto per noi, perché ci ha permesso di incidere l'intero disco. E quindi è stato un finanziamento molto, dico veramente molto, molto importante.
2: Abbiamo suonato tanto con il quintetto che io chiamo pugliese, in realtà Badria è materana ormai, insomma, ma per vari motivi la possiamo considerare pugliese. E quindi tanto con il fitto Antonio Gasparro, vibrafono, Fabrizio Savino che abbiamo ascoltato prima e Dario Congedo. E invece non abbiamo ancora esordito con l'altra formazione con la quale però ovviamente io ho collaborato. Con quei musicisti ovviamente io ho collaborato molto in passato e così anche Badria con Israel Varela, io con Mirabassi, con Roberto Taufik e penso più che altro che ci toglieremo lo sfizio di coinvolgere uno di loro. Gabriele Mirabassi diciamo, è il nostro ambito ospite, penso prossimamente lo coinvolgeremo in concerto. Per quanto riguarda invece la presentazione di questo disco, avendo già suonato prima, possiamo parlare solo dei prossimi due concerti imminenti. Fra qualche ora suoneremo per l'International Jazz Day in Calabria e il mese di maggio invece suoneremo in una rassegna che si chiama Jazz Incanto sempre col quintetto pugliese. E mi sento adesso di voler ringraziare veramente dal profondo del cuore tutti i musicisti coinvolti, anche a nome di Badria, tutti i musicisti coinvolti in questo lavoro, ma anche la Encore Music che ci ha creduto e lo ha sostenuto, ed anche una figura che spesso viene sottovalutata, ma che in realtà è l'uomo in più dei dischi, cioè il fonico, il sound engineer, il tecnico di registrazione che ha splendidamente realizzato questo lavoro, che ha una qualità audio a mio avviso veramente notevole e che è Massimo Stano degli studi MAST di Bari.
0: Stiamo ascoltando in sottofondo il brano che chiude questo incontro. Di cosa si tratta?
2: Allora, questo brano è stranissimo perché io lo avevo immaginato come dedicato a un bambino brasiliano che per una serie di sommotivi musicali legati appunto alla melodia, all'armonia, eccetera, eccetera, ma il bambino brasiliano a cui volevo augurare la felicità, ovviamente di poter vivere, crescere sereno e felice. Badria prontamente ha colto la palla al balzo e ha scritto un testo bellissimo, e su questa cosa è avvenuto un piccolo sincretismo tra lingue, errato sincretismo tra lingue, nel senso che siccome c'è dietro Toninho Horta, ci sono delle reminiscenze armoniche legate al grandissimo Toninho Horta, io questo bambino l'ho chiamato Ninho. E poi abbiamo scoperto che il testo è in brasiliano, ma Ninho è spagnolo. Cioè, che facciamo? Abbiamo sbagliato? Non ce ne frega niente. Sarà così, abbiamo il titolo in spagnolo e il testo è in portoghese.
1: Vabbè, i bambini sono del mondo, quindi va benissimo
2: Esatto,
1: lo stesso.
2: questo è lo spirito, questo è lo spirito.

0: e con l'album Cosmos and Chaos di Pierluigi Balducci e Badia Rasen, Music for Two Quintets, pubblicato da Anchor Music, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditissimi ospiti, ovvero
1: Pierluigi Balducci,
2: Badia Rasen,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Evaristo Felice dall'Abaco Concerto ottavo in re, dai concerti a più strumenti, opera sesta, 1735. Nei movimenti allegro, largo, allegro. Esegue il Tempio Armonico, orchestra barocca di Verona, direttore Alberto Rasi.

Di Evaristo Felice dall'Abaco avete ascoltato il concerto ottavo in re dai concerti a più istrumenti, opera sesta, 1735, nell'esecuzione de Il Tempio Armonico, orchestra barocca di Verona, direttore Alberto Rasi. E proseguiamo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Marc-Antoine Charpentier Motet pour une longue offrande, nell'esecuzione de Les Arts Florissants, direttore William Christie.

0: Avete ascoltato di Marc-Antoine Charpentier Motet pour une longue offrande, nell'esecuzione di Les Arts Florissantes, direttore William Christie. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio, viva ed eterna. Perché ogni carne è come l'erba, e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno.
2: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
3: Chi è grande? Chi è primo per Dio? Anzitutto lo sguardo va al comportamento, chi corrono il rischio di assumere coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni. Dominare ed opprimere. Gesù indica ai discepoli in modo completamente diverso: tra voi però non è così. La sua comunità segue un'altra regola, un'altra logica, un altro modello. Chi vuole diventare grande tra di voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra di voi sarà schiavo di tutti. Il criterio della grandezza e del primato secondo Dio non è il dominio, ma il servizio, inteso non in senso generico, ma in quello concreto della croce, del dono totale della vita come riscatto, come redenzione per molti, e lo indica come condizione per la sequela.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Il mio cuore è pronto per
1: te,
0: te,
1: mio
0: mio Dio.
1: Dio. Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia.

0: giustizia.
1: Per tutta la mia vita,
2: tuto il Dio di Giacobbe. Chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per tutta la mia vita loderò il Signore.
2: Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do.

0: ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.

0: incredulità.
1: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
0: Concedi a noi di rimanere sempre nel tuo amore, per non essere divisi gli uni dagli altri.
1: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
0: Donaci fortezza nella tentazione e costanza nella prova, e fa che ti rendiamo grazie nella prosperità.
1: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ricordati, o Dio, della tua alleanza, rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Il discepolo amato. In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Il discepolo che Gesù amava appare nell'ora decisiva, nell'ora in cui Gesù si inginocchia davanti ai suoi, nell'ora in cui Dio fatto uomo cade in ginocchio davanti all'uomo. Egli è a tavola al fianco di Gesù. Il pasto ha luogo secondo il costume greco-romano e i commensali sono sdraiati a due attorno alla tavola. Allungato e chino sul petto di Gesù, pone la domanda che scotta sulle labbra di tutti: chi è? Chi potrebbe tradirti? Tu, il nostro amico più prezioso. Lo ritroviamo poi nel cortile del sommo sacerdote con Gesù, ed è lui che fa entrare Pietro, il quale per tre volte rinnega Gesù. È lì, silenzioso ai piedi della croce del suo Signore, e riceve sua madre come madre. Condivide con la madre di Gesù lo strano privilegio di non essere nominato. È presente di nuovo, dopo la grande notte in cui gli inferi sono stati visitati per la prima volta, nell'ora in cui la morte è morta. Chiamato da Maria di Magdala, corre per primo alla tomba, eppure lascia entrare Pietro per primo. Pietro, che ha rinnegato, ma non ha disperato. È presente, infine, ancora con Pietro, nell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, in cui Gesù prepara il barbecue sulla riva e invita Pietro a confessare la sua fede e il suo affetto. Questo discepolo che Gesù amava, sei tu, sono io. Questo discepolo che non ha un nome, designa un posto per ciascuno di noi. Egli prepara in maniera implicita il posto in cui possiamo infilarci. Gesù attende ciascuno di noi proprio al suo fianco, sul suo petto, il giorno della sua ultima cena con i suoi amici. E ciascuno di noi trema davanti alla terribile domanda: chi? Chi dunque, Signore, ti tradirà? Sono forse io? Poiché colui che intinge il boccone, il compagno, colui che condivide il pane, non è anche ciascuno di noi. Quando viene arrestato, Gesù accoglie tutti coloro che lo seguono, anche da lontano, anche nel rinnegamento. Anche lì c'è un posto unico per ciascuno nella sua passione. Un modo per dire che la maniera in cui viviamo il cuore del Vangelo, la passione del Signore, è sempre intessuta di un amore unico, singolare, che non si può né copiare né imitare, ma ogni volta rispettare in un grande pudore. Ciascuno di noi vive la passione del Signore nel segreto del suo essere. Ciò che questo fuoco raggiunge, purifica, brucia, nessuno lo sa, se non solo Dio. Ciò che cauterizza, ciò che ripara, ciò che guarisce, ciò che salva, non lo sa nessuno. Ai piedi della croce fra Maria e Maddalena, nell'abisso di silenzio che trafigge l'universo in quest'ora, un posto è pronto per te, per me. Un posto in cui potremo attraversare la notte con le donne che hanno vegliato. Poi, di primo mattino, un altro posto vuoto ci attende. Ogni uomo, ogni donna può alzarsi all'alba, fidandosi delle parole di Maddalena, e correre al sepolcro, ormai vuoto, vuoto per sempre,
in cui ci attende il vivente. Alla fine del suo Vangelo, in quest'ultima scena in cui Gesù conferma Pietro per 3 volte, Giovanni mette una frase misteriosa in bocca a Gesù riguardo al discepolo amato. Del resto, i discepoli non comprendono nulla al riguardo. Pietro, vedendo il discepolo che amava Gesù, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?» Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?» Allora la parola di Gesù assume tutto il suo significato. Sì, questo discepolo rimane fino alla fine dei tempi. Se ogni generazione riprende la fiaccola, se ciascuno di noi accetta di essere il discepolo amato del Signore, se ciascuno di noi accetta di essere accettato dal Cristo, scelto, preferito.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio, viva ed eterna, perché ogni carne è come l'erba e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
2: Chi è grande? Chi è primo per Dio? Anzitutto lo sguardo va al comportamento. Chi corrono il rischio di assumere coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni? Dominare ed opprimere. Gesù indica ai discepoli in modo completamente diverso: tra voi però non è così. La sua comunità segue un'altra regola, un'altra logica, un altro modello. Chi vuole diventare grande tra di voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra di voi sarà schiavo di tutti. Il criterio della grandezza e del primato secondo Dio non è il dominio, ma è il servizio, inteso non in senso generico, ma in quello concreto della croce, del dono totale della vita come riscatto, come redenzione per molti, e lo indica come condizione per la sequela.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

Ti giunga un cordiale saluto, ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di discernimento e lo faremo in compagnia di Don Pasqualino di Dio, fondatore della piccola casa della Divina Misericordia di Gela. Non mi resta dunque che augurare

0: Allora colleghiamoci subito con l'ospite di questa mattina. Si tratta di Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Divina Misericordia di Gela. Pasqualino, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, come anticipato, parleremo innanzitutto di discernimento. Secondo lei, quali sono gli ingredienti che caratterizzano il nostro discernimento? Per esempio, per citarne qualcuno, la conoscenza, le esperienze, gli affetti.
1: Eh sì, perché il discernimento è una forma di ricerca e la ricerca nasce sempre da qualcosa che ci manca, ma che in qualche modo conosciamo, abbiamo un po' il fiuto. I maestri spirituali la indicano con il termine desiderio, che alla radice è una nostalgia di pienezza che non trova mai pieno esaudimento ed è il segno della presenza di Dio in mezzo a noi. Dunque il desiderio non è la voglia del momento, no, ma è qualcosa che viene al di là, qualcosa di più profondo. La stessa parola italiana viene da un termine latino molto bello e anche curioso, desidus, cioè mancanza della stella. Discernimento è avere sempre innanzi questa stella e questa bussola. Il desiderio allora è la bussola per capire dove mi trovo, dove sto andando, e dunque il discernimento è avere appunto questa bussola in mano per capire se sto fermo o sto andando. Una persona che mai desidera, una persona che non vive nel discernimento, cioè non riesce a capire, a separare ciò che è bene e ciò che è male, è una persona ferma, ammalata, quasi morta. E la bussola, se io sto andando o se io mi fermo, è possibile riconoscerlo. Pensiamo a un desiderio sincero che sa toccare in profondità le corde del nostro essere. Per questo non si spegne di fronte alle difficoltà o ai contrattempi. Dunque, ecco, il discernimento è qualcosa che viene dal profondo del nostro cuore, che non è un pio desiderio. È come quando abbiamo sete: se non troviamo da bere, non per questo rinunziamo. Anzi, la ricerca occupa sempre più i nostri pensieri, le nostre azioni, fino a che diventiamo disposti anche a qualsiasi sacrificio per poterla placare. Cioè, è questo, fin quando noi non beviamo, non si spegne in noi tutto ciò. Allora, ostacoli e insuccessi non soffocano il desiderio,

0: ma al contrario lo rendono ancora più vivo in noi, a differenza della voglia o dell'emozione del momento. Il desiderio dura, ma dura nel tempo.
1: Certo. Don Pasqualino, perché parlare oggi, nella nostra epoca secolare, globalizzata, di discernimento spirituale?
0: Ma perché noi siamo chiamati a vivere nello spirito. Noi in questo mondo di confusione siamo chiamati a vivere quello che è questo desiderio, cioè che cosa ci spinge, dove stiamo andando, cosa è bene, cosa è male per me. Ma dobbiamo stare attenti, perché una cosa è il desiderio, un'altra cosa è la volontà. Spesso è proprio il desiderio a fare la differenza tra un progetto riuscito, coerente e duraturo, e mille buoni propositi. E come si dice, che i propositi sono elasticato d'inverno, perché noi tante volte viviamo soltanto nei propositi, ma non vogliamo cambiare. Sì, io vorrei, io desidero, ma alla fine non si fa nulla. Allora il discernimento spirituale è questa forza che noi abbiamo, che parte dalla libertà, che cerca di spingerci e di andare oltre, perché siamo chiamati verso il cielo. Come diceva la serva di Dio Chiara Petrillo Corbella, tutto sia fatto per il cielo, tutto sia vissuto nelle cose spirituali. Allora se noi ci fermiamo, se noi ci blocchiamo, moriamo. Allora questo desiderio vive in noi, il desiderio di cambiare, il desiderio delle cose di Dio.
1: Non basta fare un buon discernimento e compiere una buona scelta, bisogna rimanere vigilanti, custodire questa grazia che Dio ci ha dato. Gesù, Don Pasqualino, ci insegna che il buon discepolo è vigilante, non si addormenta, non si lascia prendere da eccessiva sicurezza quando le cose vanno bene, ma rimane attento, pronto a fare il proprio dovere.
0: Eh sì, perché il desiderio insieme al discernimento ha a che fare con la vigilanza, cioè l'essere vigili e non essere come le donne vergini che alla fine sono prese da tanto entusiasmo, ma perdono di vista e dimenticano quello che è l'essenziale, no? L'olio della speranza. Perché il Signore desidera solamente che la nostra vita sia piena, ma dobbiamo farci aiutare nel cammino. E un'immagine che mi viene in mente in questo momento è quella bellissima frase del Vangelo: io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. E dunque c'è questa inquietudine interiore che è fatta di insoddisfazione, cioè sembra che manca qualche cosa. Allora, come un puzzle che manca un pezzo per essere completo. Allora sentire in noi il crescere, il bisogno di farci dono per gli altri, questo vive nella vigilanza, cioè l'essere attento non soltanto all'interno, cioè questo dire la porta del cuore, per non fare uscire in noi quel desiderio bello che lo Spirito di Dio ha messo dentro di noi, ma anche essere sentinelle negli occhi, cioè cercare di guardare dove Dio sta passando, cioè qual è il giardino dove Dio mi chiama per aiutare l'altro, affinché possa io essere attento al mio fratello, che il Signore non possa un domani dirmi dove sei, dove ti sei rifugiato, in quale sicurezza ti sei rifugiato, e ancora, ma dov'è tuo fratello? Io penso che queste sono le due domande che Dio ci porrà alla fine dei nostri giorni. Dove sei? Cioè, che cosa hai fatto della tua vita? Come l'hai custodito questo dono? E poi, dov'è tuo fratello? I fratelli non sono soltanto coloro che noi magari pensiamo, ma coloro che sono accanto a noi, perché se noi non amiamo, non serviamo, non custodiamo coloro che stanno accanto, come possiamo amare gli altri, no? E io immagino un po' la nostra vita relazionale nel Signore come dei cerchi concentrici. Il primo cerchio chi è? Chi sta accanto a me? È mia moglie, è mio marito, è il mio confratello, sono i miei figli. E poi, ecco, chiudendo questo cerchio, poi dopo chi ci stanno? Stanno i colleghi di lavoro, sono i compagni di scuola, ecco, il mio datore di lavoro, il mio vicino di casa, e poi ancora chi ci sta? Ci sta la comunità. E dunque è così, no? Così si contagia l'amore. Ma se noi non chiudiamo i cerchi accanto a noi, che poi il primo cerchio è noi stessi, perché se no non ci amiamo, come possiamo chiudere questo cerchio? Allora possiamo espandere questa misericordia, questa tenerezza nel mondo, allora essere custodi dell'altro. Sì.

0: Va detto, va sottolineato che se manca la vigilanza è molto forte il rischio che tutto vada perduto. E, don Pasqualino, non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, ma di ordine spirituale, una vera insidia dello spirito cattivo.
1: Eh sì, la tradizione cristiana era questo il termine che sempre veniva fuori, è quello della lotta spirituale. Oggi si parla pochissimo della lotta spirituale, e se oggi ci troviamo di fronte a tanti cristiani a volte malati di debolezze, è perché non sanno più praticare la lotta spirituale, che è qualcosa di serio. Paolo ne parla fino al sangue. Ormai non si parla più di questa lotta spirituale, ma se uno non sa praticare la lotta spirituale, facilmente preda delle tentazioni e non sa neanche come poter reagire e poterli vincere. E forse in questo momento, in molti spazi anche ecclesiali, nessuno si pensa che si debba combattere la tentazione e resisterla. Allora siamo chiamati a vivere tutto questo lavorio interiore, no? Perché la tentazione rende il cristiano o idolatra o martire. Allora è importante conoscere l'arte di questa lotta, perché se uno non combatte le tentazioni, l'inerzia delle cose che vanno così, si inizia a non vivere quello che è il rapporto vero con il Signore. Allora dobbiamo dare degli assenzi e imparare anche a vivere delle rinunzie, sia a quello che possiamo essere e fare in conformità a Cristo, e non alle pulsioni ecocentriche che ci alienano e contraddicono il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio e con le cose. E questo è il cuore, è il luogo della lotta. Proprio nel cuore dobbiamo compiere questa lotta tra ciò che viene da Dio e ciò che viene dal maligno. Gesù ci ha avvertito: dal cuore degli uomini escono intenzioni cattive. Allora bisogna stare attenti su questo.
0: Per chiudere questa nostra riflessione sul discernimento, possiamo dire che la vigilanza è segno di saggezza, è segno soprattutto di umiltà, e l'umiltà è la via maestra della vita cristiana.
1: Ma Agostino diceva che l'arte dell'umiltà è il cuore di ogni cosa, no? E l'umiltà ci porta a capire che siamo fatti di terra, umiltà, humus, cioè polvere, e avere sempre innanzi questo. Ma siamo polvere, ma siamo polvere di cielo, perché siamo chiamati a stare sempre in Dio, avere questa custodia, questa vigilanza e questa saggezza. E mi viene in mente quella bellissima immagine del Cantico dei Cantici, che dice che le piccole volpi rovinano le viti. Cioè, quali sono le piccole volpi? Sono i pensieri. Quando i pensieri noi riusciamo a governarli, allora sono piccoli, li riusciamo un po' a dominare, ma quando noi diamo da mangiare a questi pensieri, diventano grandi e ci sbranano. Allora bisogna stare attenti alle piccole volpi, affinché, sempre con l'immagine del Cantico dei Cantici, noi possiamo vivere questa fontana sigillata e orto chiuso, cioè custodire la parola, perché nel momento in cui noi custodiamo la parola, è la parola che custodisce noi, e per portare il nostro cuore nell'umiltà, affinché come Maria possiamo essere abitati dalla parola. Maria custodiva tutte le cose nel suo cuore.
0: Don Pasqualino, grazie per le sue parole, faremo sicuramente tesoro di quanto ci ha detto.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 27 maggio, le 8:10, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV, aiutare il popolo di Gaza che soffre e rispettare i diritti umani, l'appello del Papa da Castel Gandolfo, l'intelligenza artificiale si disarmi. Medio Oriente, Israele avanza via terra in Libano, almeno 31 vittime nei raid contro Hezbollah. A Gaza ucciso il nuovo capo dell'ala militare di Hamas. Repubblica Democratica del Congo, nel nord-est, epicentro dell'epidemia di Ebola, l'OMS conferma 10 decessi, 900 casi sospetti e 220 vittime collegate al virus. Il Ruanda annuncia nuove restrizioni all'ingresso nel paese. Francesco De Remigis in studio, di nuovo ben trovati all'ascolto. Apriamo questo radiogiornale con un nuovo appello di Papa Leone ieri da Castel Gandolfo, dove il pontefice ha trascorso alcune ore di riposo e lavoro. Appello per il popolo di Gaza, poi dietro sollecitazione dei giornalisti sui fatti legati alla Global Sumud Flottiglia, il pontefice ha invocato il rispetto dei diritti di tutti, mentre sull'uso dell'intelligenza artificiale è tornato a sottolineare la necessità di un sistema tecnologico che non alimenti violenza. Le sue parole nel servizio di Paola Simonetti.
2: Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia.
3: Il Papa, lasciando Villa Barberini a Castel Gandolfo, ha risposto ai giornalisti in merito alle notizie di abusi e maltrattamenti denunciati nei giorni scorsi dagli attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali mentre si dirigevano verso Gaza e poi rilasciati. Un evento che, dice Leone XIV, si inserisce in un contesto in cui occorre ritornare al dialogo.
2: La violenza non aiuta da tutte le parti, quindi penso che il messaggio deve essere uno di tornare ai negoziati, a cercare con il dialogo a risolvere i problemi.
3: Guerre quelle attuali sempre più tecnologiche, in cui si inserisce la riflessione del Papa sull'uso dell'intelligenza artificiale, su cui il lavoro della Chiesa resta attento e intenso.
2: Continuare il dialogo, a cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo.
1: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha elogiato Leone XIV per la sua prima enciclica ricca di avvertimenti sui progressi incontrollati dell'intelligenza artificiale dal Papa. Ha commentato Vance un messaggio molto profondo. Andiamo ora nel cuore del Medio Oriente, ancora ferito dalla guerra. Nonostante la tregua in vigore con il Libano, Israele fa sapere che sta intensificando le operazioni nel sud del paese, almeno 31 i morti, secondo il Ministero della Salute locale, tra cui 4 bambini, 3 donne ed un soccorritore. A Gaza è stato ucciso invece il nuovo capo militare di Hamas. Ci dice tutto Roberta Barbi.
4: Un cessate il fuoco rimasto tale solo sulla carta, quello tra il Libano e Israele, che nelle ultime ore ha intensificato anche via terra le operazioni nel sud del Libano, concentrandosi in particolare nei distretti di Tiro e Nabatieh e nella valle del Bekaa, oltrepassata la linea gialla, ufficialmente per rafforzare quella fascia di 10 km in territorio libanese che considera ormai una zona cuscinetto funzionale a proteggere le comunità che vivono nel nord di Israele. Sarebbero già 31 le vittime nelle ultime ore, una quarantina i feriti, mentre Hezbollah tenta di frenare l'avanzata con il lancio di droni e razzi. L'operazione sembra abbia il benestare anche del presidente americano Trump, che avrebbe imposto però di escludere dai raid la capitale Beirut. Intanto un nuovo attacco dell'esercito israeliano è stato sferrato anche a Gaza City contro il quartiere Rimal. L'obiettivo, il nuovo capo dell'ala armata di Hamas, Mohammed Odeh, già a capo dell'intelligence durante l'attacco del 7 ottobre 2023, che sarebbe rimasto ucciso assieme a una donna, mentre diverse altre persone sarebbero rimaste ferite.
1: E per parlare di Medio Oriente c'è stata una telefonata tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, come hanno reso noto i media israeliani, poi una dichiarazione su X dello stesso capo del governo israeliano Netanyahu. Dall'operazione Ruggito del Leone abbiamo eliminato circa 2500 terroristi di Hezbollah. Solo durante il cessate il fuoco ne sono stati eliminati 700. Le nostre forze stanno completando la distruzione delle infrastrutture terroristiche vicino a agli insediamenti, così Netanyahu. Ci spostiamo in Africa, dove il Ruanda ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese per contenere il rischio di diffusione dell'epidemia di Ebola che sta colpendo soprattutto il nord-est della Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Kinshasa ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari per le operazioni di contrasto al virus, soprattutto per quanto riguarda le province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. E proprio dal Kivu, dalla città di Goma, parla Federica Biondi, capo missione di InterSOS.
5: Il ceppo è meno virulento delle ultime epidemie che si sono registrate qui in Repubblica Democratica del Congo. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che non è il ceppo che è stato responsabile delle ultime epidemie che si sono verificate anche in West Africa, e quindi per questo ceppo non c'è una cura e soprattutto non c'è un vaccino.
6: Ecco, le popolazioni locali come stanno in qualche modo accettando, affrontando questa nuova emergenza Ebola?
5: Il corpo della persona morta è protagonista dei riti funebri, quindi accettare che vengano presi in corpi e che siano sotterrati in dignità e sicurezza è estremamente difficile da parte di queste popolazioni.
1: E si conclude oggi a Roma la terza conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo, tra i temi trattati anche l'educazione e l'istruzione come veicolo di pace e di superamento delle disuguaglianze. Gianmarco Murroni ha intervistato Laura Frigenti, direttrice generale della Global Partnership for Education.
7: L'Africa nel 2050 avrà il 40% della popolazione giovane che cerca di entrare, di accedere al mercato del lavoro. Ci sono oltre 200 milioni di bambini, di studenti che sono al di fuori del sistema scolastico e che quindi non hanno davanti a sé nessuna opportunità. Quando a questi giovani, a questi ragazzi non vengono date delle opportunità, questi giovani vanno a cercarsi queste opportunità al di fuori.
1: E in Sud America proseguono i cortei contro le misure di austerità del governo di centrodestra. Da circa un mese contadini, insegnanti, operai con cortei e blocchi stradali invocano le dimissioni del capo dello Stato Rodrigo Paz, al potere da 6 mesi. Ad agire anche i sostenitori dell'ex capo dello Stato Evo Morales. Nelle scorse ore il Congresso ha aperto la strada al controllo delle proteste con l'esercito e si va verso lo stato di emergenza. La testimonianza di Don Riccardo Giavarini al microfono di Giada Aquilino.
8: Bisogna fare un passo indietro. La gestione del governo di Evo Morales e del suo delfino questi ultimi 5 anni ha fatto delle riforme, ha rifatto la Costituzione, per esempio, dove si amplifica la partecipazione dei settori che tradizionalmente erano al margine del potere. Giovani, prima non vedevi nel Parlamento las cholitas sono queste donne ancora vestite tradizionalmente, quindi questa apertura alle organizzazioni popolari, cosa che nel nuovo governo invece questo si è visto meno presente e meno protagonista, diciamo.
9: Non ci sono riserve di dollari che servivano per finanziare i sussidi sui carburanti. Questo cosa ha prodotto nel paese?
8: Ha prodotto l'indebitamento, ha raddoppiato il costo della benzina, c'è stato il fenomeno della benzina sporca.
1: E concludiamo con una pagina culturale. Nella sala stampa della Camera dei Deputati è stato presentato il progetto Francesco sulle vie del cuore, una rassegna di laboratori, spettacoli dal vivo e produzione teatrale patrocinata dal Ministero della Cultura nell'ambito degli eventi che celebrano gli 800 anni dalla morte del santo di Assisi, che si svolgerà nel borgo di San Fele in Basilicata. Ce ne parla nel dettaglio Silvia Guidi.
10: Francesco, il giocoliere di Dio, continua a regalarci il suo sguardo rovesciato sul mondo, a cristiani e non, anche a chi si limita a guardare i film dedicati alla sua storia. Una storia che sfida il tempo, riflessa in 1000 opere diverse, da Liliana Cavani ad Arnaldo Casali, che nella sua ultima opera, attualmente in fase di post-produzione, ha affidato il ruolo del figlio ribelle di Pietro di Bernardone al comico Francesco Salvi. Per le strade della Basilicata, Francesco camminerà prendendo a prestito la voce, il volto e le energie creative di attori, registi e operatori culturali, l'ultima nata nella costellazione dei progetti che celebrano i primi 8 secoli dalla sua morte. È una rassegna di spettacoli dal vivo che intreccia musica e rigenerazione territoriale in un programma di lungo corso che avrà come epicentro nel prossimo mese di luglio il borgo di San Fele. I cammini di Francesco non si fermeranno idealmente ad Eboli. Tra le produzioni teatrali dedicate al santo giullare ci sarà anche uno spettacolo diretto da Francesco Branchetti con la partecipazione di Lorenzo Flaherty nel ruolo di Frate Leone.
1: E alle 8.09 40 secondi diciamo che per ora è tutto. Vi ricordo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News, da Bruno Orti in regia e Francesco De Remigis in studio. Grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna puntualissima alle ore 9.00.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno a tutti voi.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Stefania.
1: Buongiorno Marina, diamo il buongiorno anche ad Andrea che è qui con noi questa mattina.
3: Eccoci,
1: in
3: buongiorno.
1: Una veste diversa, ma proprio diversa.
2: Sì.
3: siamo in piazza San Pietro, è bellissimo, era da un po' che non mi capitava di essere con
2: sì,
3: voi
2: mi
3: mercoledì.
2: Sa di sì, sì, esatto.
3: Faceva freddino l'altra volta,
1: oggi decisamente meno.
3: Però è bellissimo questo sole che illumina migliaia di donne e uomini che sono già in piazza, anche se il Papa arriverà tra circa un'ora e mezza, dunque sì, con largo anticipo in attesa del Santo Padre.
1: Allora fa molto caldo, pensate molto, che per domani è atteso comunque il bollino rosso, quindi è ancora peggio di oggi. Allora io mi rinfrescherei con questo messaggio che ci arriva, un WhatsApp che ci arriva dal sud della Finlandia, dove immagino le temperature saranno un po' meno alte. Ci scrive Jari: saluti dal sud della Finlandia, spero che tutto bene. Vorrei condividere con voi il fatto che il 22 maggio alle 12:15 sono riuscita a ricevere la vostra trasmissione qui in Finlandia sulla frequenza dei 105 MHz. È stata una giornata

0: attenzione e dei media vaticani, ma più in generale di tutti i media cattolici e non solo. Ieri abbiamo per quasi un'ora presentato alle amiche e agli amici all'ascolto una rassegna stampa dedicata interamente all'enciclica. Devo dire che veramente c'è molta gratitudine, no? Nei confronti di Leone per un documento che segna un passaggio, mi verrebbe quasi a dire, non so, così come sui temi legati alla cura del creato la Laudato si è assegnato un prima e un dopo,
1: sì.
0: Con questo testo si segna veramente un passaggio fondamentale. Non possiamo non sapere adesso, no? cosa stiamo vivendo, e non possiamo non sentirci tutti in modo diverso, ma tutti responsabili di quello che è e di quello che sarà.
1: E allora
2: 3351243722 per intervenire in questa trasmissione con i vostri WhatsApp, anche vocali, le vostre immagini che arrivano come ogni mattina. Ci arrivano un sacco di fiori in questo periodo,
1: sì.
2: Sarà perché maggio.
1: Ma sì, sarà che insomma siamo ormai al cuore, stiamo arrivando proprio, siamo alle porte dell'estate, e diciamo che la giornata di oggi con questo sole, questo caldo, ce lo testimonia. Tantissimi sono i fedeli che stanno arrivando e stanno prendendo posto naturalmente qui in piazza San Pietro, da dove vi stiamo trasmettendo in diretta dal nostro studio di piazza San Pietro, il nostro studio mobile di piazza San Pietro,
2: che e oggi è nelle sapienti mani di Alberto,
1: esatto,
2: Giovanetti,
1: che ringraziamo e salutiamo. Siamo. Ovviamente
2: allora fa molto caldo, ci sarebbe da un po' di vento, ci farebbe bene un po' di vento.
1: Allora buon vento Alfa e Giova.
3: Ed un po' di

0: Buon vento, Giova e Alfa insieme, ma che meraviglia, questa canzone sarà il tormentone dell'estate e noi la sentiremo.
1: Abbiamo cominciato
0: continuo
1: a tormentarvi.
0: Sì, anche perché mi piace molto.
1: Quindi non si discute.
0: Quindi non si discute.
1: Allora, siamo qui in Piazza San Pietro, l'abbiamo ricordato Marina, sì.

0: perché è mercoledì e perché tra poco arriverà alle 9.30, sì, circa, e come sempre, come diciamo sempre, saremo i vostri occhi e le vostre orecchie, sì, qui da Piazza San Pietro, in particolare Orazio Coclite e Eugenio Bonanata. Bene, per il momento però abbiamo anche colui che andrà tra poco in giro per la piazza, vero Lorenzo?
1: Sì, Lorenzo.
0: Già hai fatto un primo assaggio arrivando.
2: Già, esatto, arrivando ho incontrato, pensate, dei ragazzi portoghesi che sono qui da Lisbona e ci hanno raccontato un po' la loro emozione di essere qui, certo. è la prima volta per loro, chiaramente, sono arrivati, pensate, con largo anticipo, addirittura un'ora fa, una fila lunga, insomma, non certo. È certamente scontato, quindi erano contenti, adesso si posizioneranno al centro della piazza per assistere a questa udienza. La loro era un'emozione forte, l'ho proprio percepita parlando con loro.
3: C'è un altro racconto però che mi confidava Lorenzo microfono spento, che ti riporta, se ho ben capito, a una signora che abita nel tuo quartiere che non pensavi mai di poter incontrare qui, perché ha una certa età e lei ti ha detto: che fai qui? In realtà io sto lavorando.
2: Esatto, sì,
3: è andata così,
2: infatti questa è, insomma, il bello anche della vita, quando proprio non ti aspetti di trovare addirittura chi in genere magari può incontrare al supermercato. Oggi invece abbiamo incontrato qui in piazza, è stato anche questo bello, e anche lei era, insomma, molto felice di essere qui. È stato un incontro
3: complimenti alla signora, aveva il cappellino, l'acqua,
2: sì, qui c'è un sole che giustamente
3: una certa età,
1: infatti quello poi colpisce, che una certa età, comunque le persone vengono, affrontano anche le difficoltà, non so, di prendere la metro, arrivare fin qua, arrivare in piazza, mettersi a fare la fila per entrare, pur di ascoltare dal vivo naturalmente le parole di Papa Leone. Ma per chi naturalmente non riesce ad arrivare qui per tante ragioni di salute o di lontananza, ci siamo noi che ve le raccontiamo ovviamente con le nostre radiocronache, quindi rimanete in ascolto. Alle 9.30 circa ci sarà il cambio con Orazio Coclite ed Eugenio Bonanata, che invece vi condurranno proprio all'interno, nel cuore dell'udienza di Papa Leone.
0: I vostri messaggi continuano ad arrivare, in particolare ce n'è uno che arriva dalla provincia di Bolzano. Don Stefan: ieri al santuario della Beata Vergine di Caravaggio in Pinet, a Trento, ho pregato anche per tutti che ascoltano o ci fanno ascoltare la nostra amata Radio Vaticana. Grazie.
1: Che bello, grazie mille. Tra l'altro, santuario splendido, quello di Pinet, veramente bellissimo.
0: E allora
1: andiamo agli avvenimenti del giorno.
0: Ma prima ancora c'è il santo.
1: Prima del giorno c'è il santo. A chi diamo gli auguri oggi? Allora, Alberto, facci ascoltare a chi diamo gli auguri oggi.
4: Oggi, 27 maggio, la Chiesa ricorda Sant'Agostino, arcivescovo di Canterbury. È chiamato a ragione l'apostolo d'Inghilterra, Sant'Agostino, l'abate benedettino che viene inviato sull'isola tornata a essere terra di missione dopo la degenerazione dei costumi e l'invasione dei barbari. Morto nel 604, la sua tomba a Canterbury diventa subito meta di pellegrinaggi.
1: Allora, auguri a tutti quelli che portano il nome Agostino, in questo caso è Sant'Agostino da Canterbury e non Sant'Agostino di Ippona, quello a cui è legatissimo Papa Leone, il nostro amato Papa Leone.
0: E allora, l'abbiamo detto, alle 10 l'udienza generale di Papa Leone da Piazza San Pietro, dalle 9.50 circa la radiocronaca, ma ancora prima daremo linea a Orazio Coclite e Eugenio Bonanata. Alle 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.
1: Mentre questa mattina, quindi proprio mentre stiamo parlando noi, tra pochissimi minuti, nella Basilica di San Pietro si svolgerà la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Filippo Iannone, prefetto del Dicastero per i Vescovi, in occasione della 82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.
0: Alle 13, conferenza stampa nell'atrio dell'Aula Paolo VI del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, incontra i giornalisti in occasione della 82esima Assemblea Generale.
1: A Sacrofano si apre la 105esima Assemblea dell'Unione Superiori Generali sul tema trasmettere il carisma nel servizio di governo.
0: E oggi è anche il 35esimo anniversario della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
1: Ed è l'anniversario della firma a Parigi dell'atto istitutivo sulle relazioni reciproche, cooperazione e sicurezza, NATO-Russia Funding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security, con l'obiettivo di costruire insieme una pace duratura nell'area. Era il 27 maggio del 1997.
0: Ed ora siamo in collegamento con la nostra collega Paola Simonetti.
1: Sì.
0: Paola, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti voi, un saluto caldissimo, è proprio il caso di dirlo, in questa Roma rovente.
0: E allora Paola, con cosa abbiamo aperto quest'oggi il giornale radio?
5: Allora abbiamo aperto, me ne sono occupata personalmente, con il nuovo appello di Papa Leone ieri a Castel Gandolfo per il popolo di Gaza. Dietro la sollecitazione dei giornalisti sui fatti legati alla flottiglia, il pontefice ha invocato il rispetto dei diritti umani di tutti. Sull'uso dell'intelligenza artificiale poi è tornato a sottolineare la necessità di un sistema tecnologico che non alimenti la violenza, ha detto un'intelligenza artificiale disarmata, anche in questo caso una parola che Papa Leone ama davvero tanto e ce n'è bisogno in uno scenario mondiale come quello odierno. Il Papa, lasciando Villa Barberini, ha risposto alle consuete domande dei cronisti in merito in particolare alle notizie di abusi e maltrattamenti che sono stati denunciati nei giorni scorsi dagli attivisti della Global Sumud Flottiglia, che, lo ricordiamo, sono stati arrestati in acque internazionali mentre si dirigevano verso Gaza, poi sono stati rilasciati. Un evento che Leone XIV ha contestualizzato naturalmente nella guerra quotidiana che nella striscia di Gaza non è mai finita, nonostante la tregua, soprattutto per la popolazione che continua a non avere aiuti umanitari sufficienti. Quindi lui dice: nel momento in cui un popolo soffre in queste condizioni, è ovvio che iniziative come queste sono concretizzate per una consapevolezza profonda da parte dei cittadini, degli attivisti e comunque anche di alcuni politici. Quindi occorre aiutare, l'appello è stato veramente forte, occorre aiutare la popolazione di Gaza, soprattutto ha sottolineato quanto sia necessario anche continuare a fare, come dire, pressione diplomatica sulle autorità affinché questi aiuti davvero raggiungano la popolazione. E poi c'è stato un collegamento, come dire, sottile ma forte fra le guerre di oggi e l'intelligenza artificiale, di cui sappiamo essere stata pubblicata la sua prima enciclica. L'argomento e il tema centrale è proprio questo: l'intelligenza artificiale che permea le nostre vite è, come dire, inserita in tantissime attività, ma lui ha tenuto a sottolineare il fatto che l'intelligenza artificiale ormai viene usata come arma anche nelle guerre. Ha citato il Libano, ma anche ha detto altri paesi del mondo vedono questo strumento. Occorre ritornare al dialogo e disarmare l'intelligenza artificiale e ricordarsi che in tutto questo ci sono le vite di esseri umani.
0: E poi naturalmente riflettori puntati come sempre su Iran e Stati Uniti.
5: Sì, Iran e Stati Uniti, c'è ovviamente la necessità di continuare a negoziare per quanto riguarda la tregua, e c'è comunque l'avanzata anche via terra in Libano. Israele non si ferma, almeno 31 le vittime nei raid contro Hezbollah, e peraltro a proposito di Gaza è stato anche ucciso un nuovo capo dell'ala militare di Hamas. Quindi quando si parla di tregua ci rendiamo conto che pace vera non c'è in Medio Oriente. Poi ci si è soffermati anche sulla Repubblica Democratica del Congo nel nord-est, che è l'epicentro dell'epidemia di Ebola. L'OMS ha confermato 10 decessi, più di 900 casi sospetti e 220 vittime che sono collegate al virus. Il Ruanda intanto ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese, perché ricordiamo che questa epidemia naturalmente sta portando ripercussioni anche nei paesi confinanti e nell'area.
0: Bene Paola, vogliamo chiudiamo qui l'appuntamento. Ricordiamo però il prossimo GR Flash intorno alle 9.
5: Sì, alle 9 e ogni ora in tutta la giornata.
0: Grazie Paola,
1: grazie,
0: buon
1: grazie
0: lavoro.
1: A voi.
0: Grazie
1: buon lavoro.
0: Paola Simonetti.
1: Grazie Paola, buon lavoro.
0: E allora la musica ci porta con Fiorella Mannoia.
1: Sì, ai treni a vapore,
0: treni,
1: un'altra canzone
0: volta.
1: Storica di Fiorella Mannoia. Tra l'altro la l'altro giorno c'è stato un concerto che hanno trasmesso in TV, non ricordo dove, di Fiorella Mannoia, bellissimo. Beh, devo dire,
0: come sempre quando...
1: era quello che lei fece a Caracalla, quindi era una ripetizione, però a volte anche vedere un concerto a distanza di un anno è bellissimo, perché comunque poi riascolti tutte le canzoni di questi grandi artisti. E allora, Fiorella Mannoia, I treni a vapore.

0: un elogio della lentezza, no? Come i treni a vapore, sì, forse un po' lentamente, ma il dolore passerà, questa è una sicurezza.
1: Passerà, sì, esatto.
0: Allora, intanto arrivano i vostri messaggi, ne arrivano tanti, in particolare vorrei leggere questo che ci scrive Michela da Treviso, ci augura una buona giornata, dice anche a Treviso fa molto caldo, conto i giorni, ancora di udienze, poi mercoledì 17 sarò in presenza da voi in Piazza San Pietro ad ascoltarla direttamente, ovviamente non mancherò di passare a salutarvi,
1: ecco,
0: grazie.
1: Ecco, allora, esatto, allora ti aspettiamo qui il prossimo 17 per poterti salutare di persona, magari vieni anche in diretta a sto punto, perché...
0: E salutiamo anche Filomena, che quest'oggi, a proposito di fiori,
1: grazie,
0: ci manda
1: Filomena.
0: I fiori del suo giardino,
1: che
0: una
1: carina.
0: Pianta dice che è nutrimento per le api e le farfalle, si chiama lantana, sì, la conosco, è una bellissima
1: pianta
0: che resiste tra l'altro anche al caldo e dà grande soddisfazione.
1: Poi
0: ci scrive
1: Filomena:
0: un caro saluto a tutti voi, e non si fa abbastanza per far arrivare gli aiuti a Gaza, così ci scrive Filomena.
1: È vero. E allora invece andiamo, allora, Andrea, tu sei qui ancora
2: sì,
1: con noi?
2: Qua mi avete messo stavo guardando in realtà le bandiere. Ho riconosciuto ora quelle di Croazia e Colombia, tanto per dare un po' di colore. La piazza è praticamente piena, e almeno per i primi due terzi.
1: Stanno passando dei messicani, proprio qui accanto a noi, vediamo
0: con sombrero,
1: coi sombreri, cappelli.
2: Ma non hanno la bandiera in realtà, però immagini siano messicani.
1: Immagino siano messicani.
0: Dal cappello,
1: al sombrero.
2: E poi vediamo anche in realtà tanti ombrelli, ovviamente l'etimologia ci aiuta in questo caso, perché immaginiamo questo strumento per ripararsi alla pioggia, in realtà serve anche e soprattutto in origine per fare ombra, ed è molto utile certamente. Dobbiamo dire che il Papa arriverà ormai tra meno di un'ora, tra circa un'ora, in piazza San Pietro, continuerà il ciclo di catechesi dedicato, questo ampio ciclo di catechesi ormai che prosegue da mesi al Concilio Vaticano II, e ovviamente tutto questo poi sarà anche commentato dai nostri ospiti al termine dell'udienza, dunque dalle 11 circa fino a mezzogiorno. Poi avremo anche, per tornare ovviamente su quanto accaduto stamane, magari siete in macchina, ipotizziamo lo scenario classico, state andando a lavoro, vorreste seguire l'udienza, non potete perché l'ufficio vi attende,
1: però...
2: ma avete il GR delle 2 e poi Marina?
1: E poi c'è Pop Today,
2: ci sono io
1: con Pop Today, dove appunto ripercorriamo insieme l'udienza, non solo ripercorriamo l'udienza, ma avremo modo anche di parlare con alcuni dei partecipanti all'udienza. Oggi in particolare, l'anticipo perché sono a me molto cari per ovvi motivi, avrò il presidente di Atletica Vaticana Giampaolo Mattei insieme ad Alessandra Turco, uno dei consiglieri di Atletica Vaticana, perché questa mattina Atletica Vaticana è praticamente sul sagrato, dovrei esserci pure io facendone parte, però io devo essere in conduzione ovviamente, quindi sono vicina ai miei compagni di squadra, ma oggi pomeriggio poi ne parleremo e Giampaolo vi racconterà naturalmente l'incontro con Papa Leone, l'atteso incontro della squadra di Atletica Vaticana con Papa Leone. Ricordiamo la lettera meravigliosa che ha scritto Papa Leone agli atleti per quanto riguarda poi erano le Olimpiadi invernali di Cortina, ricordiamo.
2: Si è rivolto a tutti gli atleti, il Papa che ha ricevuto anche varie delegazioni poi di sportivi.
1: La vita è in abbondanza. Vita in abbondanza, già il titolo è bellissimo.
2: Vedevo,
1: quindi.
2: Marina, tu parlavi degli atleti, appunto, di donne e uomini di Atletica Vaticana. Sì. Stavo così curiosando tra i numerosi gruppi, veramente rappresentata tutta l'Italia, dalla Puglia fino a Trento, e poi ancora avremo Villa San Giovanni e Bagnara per andare in Calabria, non distante da Roma Marina di Cerveteri, in Toscana con Lucca, in Abruzzo con Vasto, solo per darvi un po' l'idea di quello che poi è Piazza San Pietro ogni mercoledì. Gruppi di fedeli anche da Polonia, Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Francia, dal Libano, e insomma veramente come ogni mercoledì si scrive una bella pagina, e la scriviamo insieme a voi e insieme a Lorenzo Giovanardi, che sta per andare in piazza e tra poco ci porterà dei fedeli proprio ai nostri microfoni. Ma so e vi lascio il microfono,
1: sì,
2: che noi ora andiamo a parlare in realtà di una situazione particolarmente delicata.
0: Esatto.
2: Non abbiamo visto la bandiera della Bolivia finora,
0: sì,
2: ma magari la vedremo tra poco. Proprio lì stiamo andando, no?
1: Esatto, esatto, perché in Bolivia, proprio nel cuore di quelle che sono le proteste tra blocchi stradali e pressione politica, in quanto proseguono le manifestazioni contro le misure di austerità del governo di centrodestra, e sono oltre 3 settimane che contadini, insegnanti, trasportatori, operai, con cortei e blocchi stradali, invocano le dimissioni del capo dello Stato, Rodrigo Paz, al potere da appena 6 mesi. E in questo quadro ad agire anche i sostenitori dell'ex capo di Stato, Evo Morales. E allora andiamo ad ascoltare la testimonianza di Don Riccardo Giavarini da El Alto, e raccolta dalla nostra Giada Aquilino.
3: Bisogna fare un passo indietro. La gestione di il governo di Evo Morales e del suo delfino questi ultimi 5 anni del MAS, Movimento al Socialismo, era il partito che era al potere in questi ultimi 20 anni, ha fatto delle riforme, ha rifatto la Costituzione, per esempio, dove si amplifica la partecipazione dei settori che tradizionalmente erano al margine del potere, che se io, i contadini, i minatori, giovani. Prima non vedevi nel Parlamento las cholitas sono queste donne ancora vestite tradizionalmente, quindi ha avuto nella sua gestione questa apertura alle organizzazioni popolari, cosa che nel nuovo governo invece questo si è visto meno presente e meno protagonista, diciamo. Questo dice già un primo sintomo di rabbia da parte della gente. Detto questo, questo governo ha ereditato certamente grosse difficoltà. Per esempio, non ci sono dollari in Bolivia. Se tu mandi dollari in Bolivia, la banca non ti dà dollari, ma ti dà la moneta locale e ha un tipo di cambio sfavorevole per te. Tutto questo immagino che è dovuto a questo despilfarro o mala gestione del governo anteriore. Non per caso, non per niente, il delfino di Evo Morales, Arce, il presidente Arce, in questo momento è in carcere. Io lavoro in carcere, lo vedo lì, so che è lì nella sezione dove io vado a celebrare la messa, no?
4: Non ci sono riserve di dollari che servivano per finanziare i sussidi sui carburanti.
3: Esatto.
4: E quindi questo cosa ha prodotto nel paese?
3: Ha prodotto da una parte l'indebitamento. L'attuale presidente ha già fatto dei grossi investimenti col Fondo Internazionale, col Banco Mondiale, per risanare un po' la questione economica, perché il costo di vita è aumentato molto. Ha raddoppiato il costo della benzina, c'è stato il fenomeno della benzina sporca che ha rovinato mille di macchine. Una benzina mescolata col cherosene o con l'acqua o con l'olio, quindi ha fatto grossi danni, no? Da una parte. Dall'altra, l'attuale governo voleva fare una legge che proibisse la protesta popolare, e naturalmente anche questo ha fatto alzare le antenne, le orecchie alla gente, dicendo come la protesta è un diritto e la dobbiamo mantenere, perché attraverso quella riusciamo anche a ottenere rivendicare i nostri diritti, no? Inoltre ha fatto una legge sul tema della terra, no? Obbligare i contadini, anche quelli che hanno porzioni di terra piccole, di pagare una tassa, quando questo non è mai successo. Invece di mettere la tassa sui grossi latifondi e i grossi proprietari, la legge andava anche a castigare le piccole proprietà, e questo ha provocato tutta una marcia dall'Oriente fino qui alla Paz di un grosso numero di indigeni, di contadini, chiedendo l'annullazione, l'abrogazione di questa legge, e infatti è stata abrogata, no?
4: Questo spiega perché a scendere in piazza sono stati i contadini, soprattutto quelli della centrale operaia boliviana.
3: Esatto.
4: Con loro sono scesi in piazza anche i minatori, ma anche gli insegnanti, i trasportatori.
3: Esatto.
4: Cosa chiedono?
3: Gli insegnanti chiedono l'aumento di stipendio. Qui l'insegnante è pagato male, si può dire apertamente. E questo è stato, tra virgolette, risolto, nel senso che il governo ha accettato di dare un bono di 2.400 boliviani, che sono $400 più o meno, ai maestri, e quindi loro si sono in questo momento ritirati dalla marcia. I minatori perché per il fatto che non arriva la benzina, c'è stato un periodo più di 8 mesi, c'era benzina però con il contagocce da agosto dell'anno scorso con l'arrivo del nuovo governo. Il nuovo governo si è fatto prestare i soldi, ti dico, dalla Banca Internazionale, e aveva la liquidità quindi per comprare il combustibile all'estero, perché Bolivia produce sì un po' di benzina, ma soprattutto dipende dall'importazione dall'estero, e quindi con questo prestamo che ha fatto è riuscito a portare sia diesel, gasolio, sia benzina. Adesso l'accesso alla benzina si è normalizzato quasi, solo che è apparso questo fenomeno, benzina sporca, che ha distrutto il motore a moltissime macchine, no?

0: Allora, che bella la canzone di Mango, veramente mediterraneo. Poi questo periodo va proprio bene, ci riporta a quello che viviamo, vivremo tra qualche giorno, il poter andare in questi luoghi sul mare dove c'è la natura insieme al mare, proprio si fondono. Poi Mango era della Basilicata, dove insomma sicuramente tra Basilicata e Puglia ci sono coste meravigliose. Ma torniamo invece a quella che è la nostra quotidianità, Stefania, e dove andiamo invece?
1: Andiamo a seguire quello che domani sarà l'edizione, la nuova edizione 2026 del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche con Peter Pan, che è l'organizzazione che cura questo incontro, ma che cura soprattutto tutti i bambini che si ammalano di cancro e sono costretti a lasciare le proprie città per restare magari lontano dalle loro case per mesi. Quando si ammala un bambino, diciamo sempre si ammala
0: Si
1: tutta la
0: ammala
1: sua
0: tutta la
1: famiglia.
0: famiglia, ovviamente.
1: E allora di questo parliamo con il dottor Renato Fanelli, oncologo, membro del comitato etico di Peter Pan. Benvenuto.
0: Buongiorno, dottore.
2: Buongiorno a
0: Buongiorno.
2: voi, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Niente, grazie a lei di essere con noi. Dottore, domani c'è questo webinar, una rete che cura cure palliative e pediatriche, alleanza terapeutica nei percorsi oncologici, per parlare proprio nell'ambito del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. Di cosa si tratta?
2: Si tratta di un webinar che servirà a diffondere un po' più rispetto a quello che già si sa, la cultura delle cure palliative in generale, ma soprattutto le cure palliative pediatriche, che non devono essere intese assolutamente mai come le cure dell'ultima fase della vita, ma sono le cure che iniziano quando noi cominciamo a prendere in carico un bambino affetto da una patologia oncoematologica o anche da altre patologie croniche e il bambino con tutta la sua famiglia. Come voi avete detto in apertura, quando un bambino si ammala di una patologia oncoematologica si ammala tutta la famiglia ed è quindi necessario assolutamente che si diffonda la cultura delle cure palliative proprio per far comprendere a tutti quanti cosa sono le cure palliative. Anche quando non si può guarire, si può assolutamente curare e curare bene.
1: Ecco, inguaribilità non significa incurabilità, vero dottor Fanelli?
2: Assolutamente, proprio questo è il nuovo concetto, se vogliamo, delle cure palliative ed è una presa in carico precoce, cioè l'accoglienza di questo bambino e della sua famiglia in quello che è un processo di cure complessive, direi multidisciplinare, che servirà proprio ad accompagnare il bambino lungo questa fase della malattia, che può essere più o meno lunga, può risolversi anche magari in alcuni casi favorevolmente, ma
0: Certo.
2: comunque laddove questo non fosse è necessario assolutamente ed è giusto che ci sia una vicinanza sempre più stretta e marcata al bambino e alla sua famiglia.
0: Ecco, in questo caso quanto è importante proprio quell'accompagnamento psicologico durante queste cure palliative, non solo per il bambino, ma anche per chi lo accompagna, per la famiglia?
2: Certo, direi che quando arriva una diagnosi già di neoplasia e poi quando purtroppo questa diagnosi evolve verso un percorso che andrà verso le cure palliative, direi lo paragonerei a un terremoto che avviene nella famiglia di questo bambino. Per cui per rimettere a posto le macerie che vengono dopo un terremoto, così se vogliamo identificare questo terremoto a quello che poi può avvenire in un terremoto, diciamo in una cittadina, bisogna rimettere a posto i pezzi che si sono persi. È un puzzle grande che va rimesso a posto e in questo caso lo psicologo assolutamente è fondamentale nell'equipe di cura, sia per stare vicino al bambino e quindi il bambino avrà un'attenzione particolare con quelli che sono gli strumenti che lui stesso può condividere con lo psicologo dell'età evolutiva e gli adulti a loro modo avranno questo supporto da parte dello psicologo che si interessa più che altro della psicologia dell'adulto proprio per cercare di far quadrato, di chiarire, di mettere a terra tutta quella confusione che si è creata e che si crea quotidianamente, ma per affrontare meglio il percorso di malattia.
1: Ecco, e quanto è importante in questo caso trovare una casa accogliente per famiglie già così provate?
2: Guardi, io partirei dall'accogliente che lei ha appena citato, cioè intanto è l'accoglienza che è fondamentale. Tutti noi ci dobbiamo sentire sempre di essere accolti, soprattutto quando siamo in un periodo critico della nostra vita. Quindi pensare che ci sia a Roma una casa, quella di Peter Pan, che accoglie queste famiglie e i loro bambini durante un periodo di vita che è senz'altro segnato da esperienze importanti, ma l'essere accolti, già il pensiero di non trovare dove andare ad alloggiare, ma soprattutto la casa di Peter Pan non è solo alloggio, la casa di Peter Pan è una comunità. È una comunità di persone che si fanno forza tra di loro, è una comunità di persone che, accolta da tutti i volontari, da coloro che lavorano all'interno della casa Peter Pan, forse si rende un pochino più leggera questo periodo di vita, che senz'altro è segnato da grosse emozioni.
0: Dottore, un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto. Come mettersi in contatto con voi? Se abbiamo all'ascolto famiglie in questo momento, persone che conoscono, famiglie che hanno bisogno di venire qui a Roma, in che modo mettersi in contatto con voi? Cosa è necessario?
2: Assolutamente. Allora, noi siamo in contatto con quelli che sono gli ospedali, i reparti oncoematologici degli ospedali romani. Comunque si può scrivere a una mail che è accoglienza@peterpan.odv.it o telefonare allo 06 68 40 12 25 1, oppure sul sito della Peter Pan si trovano tutte le informazioni necessarie per capire chi è Peter Pan, come avvicinarsi a Peter Pan, come chiedere aiuto a Peter Pan.
0: E allora grazie mille, grazie. Dottore, grazie, un abbraccio a tutti i bambini naturalmente.
2: Grazie veramente a voi e un abbraccio
1: famiglie.
2: A voi.
1: Grazie.
0: E a proposito
2: buona
0: di bambini,
2: giornata.
1: Grazie dottor Fanelli, a proposito di bambini. Ricordiamo che domani sarà ospite sì. nella trasmissione Radio Vaticana con voi il neuropsichiatra del bambino Gesù, sì. professor Vicari, e con lui parleremo ancora di necessità legate ai bambini nel periodo della loro malattia. Bene, grazie, andiamo avanti con la musica, ci sono i REM.
0: Che belli, con Live in New York, never easy. Lasciare New York non è mai facile.

Le 9 l'informazione della Radio Vaticana. Iran, il blocco dei porti azionato dagli Stati Uniti prosegue, Teheran minaccia una rappresaglia violenta. In Libano intanto 31 morti negli ultimi attacchi israeliani contro Hezbollah. E ieri sera, lasciando Castel Gandolfo, Leone XIV ha rivolto un appello ad aiutare il popolo di Gaza che soffre, un invito a rispettare i diritti umani di tutti, chiedendo alle autorità di assistere la popolazione nella ricostruzione di Gaza. Il ministro della difesa israeliano Katz, dal canto suo, ha ribadito l'intenzione di attuare il piano di evacuazione della popolazione di Gaza, al quale il governo israeliano lavora dall'inizio del 2025. Anche il piano di emigrazione volontaria, così l'ha definito Katz, sarà attuato nei tempi previsti e nel modo corretto. Ucraina, l'Unione Europea proroga per un anno le sanzioni alla Russia, totale disprezzo per gli sforzi della pace, il commento dal segretario di Stato americano Rubio. Così, nessun negoziato previsto con Kiev, ma pronti ad essere mediatori. È tutto, l'informazione torna più tardi alle 10. La linea a Piazza San Pietro per l'udienza generale di Papa Leone.

0: E allora rientriamo con Cesare Cremonini, che tra l'altro tra pochissimo sarà protagonista, dico, di due meravigliosi concerti a Circo Massimo a Roma. Quindi che meraviglia, Andrea, avere...
1: Sì, è stato da noi.
0: È stato da noi Cesare
1: qualche mese fa, in questo, no, in questo studio, nello studio Palazzo Pio.
0: Hai intervistato insieme al nostro direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda.
1: 46 minuti di intervista.
0: Che meraviglia.
1: Erano previsti tipo
0: social,
1: 12.
0: Sì.
1: Non andava più.
0: No,
1: via, si stava bene insieme.
0: Una meraviglia.
1: Ci siamo divertiti.
0: Sta tantissimo.
1: Tornato Lorenzo, però.
0: Sì, Lorenzo, perché? Cosa ci ha portato?
2: Vuote.
0: No.
2: Non a mani vuote, esatto.
0: Cosa ci ha portato?
2: Dalla piazza ho portato Vito di Lecce, che però studia a Piacenza, e mi diceva a microfoni spenti che lui si sta laureando in giurisprudenza ed economia, quindi ma insomma
3: impegnativo.
2: Molto impegnativo. Molto impegnativo. Ecco Vito, lui, anche di questo prima parlavamo un po' di intelligenza artificiale, anche collegandoci all'enciclica del Papa, e volevamo chiederti che rapporto hai tu con l'intelligenza artificiale, per esempio.
3: Allora, ciao a tutti innanzitutto e grazie.

0: per quanto riguarda intelligenza artificiale, ritengo che sia una sfida impegnativa per il futuro di tutti, che noi non lo sappiamo, ma è già ovunque. Quindi in realtà, in un modo o nell'altro, tutti ne stiamo avendo a che fare. La differenza sta nella consapevolezza, perché purtroppo c'è chi è più consapevole e la usa a modo suo, ecco, diciamo. La chiave sta nel porre delle regole, nel saper riconoscerla e utilizzare uno strumento potentissimo. Io sono molto ottimista perché la consapevolezza sta crescendo per tutti, quindi non solo per chi ha un interesse, ma anche nella quotidianità impareremo a utilizzarla come un cellulare.
1: Che poi ci dicevi anche che stai scrivendo proprio una tesi sull'intelligenza artificiale.
0: Sì, la mia tesi si occupa proprio di questo, dei possibili spunti di regolamentazione da parte dell'Unione Europea per tutti gli utenti. E la parte più difficile è proprio riuscire a trovare una linea di confine tra ciò che ancora noi riusciamo a controllare e ciò che controllerà lei.
2: E invece, perché sei qui oggi ad ascoltare le parole di Papa Leone? Cosa ti ha spinto?
0: Sono qui perché oggi i miei genitori fanno 25 anni di matrimonio.
2: Ma che meraviglia, tantissimi auguri, evviva, evviva.
0: Abbiamo fatto una cosa in famiglia come non lo facciamo ormai da tanto tempo, perché sì, siamo tutti partiti noi figli per l'università e quindi è stata l'occasione giusta per ritrovarci in un'occasione così importante, quindi abbiamo unito le due opportunità.
1: Quindi poi si va a pranzo. Voi festeggiate dopo.
0: Me lo auguro, dipenderà da come ci cucinerà il sole.
1: A cena.
2: Chi siete qui in piazza? Tu?
0: Mio papà Loris, mamma Claudia, Andrea e Alice.
2: E le tue sorelle, tua sorella e tuo fratello. Esatto. Perfetto. Allora ce li abbracci e ce li saluti tutti.
0: Grazie
2: qua.
0: Mille.
2: E con
0: grazie. Grazie. Grazie a voi.
2: Grazie,
0: grazie a voi.
2: Grazie. E adesso continuiamo con la musica a questo punto, Stefania.
3: Eh sì, naturalmente fatti sentire quando ti sei laureato, vogliamo sapere tutto ormai.
2: Esatto.
3: Allora, Sound of Blue, la
2: musica.
3: Vai. Poi parleremo di teatro.
2: Eh sì.

0: E allora dalla musica torniamo ancora in vostra compagnia a parlare, in questo caso di teatro. Ne parliamo con un certo anticipo di quella che sarà l'estate veronese, edizione 78esima edizione 2026, l'estate veronese teatrale. Ne parliamo con il direttore artistico Fabrizio Arcuri, che è in collegamento con noi. Benvenuto, dottor Arcuri.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Arcuri. Allora, 78esima edizione, cioè questo non so, che cosa ci dice di questo, di questa lunga tradizione dell'estate teatrale veronese?
2: Beh, certamente il festival è uno dei festival più storici che abbiamo in Italia, e è un festival che ha attraversato molti anni, molte direzioni, e che comunque si conferma un momento importante dell'estate tra teatro, danza, musica e performance, ed è un, diciamo così, un festival che parte appunto a fine giugno e arriva fino a metà settembre e accompagna tutta l'estate.
0: Ecco, il tema di quest'anno ha un titolo, insomma, molto suggestivo: Heart of Glass. Che vuol dire letteralmente, Arcuri?
2: Beh, significa terra di vetro,
0: quindi terra fragile.
1: Una terra fragile.
2: Terra fragile. Quindi. Terra fragile, terra che in qualche maniera va protetta, va un po' curata, va un po', come dire, non abbiamo un piano B, no? Come si dice,
1: certo.
2: Abbiamo questo.
1: Certo. Direttore, il suo festival è un festival quasi itinerante, in quanto abbraccia tutta la città di Verona, la meravigliosa città di Verona. Ecco, allora, ce lo racconti, quali sono i luoghi dove si svolgerà?
2: Allora, il fulcro centrale naturalmente è il Teatro Romano, che insieme all'Arena sono chiaramente i due siti archeologici più importanti di Verona, e un teatro romano di 1700 posti che mantiene la gratinata praticamente intatta e anche alcune parti, diciamo così, della scena che c'era originariamente, e poi ci sono una serie di spazi che sono stati, diciamo, individuati, come la tomba di Giulietta, che è nel museo Cavalcaselle, due spazi teatrali che sono il Teatro Laboratorio e il Camploi, e poi ci sarà, diciamo, un punto di ritrovo a Piazza Bra, da cui si diramano una serie di performance e di dispositivi che attraversano la città. Dunque il tentativo è proprio quello di rendere la città una sorta di città teatro, insomma, no? Che il teatro vada anche un po' fuori dagli spazi e che renda un po' il periodo una sorta di festa per, certo, i cittadini e anche per i tanti turisti che in qualche maniera comunque invadono Verona costantemente.
0: Ecco, tra l'altro un teatro aperto alla città, aperto anche a pubblici diversi, no? Perché unisce quella che è la tradizione con la sperimentazione.
2: Beh sì, il taglio che abbiamo dato da quest'anno è un taglio più propriamente contemporaneo, per cui, diciamo, tutto l'asse shakespeariano a cui è dedicato sostanzialmente il festival sono spettacoli che partono da Shakespeare, ma che in realtà appunto poi lo attualizzano, lo riscrivono, lo reinterpretano proprio nel tentativo di renderli attuali, moderni, ecco, insomma, che Shakespeare sia una materia viva e non il ricalco di una tradizione.

0: Allora, Stefania, siamo quasi addirittura d'arrivo della trasmissione, però prima di terminare...
1: Ce ne andiamo dove?
0: Ce ne andiamo, guarda, nel Reatino, ce ne andiamo in un cammino, quindi stamattina camminiamo anche noi, almeno virtualmente, in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, l'anello della Valle Santa Reatina, un anello che in alternarsi di fertili paruba, pianure, castagneti, faggete e borghi medievali collega quattro santuari francescani: Fonte Colombo, Greccio, Poggio Bustone e la Foresta. E questo cammino in questo momento lo sta facendo insieme ad altri colleghi nostri della comunità radio televisiva italofona, lo sta facendo il nostro caro collega che voi conoscete bene, Rosario Tronnolone. Buongiorno Rosario.
2: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti.
1: Allora, dove ti trovi oggi, Rosario?
2: Guarda, noi stiamo partendo adesso da Contigliano, che è stata la tappa dove ci siamo fermati ieri, per recarci invece a Greccio. La tappa di oggi non è una tappa particolarmente lunga, perché sono all'incirca una decina di chilometri. È una tappa però a quanto pare un pochino difficile, nel senso che c'è un dislivello abbastanza importante, sì. Quindi probabilmente il cammino sarà un pochino rallentato proprio dal fatto di dover essere un po' in salita. Però naturalmente andiamo a Greccio, quindi praticamente il luogo...

0: dove che San meraviglia. Francesco ha creato il presepe, questa tradizione che poi dal 1223 è rimasta fino ad oggi.
1: Rosario, raccontaci, ieri sera come siete stati accolti dalla comunità, ecco, come si svolge un po' il vostro cammino, il vostro arrivo e poi l'accoglienza che ogni comunità vi sta facendo?
0: Guarda, io devo dirti intanto che proprio dal punto di vista naturale è un cammino pieno di suggestione, perché sarà anche probabilmente il fatto che, sai, quando parli di San Francesco non puoi fare a meno di pensare al Cantico delle Creature.
1: Certo.
0: E quindi il fatto di camminare nella natura, il fatto di essere così immersi e avere questa natura così rigogliosa in questo luogo, perché c'è una presenza d'acqua fortissima, una volta tutta questa valle, quella che noi chiamiamo la Valle Reatina, era in realtà un lago, quindi puoi immaginarti ancora appunto quanto l'acqua sia presente, no? Con fonti e con altri, certo, con fiumi. E tutto questo fa sì che entri veramente in un senso di contemplazione della natura e della bellezza. Ieri facevo ridere un po' i miei compagni di cammino, perché nell'ultima parte, insomma, prima di arrivare a Contigliano, che è ovviamente come tutti questi paesi posto in alto, no? Perché essendoci un lago, un tempo tutti questi luoghi abitati erano stati posti nella parte più alta appunto delle colline che circondavano il lago. E l'ultima parte è stata particolarmente faticosa per il sole, anche perché era un po', insomma, era già il primo pomeriggio, quindi eravamo un po' stanchi, ma istintivamente io ho pensato: fratello sole, non esagerare.
2: Che meraviglia. Questo ti ha aiutato a sopportare il calore, no? Sì, perché da un fratello uno non si aspetta qualcosa di brutto, insomma. Vabbè.
1: E oggi ancora di più, tra l'altro, fratello sole, sì, oggi sono
2: fratellone
1: ancora
2: sole.
1: Oggi è fratellone sole, veramente, guarda, davvero.
2: Beh, anche se avete una vegetazione, insomma, intorno vi aiuta, non siete nel deserto, quindi.
0: No, esatto, perché appunto poi camminando nel bosco è bellissimo. Poi ieri, dopo il collegamento che avevamo fatto, sì, con Andrea, sono andato a visitare anche il Sacro Speco.
1: Ah, che bello.
0: Eravamo fermi, in quel momento eravamo fermi al santuario di Fonte Colombo.
1: Sì.
0: Il Sacro Speco è questa, non è neanche una grotta, è una specie di fenditura nella roccia dove San Francesco rimase per 40 giorni e 40 notti, mm-hmm, in preghiera per chiedere appunto che di essere divinamente ispirato per la regola che avrebbe scritto. E quindi è lì che lui appunto ha scritto questa regola, che fu poi, siamo all'inizio del 1223, e la regola che venne poi approvata dal Papa Onorio III nel novembre del 1223. Subito dopo questo San Francesco è ritornato proprio in questi luoghi e, memore del suo viaggio in Terra Santa, ha chiesto ad un nobile del luogo che aveva una grande stima di lui, mm-hmm, di poter ricreare il luogo della Natività, la grotta della Natività, perché questi luoghi attorno appunto in questa Valle Reatina, in particolare a Greccio, gli ricordavano quello che aveva visto in Terra Santa. E quindi il Natale del 1223, subito dopo l'approvazione papale della sua regola, fu anche il primo presepe, appunto la creazione del presepe. E questo è dove ci stiamo recando adesso.
1: Che meraviglia, che meraviglia. Sì. Come si svolge il vostro cammino? Camminate, vi fermate? Raccontaci.
0: Allora, si cammina continuamente, si cammina, sì, abbastanza in gruppo,
1: sì,
0: nel senso che poi ci si aspetta,
1: ecco,
0: ovviamente, però non si può farlo veramente sempre tutti quanti insieme, perché,
1: certo,
0: nel cammino è necessario che ognuno poi trovi il suo passo.
1: Esatto, esatto.
0: E non bisogna forzarlo,
1: no,
0: perché nel momento in cui lo forzi in lentezza o lo forzi in velocità, significa che poi la stanchezza raddoppierà,
1: sì,
0: tra poco, e quindi non ce la fai a compiere l'intero percorso. Ora, quello di oggi, ripeto, è un percorso di 10 km, quindi non
1: è fattibile.
0: È veramente semplice. Sì.
1: Sì.
0: Però quando si superano i 15, quando,
1: sì,
0: si arriva ai 20 chilometri o si superano i 20 chilometri, la fatica si fa sentire,
1: sì, sì,
0: veramente.
1: Sì.
0: E il cammino ti insegna anche a saper riconoscere i tuoi limiti e quindi dosare anche le forze.
2: Ma di cosa parlate mentre camminate? A parte fratello, allora, Solone.
0: A volte non si parla di uno dei nomi, quello di Poggio Bustone, sì, al quale abbiamo chiesto, insomma, quando arriveremo, ci piacerebbe parlare con qualcuno appunto dei frati e poter fargli delle domande. Gli ho detto, ma quando arriverete qui non avrete il fiato per fare le domande.
1: Ecco, appunto.
2: Vai, dai, quindi mi hanno sottovalutato.
0: Per lunghi tratti si cammina in silenzio.
1: Eh sì, e anche il cammino serve anche a riflettere, poi a capire.
0: Esatto.
1: Il cammino ti mette in fondo, ti mette anche un po' in contatto con te stesso, ti costringe a farti delle domande, e lì non puoi mentire di fronte a te stesso in quel cammino. È così, ti costringe a vedere delle cose di te stesso. Questa è la cosa.
0: Anche la ragione per cui lo fai, no?
1: Certo.
0: Per avere il tempo di
1: riflettere,
0: di poter pensare, anche alle volte prendere delle decisioni, un'idea più chiara.
2: Bene.
0: È anche un modo di affidarsi sempre.
1: È vero.
0: Insieme, quello che si gode appunto nel momento in cui si cammina insieme è il senso della condivisione, la condivisione dell'esperienza, ma anche la condivisione dei beni materiali, dell'acqua, o di qualcosa da mangiare, o che ne so, se c'è troppo sole, ho un cappellino in più, non l'hai portato, ti aiuto, capito?
1: Sì.
0: Cioè c'è un senso di grande essenzialità da una parte, e dall'altra invece il desiderio appunto di dare anche agli altri ciò che si può condividere, che può servire.
1: Che bello. In questo momento, mentre stiamo parlando, tu stai camminando con i tuoi
0: compagni. Sto camminando. Adesso abbiamo lasciato la provinciale.
1: Sì.
0: Stiamo camminando, ci stiamo addentrando verso il bosco. Siamo ancora in una stradina che è ancora asfaltata, quindi insomma il cammino
2: è agevole
0: in questo senso. Sì. Però fra poco saremo sullo sterrato, poi entreremo sui sentieri.
1: Esatto.
0: E diventa sempre più bello.
1: Certo, quella è la cosa bella. E allora, Rosario, intanto
2: portaci un po' con te, seguiamo idealmente.
0: Intanto... Ma questa è un'altra cosa, guarda, Stefania, hai detto una cosa bella, perché in realtà il tempo che tu passi in silenzio lo passi anche pensando e pregando per le persone care. Per cui in realtà uno porta con sé gli affetti. Questo è proprio
2: ci piace molto questo. Grazie mille, buon viaggio, buon cammino.
1: Non si dice solo per Santiago, ma si dice anche per questi cammini.
2: Ci sentiamo domani da Greccio.
1: Grazie.
0: Ciao
1: Rosario, un abbraccio a te e a tutti i tuoi compagni di viaggio. Ciao.
2: E allora, 9:27 minuti, siamo arrivati quasi al termine della nostra trasmissione insieme.
1: Sì.
2: E tra poco però ci sarà il clou di questa giornata.
1: Tra un pochino andremo il cambio. Immagino che i nostri colleghi sono già arrivati e ci
2: sono,
1: stanno
2: fuori
1: già
2: la porta, sotto il sole, poverini.
1: Scalpitano di entrare qui nel nostro studio.
2: Allora, siamo ai ringraziamenti. Alberto Giovannetti Lorenzo Giovanardi oggi anche, grazie che è andata in giro per la piazza, grazie a te Marina,
1: grazie a te Stefania.
2: Tornerai tra
1: tornerò alle 14,
2: non prendete impegni,
1: 15, non prendete impegni perché parleremo dell'udienza, parleremo di Atletica Vaticana insieme a Giampaolo Mattei, il presidente, il nostro super presidente.
2: Allora, tutti voi, ai tanti che hanno scritto, non abbiamo fatto in tempo forse a salutarvi tutti, ma vi salutiamo in un abbraccio ecumenico
1: enorme. Esatto.
2: vi salutiamo tutti, restate all'ascolto naturalmente di Radio Vaticana. C'è una Long Hot Summer, non a caso è selezionata dal nostro grande Alberto Giovannetti, una lunga estate calda quella che si presenta a noi anche prima dell'estate. Manca quasi un mese,
1: è già estate.
2: Vi salutiamo tutti calorosamente.
1: Allora, ciao Stefania,
2: ciao Marina, a domani,
1: e ciao Lorenzo,
2: ciao Alberto, ciao.

0: A tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite.
1: E da Eugenio Bonanata al microfono e da Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica. Siamo collegati in diretta dalla nostra postazione allestita in Piazza San Pietro, dove a breve Papa Leone terrà l'udienza generale di oggi, mercoledì 27 maggio. La riforma della liturgia, tradizione e sviluppo, questo è il titolo della catechesi che ascolteremo stamattina. Si tratta di una nuova meditazione sulla Costituzione Sacrosantum Concilium nell'ambito del ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II iniziato lo scorso mese di gennaio.
0: E sentiremo tra poco cosa dirà Eugenio, cosa dirà il Pontefice a riguardo. La scorsa settimana, invece, proseguendo il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II, il Papa ha tenuto la sua prima catechesi sulla Costituzione Sacrosantum Concilium e ha spiegato che la ritualità della Chiesa esprime la sua fede e al contempo plasma l'identità ecclesiale. La proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera era comune, ha detto ancora il Pontefice, incoraggiano e rinnovano i credenti nella loro missione.
1: Orazio, tornando all'udienza di oggi, secondo i dati diffusi dalla prefettura della Casa Pontificia, all'appuntamento partecipano almeno 20.000 pellegrini provenienti come di consueto da diverse regioni del mondo e d'Italia. Tra questi c'è anche una delegazione del giornale di strada Scarpe de Tennis in arrivo da Milano e noi siamo riusciti ad intercettare il direttore Stefano Lamperti, che si trova proprio sul Sagrato. Stefano,
2: buongiorno. Buongiorno, Eugenio,
1: buongiorno a te, buongiorno. Grazie,
0: buongiorno.
1: Grazie di essere con noi. Allora, cominciamo dall'inizio, Stefano. Per chi non dovesse conoscere bene la vostra storia, la vostra realtà, ci puoi raccontare brevemente cos'è Scarpe de Tennis e qual è la sua filosofia?
2: Certo, Scarpe de Tennis è un giornale di strada, come ne esistono un centinaio in tutto il mondo. E la particolarità è che non si vende appunto nelle edicole, ma si vende in strada davanti alle parrocchie e viene venduto da persone in difficoltà, gravi emarginati, homeless, disoccupati di lungo corso. Grazie alla vendita del giornale, trattenendo una parte del prezzo di copertina, riescono a mettere insieme un percorso di dignità, di requisizione dei diritti fondamentali di cittadinanza che spesso alle persone senza dimora vengono negate.
1: Senti, c'è chi scrive e c'è chi vende il giornale, ecco, il sistema di vendita lo stavi raccontando, ecco gli effetti, no, di questo vostro supporto che offrite alle persone che collaborano con voi, quali sono?
2: Guarda, gli effetti sono fondamentalmente di recupero della dignità personale e soprattutto della dignità dei diritti riconosciuti, perché queste persone lavorando e vendendo il giornale e quindi lavorando, facendo un lavoro dignitoso, riescono da una parte a recuperare quegli aspetti che magari nella loro vita, che è stata caratterizzata da qualche inciampo, sono stati un po' tralasciati, e quindi è un'occasione di lavoro, e poi è un'occasione di lavoro raccontando un giornale, vendendo un giornale, quindi proponendo anche dei contenuti, e questa è la cosa molto bella. In più, sul giornale c'è spazio anche per le loro idee, per i loro desideri, per i loro sogni, per le loro emozioni. Lo fanno con brevi poesie, lo fanno con racconti, anche con biografie, perché quello che più accade, soprattutto nelle persone senza dimora, è il rischio della solitudine e il fatto che non c'è nessuno che li ascolti, soprattutto. Questo è un progetto che esiste da 30 anni, che è sostenuto da Caritas, dal mio punto di vista un progetto visionario, quasi profetico, e oggi siamo qui anche per consegnare il giornale a Papa Leone.
0: Stefano, buongiorno, sono Orazio.
2: Buongiorno Orazio.
0: Ecco, abbiamo sentito dal tuo parlare che voi raccontate storie che non fanno rumore, con uno sguardo speciale su chi perde, perché anche nella sconfitta, hai dichiarato in una tua intervista, c'è una verità che merita di essere ascoltata, Stefano.
2: Esatto, perché noi siamo abituati, soprattutto nella nostra società, a raccontare soltanto chi vince, e quindi è importante e diventa importante soltanto chi taglia il traguardo per primo, ma tutti noi abbiamo provato delle sconfitte, anche delle sconfitte gravi, abbiamo trovato degli ostacoli sulla nostra strada, abbiamo trovato degli inciampi. Ecco, da lì, quando è possibile ripartire, allora il progetto diventa ancora più bello, la vita diventa ancora più interessante. E questo è un po' il cuore anche del nostro racconto, del nostro narrare, del nostro raccontare, ecco, le storie sul giornale, perché appunto anche in quelle sconfitte lì c'è qualcosa che merita di essere raccontato.
0: Ecco, voi avete intervistato diversi personaggi e avete raccolto le loro testimonianze, le loro interviste sul vostro mensile, e tra questi un personaggio famosissimo, a noi molto caro, Papa Francesco, che vi disse che quando si fa la carità non ci si deve chiedere come la persona spenderà quell'euro, quello è il suo momento di gioia ed è giusto così.
2: Quello è, diciamo che è il ricordo, è la memoria che più mi ha segnato anche anche come persona, non come giornalista, l'incontro con Papa Francesco nel 2017, prima che appunto venisse a Milano. E noi facemmo quell'intervista tutta sui temi di strada, tutta sui temi che sono caratteristici, no, del nostro giornale. E quando gli chiesi se era giusto lasciare l'elemosina al povero, lui ci disse: non buttate la moneta come si butta l'ossa a un cane, e non chiedetevi, come dici tu, non chiedetevi come poi si possa spendere quell'euro se c'è un momento di gioia. Ecco, queste persone hanno anche il diritto a momenti di gioia che spesso e quasi sempre sono loro negati. E parole profetiche del Papa fecero il giro del mondo, finirono in un editoriale del New York Times, vennero pubblicate in più di 40 paesi in tutto il mondo, un messaggio davvero, davvero profetico, e che noi siamo veramente orgogliosi di averlo potuto raccontare e pubblicare sulle pagine di un nostro che è un piccolo giornale. Poi lo sappiamo, il pontificato di Francesco era un pontificato segnato anche da questa apertura verso gli ultimi, verso gli ultimissimi, mi verrebbe da dire.
1: Ecco Stefano, parliamo un po' di questa vostra trasferta a Roma, che lo ricordiamo è partita da Milano. Ecco, quanti siete e come è andato il viaggio? Viaggio in treno, giusto?
2: Sì, assolutamente, un viaggio in treno con l'Intercity notturno e tutti seduti. siamo in una quindicina, con me ci sono una decina di venditori e c'è una piccola parte della redazione, e ci tenevamo a essere qua perché noi abbiamo festeggiato in questo mese di maggio il nostro numero 300, abbiamo festeggiato i 30 anni della nostra storia di Scarpe Tennis, che è partito appunto nel marzo del 96, e il numero 300 è quello che è in vendita in questo mese. E allora ci tenevo in maniera particolare a poter anche raccontare brevissimamente al Papa, anche potergli consegnare soltanto una copia del giornale, per fargli conoscere anche la nostra realtà e per dirgli quanto teniamo anche a questi, ai suoi messaggi, quanto teniamo alla sua attenzione per la pace. Noi abbiamo dedicato un ampio dossier su questo numero 300 sulla pace, perché lo consideriamo uno dei temi che ancora non ha trovato una soluzione in questi 30 anni, e le guerre che sono alle porte di casa nostra ce lo stanno raccontando.
1: Senti Stefano, chiederai un'intervista al Papa?
2: Sarebbe bellissimo, io glielo chiederò naturalmente. Sarebbe davvero una cosa sensazionale. E beh, guarda, gli dirò anche che potremmo intervistarlo insieme magari al giornale di strada di Chicago, che si chiama Streetwise, un giornale di strada come Scarlet Tennis, che viene venduto nella città americana. Chissà
1: come reagirà il Santo Padre. E senti, a proposito dei temi di cui parlavi, insomma, al centro del Magistero e del pontificato di Papa Leone, ovviamente dobbiamo fare menzione della Magnifica Humanitas, no? La prima enciclica di Papa Leone, enciclica sull'intelligenza artificiale. Tu cosa ne pensi? Hai avuto modo di dargli un'occhiata, e in che sì. modo ve ne occuperete, insomma, su Scarpe de Tennis?
2: Assolutamente. È un tema che coinvolge tutti, è un tema delicato, mi verrebbe da dire anche per certi aspetti pericoloso se non affrontato con i giusti toni. E Papa Leone lo fa in maniera approfondita.

0: lo fai in maniera davvero ricchissima di contenuti. Perché l'intelligenza artificiale ovviamente va governata, non deve essere messa nelle mani, come dice Papa Leoni, di chi fa le guerre, deve essere disarmata e deve permettere, io dico, anche di poter creare occupazione, di poter creare dignità, di poter creare reddito per gli ultimi, di poter creare occasioni di lavoro. Mi ha molto colpito nell'encicla, l'ho letto ovviamente solo in maniera non in maniera approfondita, ma mi ha molto colpito anche quando parla delle nuove schiavitù, quando parla della mancanza delle opportunità di lavoro, perché spesso il lavoro è il primo passo, no, per recuperare quei diritti dimenticati. E i nostri senza dimora, le nostre persone, me lo dicono sempre, cioè mi dicono grazie a Scar de Tennis e quindi grazie al fatto che io posso dimostrare di avere un reddito, ho recuperato non solo la mia dignità di persona, ma ho recuperato i diritti, per esempio l'accesso a una casa popolare, dimostri di avere reddito, dimostri di poter pagare un piccolo affitto, la residenza anagrafica, recuperi il diritto di essere curato, recuperi il diritto di vivere in un paese come un cittadino come un altro, come tutti.
1: E cambia tutto, Stefano, no? Quando è così cambia tutto, no?
0: Cambia tutto, è veramente un punto di svolta. E come dicevo prima, il nostro, per l'amor di Dio, è un piccolo progetto, però ci sono 100 persone, ci sono 100 venditori in 15 città italiane che gravitano intorno a Scar de Tennis, che lavorano con Scar de Tennis, e questo devo dire è il risultato più bello. E mi conforta leggere le parole del Santo Padre che vanno un po' in questa direzione, e mi conforta sapere che il messaggio che ancora è forte e che sento forte nella Chiesa universale è questa attenzione per i dimenticati, per gli ultimi, per i derelitti.
1: Beh, infatti Stefano, non è soltanto un discorso, diciamo, centrato sulla tecnologia quello che fa il Santo Padre nella sua enciclica. Mi piace fare una citazione che appunto di Papa Leone durante la presentazione avvenuta lunedì scorso nell'aula nuova del Sinodo in Vaticano. Ha detto: nessuna persona può essere lasciata ai margini della trasformazione digitale. Il Papa ha segnalato con una certa lucidità che oggi il rischio principale è l'esclusione a tanti livelli, e se ci pensiamo è un paradosso, no? Cioè una nuova tecnologia molto potente che invece di risolvere, diciamo così, certi problemi rischia di amplificarli.
0: Speriamo che il messaggio del Santo Padre sia accolto, perché veramente questo è il cuore, secondo me, dell'enciclica. E lasciare l'intelligenza artificiale e i suoi meccanismi soltanto nelle mani di pochi rischia soltanto di amplificare la ricchezza nelle mani di pochi, e la ricchezza quando è soprattutto quando è legata alla guerra, alle armi, alla violenza, la sopraffazione diventa davvero un'arma micidiale.
1: Senti, volevo riflettere anche con te su questo disarmo, no? Su questo concetto di disarmo che accennavamo prima, perché anche ieri sera il Papa, dialogando con i giornalisti a Castel Gandolfo prima di rientrare in Vaticano, è tornato a ribadire l'importanza di disarmare l'intelligenza artificiale. Oggi la guerra si fa con questi sistemi senza pensare alle vite umane. Insomma, anche questa parola forte, no? Disarmare l'intelligenza artificiale è qualcosa che fa riflettere, che porta acqua al mulino, appunto, della meditazione quando si ha di fronte a qualsiasi tipo di tecnologia.
0: Allora, mi sembra che Papa Leone, già nel primo saluto, quando parlava di pace disarmata, quando parla di disarmo, ma posso dire, è rimasta l'unica voce che dice, che grida con forza questo concetto, e questa è la cosa che fa un po' più paura, perché da una parte c'è il grido forte del Papa, dall'altro i dati, i numeri che raccontano più che un disarmo, un riarmo in parecchie zone del mondo, in parecchi paesi del mondo. Ci sono dati che lo dimostrano e che ci fanno dire che la guerra è ancora lì nelle mani di pochi, che arricchisce soprattutto pochi. E l'intelligenza artificiale, se usata con questi obiettivi, con questi scopi, davvero diventa un'arma difficile quasi da comprendere nella sua complessità.
1: Stefano, ieri sera a Castel Gandolfo il Papa ha anche lanciato un nuovo appello a rispettare i diritti umani, no? Soprattutto a Gaza, dove la popolazione ha

0: detto non riceve gli aiuti e questo provoca proteste, difficoltà e anche azioni come quelle della flottiglia. Il Leone si è rivolto a tutte le autorità chiedendo di assistere e di aiutare il popolo di Gaza. Ecco, questo tema, questo argomento, come vede impegnati voi di Scar the Tennis?
1: Ci vede impegnati come sempre a fianco di chi chiede aiuto, a fianco di chi chiede bisogno, al fianco di chi cammina sulla strada con noi, sulla strada dei poveri. Gaza ha vissuto e sta vivendo davvero momenti difficili anche da raccontare. Il cardinale Pizzaballa, quando racconta, quando esorta i cristiani, e non solo i cristiani ma tutti, a prendersi a cuore questa situazione, ci dice quanto sia complessa la zona in quei territori. E lì, ne parlavamo prima, lì c'è l'esatto opposto del disarmo, c'è l'esatto opposto del dialogo, no? Del dialogo anche pacifico. Lì veramente c'è il racconto dell'altra faccia della medaglia, quella della sopraffazione, della guerra, dell'ingiustizia, e soprattutto quando l'ingiustizia colpisce le fasce più deboli della popolazione, anche le fasce inermi, i bambini, le donne, gli anziani. Ecco, lì diventa davvero un capitolo difficile da raccontare anche.
2: Il vostro, come abbiamo sentito, è un giornalismo di qualità ed è anche aperto a diverse collaborazioni, che offre lavoro a coloro che sono relegati ai margini della società. E proprio così è iniziata la vostra avventura, Stefano. E chi compra un giornale di strada fa un atto di generosità verso la persona che lo vende e acquista un prodotto anche di qualità.
1: Esatto, questa è una cosa alla quale teniamo moltissimo. Le persone che vendono il giornale fuori delle parrocchie, sui sagrati o in strada, non sono lì per chiedere l'elemosina, ma sono lì perché stanno lavorando, e stanno lavorando dignitosamente, e siccome stanno lavorando dignitosamente hanno l'obbligo di offrire un prodotto che valga il prezzo della copertina che il lettore paga, e a questo teniamo tantissimo. Noi cerchiamo di fare un giornale appunto ricco di contenuti, ricco di qualità, aperto anche ai contributi di importanti giornalisti della stampa italiana che collaborano con noi tutti i mesi. Perché quando tu compri un giornale, lo paghi 4 euro, lo compri da una persona con la quale instauri molto spesso una relazione di amicizia, però hai l'obbligo, no, di avere un prodotto fatto bene. E su questo devo dire che ci teniamo molto, e in 30 anni questa cosa è cresciuta molto, e Scarp oggi è anche riconosciuto come un buon prodotto, ecco, all'interno del panorama editoriale. E la cosa che ci tengo appunto è questo aspetto che travalica, ecco, l'atto dell'elemosina. Cioè non sono lì appunto i nostri venditori né per chiedere la carità né per chiedere una mancia o un'elemosina, ma sono lì per lavorare, ecco.
2: Ecco, la vendita del giornale di strada è soltanto un momento di passaggio che consente di ripartire e trovare un nuovo lavoro. Si tratta anche di un'opportunità soprattutto per i più giovani, Stefano.
1: Allora, diciamo che nel tempo, nei nostri 30 anni, sono passate più di 800 persone, più di 800 venditori, molti dei quali poi, soprattutto i più giovani, hanno trovato della Caritas, hanno trovato lavoro nelle realtà del mondo cooperativo, delle cooperative sociali. È molto più complesso invece riuscire a trovare un'occasione di lavoro per persone che sono state escluse già in età avanzata. Parlo di chi ha perso un lavoro magari a 50 anni, o per chi per esempio ha vissuto qualche anno sulla strada. Noi ne abbiamo tanti che hanno passato 3, 4, 5, 6 anni a dormire nelle stazioni, che poi si sono ripresi in mano, no, un po' la nostra vita grazie al lavoro e grazie a Scar the Tennis. Ecco, per loro è più complicato, però Scarp li accompagna un po' all'età della pensione, e questo vuol dire tanto perché hanno un lavoro retribuito, hanno un reddito certificato e riescono molto spesso appunto a raggiungere l'età pensionabile e ad avere la pensione minima, la pensione sociale, che comunque consente loro di continuare a vivere perlomeno con un briciolo di serenità. I più giovani invece, certo, passano, magari stanno con noi qualche anno e poi riusciamo a sistemarli, e questo è un altro grande risultato che ci riempie il cuore di gioia.
2: Ecco, mi sento di affermare che molte persone che hanno lavorato e collaborato con voi hanno avuto modo di vivere senza rimanere, proprio come dicevi tu, esclusi dalla società.
1: Sì, o perlomeno si sono sentite escluse per tanti anni. Voi pensate al dramma di una persona che per esempio ha dormito per 4 anni su una panchina in stazione. Luigi oggi è qui con noi sul Sagrato, e lui alla stazione Garibaldi ci ha passato 4 anni, dal 2017 al 2021, dopo aver perso il lavoro, dopo aver rotto una relazione. Dormiva sulla panchina, assistito dalla comunità di Sant'Egidio per i pasti la notte, la stazione è il posto sicuro perché gira la polizia. Però pensate cosa vuol dire, dopo 4 anni passati così, ricominciare a prendere in mano la propria vita, ricominciare a avere un progetto, magari un progetto di housing, un tetto sopra la testa, la possibilità di avere del denaro, un piccolo reddito mensile. È davvero una riconquista proprio, è davvero una vittoria. E storie come quella di Luigi noi ne abbiamo incontrate davvero davvero tantissime.
0: Stefano, le avete messe in copertina questi volti, no? In questo numero 300, sì. Giusto? Ci sono, avete sì. Pensato diverse copertine,
1: esatto.
0: No?
1: Sì, abbiamo pensato 4 copertine differenti e ci siamo detti che era giusto mettere in copertina i nostri venditori perché sono il cuore del giornale, 5 di loro, abbiamo fatto un set fotografico, all'interno ci sono le fotografie di tutti, ho chiamato un fotografo molto bravo, un fotografo professionista, perché meritavano di essere ritratti anche nella bellezza, perché la bellezza è un'altra delle cose che alle persone senza dimora è esclusa. E non è giusto neanche questo. Quindi è loro, questo numero davvero è.
0: Ed è simbolico che, lo ripetiamo, vada a finire nelle mani del Papa fra poco, al termine dell'udienza. All'interno si parla poi di tutti questi temi anche, no? Si parla di casa, sì. Di abitare. Avete una riflessione di Renzo Piano, un importantissimo, sì. Famosissimo architetto, no?
1: Sì, si parla. Abbiamo scelto questi 3 temi che secondo noi in questi 30 anni sono ancora noti e irrisolti, ovvero il tema della casa, il tema dei diritti, soprattutto degli ultimi, e il tema della pace. Il tema della casa perché... la casa è la prima esigenza che una persona senza dimora che vive sulla strada chiede. Avere un tetto sopra la testa non è soltanto questione di sicurezza, è veramente la possibilità di ripartire, è veramente la possibilità di riappropriarsi della propria vita. E poi i diritti, voi pensate a quanti diritti ancora sono negati alle persone senza dimora: la residenza, il medico di base, la possibilità di votare, la possibilità di avere una casa popolare, la possibilità di avere un sussidio. Per quale motivo ancora devono essere esclusi da questi diritti? E poi il tema della pace, come dicevo prima, noi raccontavamo la guerra nella Jugoslavia 30 anni fa, no? O la guerra in Ruanda. Siamo ancora qui dopo 30 anni a parlare di guerre, siamo ancora qui a parlare di guerre in casa nostra, siamo ancora qui a parlare di guerre che sono davvero sulla soglia delle nostre abitazioni.
2: Ecco, Stefano, una comunità che si prende cura degli ultimi diventa più umana, più solidale, più giusta. Però c'è un male oggi che ci affligge, il male dell'indifferenza, che in un certo senso Madre Teresa definiva l'anticamera dell'egoismo ed è anche la negazione dell'amore.
1: Allora, questo dici bene, perché l'indifferenza da una parte, soprattutto dal nostro punto di vista, dall'altra parte l'invisibilità di queste persone che anche quando cercano di proporsi, anche quando cercano di raccontarsi, anche quando cercano di esprimersi, di dialogare, restano comunque invisibili loro, indifferenti noi. E questo è il male, perché non si riesce a mettere in comunicazione questi due mondi. Per questo le parole di Francesco prima e di Papa Leone oggi diventano ancora più importanti, perché fare comunità, che poi significa fare chiesa, significa prendersi cura dell'altro, significa mettersi nelle scarpe degli altri, significa percorrere quelle strade tutti insieme e significa soprattutto prendere per mano anche chi resta indietro.
0: Ecco Stefano, siamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone che darà inizio a questo tradizionale, consueto appuntamento settimanale, no? Con il giro in automobile scoperta nei vari settori in cui è suddivisa Piazza San Pietro. Tu, lo ricordiamo, ti trovi proprio sul Sagrato, quindi a fianco, seguirai l'udienza a fianco Papa Leone. Qual è il clima lì da quelle parti?
1: È un clima di attesa, di gioia. Bello, c'è musica, ci sono tantissime persone che arrivano da tutte le parti del mondo, 20.000 ho sentito prima, sì. Raccontare dalla radio, lo vedevo prima anche facendo la coda per entrare in Piazza San Pietro, abbiamo fatto un'ora e mezza di coda, sentendo appunto anche tante lingue diverse, no? E questa è la bellezza del messaggio universale, no? Siete d'accordo con me su questo? Cioè, è veramente il cuore, no, del messaggio evangelico,
0: lo si vede anche dalle numerose bandiere, i colori, diciamo, da questo punto di vista sono presenti sempre tutte le settimane in Piazza San Pietro in concomitanza dell'udienza. Invece il gruppo, quali erano gli umori, no, che vi hanno accompagnato in questa trasferta?
1: I nostri venditori ovviamente erano diciamo così quasi ansiosi, no, di arrivare sulla piazza, sul Sagrato, di poter vedere il Papa, di poterlo salutare pure anche da lontano, perché rimane la più importante figura di riferimento anche per noi, anche per i giornali, rimane, lo dicevo prima, purtroppo rimane l'unico a dire le cose che dice, è questo che mi fa pensare, perché da una parte noi assistiamo, leggiamo, no, ogni giorno il flusso delle notizie del mainstream, è un flusso di notizie di guerra, di armi, di violenza, di sopraffazione, di umiliazione degli ultimi. Chi racconta cose diverse oggi? Papa Leone e poi chi altri? A me non viene in mente nessuno, i grandi del mondo sono impegnati in altre vicende, come ben sappiamo, no?
2: Ecco, Papa Francesco prima e ora Papa Leone affermano l'importanza di promuovere le persone, proprio come fa Dio con ciascuno di noi, indicandoci una via, offrendoci tutto l'aiuto necessario per percorrerla, ma poi lasciandoci liberi, Stefano. Nell'enciclica Centesimus Annus, Giovanni Paolo II spiegava di far crescere effettivamente la dignità e la creatività di ogni singola persona, e che significa darle la capacità di rispondere alla propria vocazione, Stefano.
1: Significa dare a tutti la possibilità di esprimersi, significa dare a tutti la possibilità soprattutto di essere ascoltati, significa dare a tutti la possibilità di raccontare i propri sogni, i propri desideri, le proprie emozioni. Ma pensate quanto è bello per una persona che ha vissuto storie di solitudine lunghe, magari anni, poter avere qualcuno con quale confrontarsi.
2: Stefano, ti dobbiamo fermare per un istante perché dobbiamo cedere subito la linea alla regia. Tra poco. Ed eccoci di nuovo in diretta da Piazza San Pietro. Il Papa ha ormai fatto il suo ingresso qui in piazza a bordo della Jeep bianca sbucata dall'arco delle campane. Sta ora percorrendo le corsie transennate per salutare, come diceva in apertura Eugenio, i circa 20.000 partecipanti. Eugenio, abbiamo al telefono ancora Stefano
0: Lampertico, direttore di Scarpe de Tennis, il giornale di strada. Una delegazione è presente all'udienza, in particolare Stefano, il direttore di questa
2: che
0: importante,
2: io ho interrotto, stava
0: testata, sta esattamente sul Sagrato, quindi parteciperà all'udienza da questa postazione particolare. Stefano, i tuoi compagni di viaggio sono tutti con te oppure siete divisi? Come siete organizzati?
1: Tutti insieme, siamo tutti insieme.
0: Tutti sul Sagrato?
1: No, purtroppo sono solo io sul Sagrato.
0: Ah, ok.
1: Gli altri sono nella piazza, e c'è anche c'è il Luciano Gualtetti, che è stato direttore della Carica Ambrogiana per tanti anni, che è presidente della cooperativa editrice del giornale, ha voluto essere anche lui con noi, e anche lui è in piazza. e siamo tutti qua, ecco.
0: Ecco, in questo momento il Papa sta transitando davanti alla nostra postazione allestita in Piazza San Pietro. Fa molto caldo, sì. Stefano, e forse il sole è un po', come dire, l'elemento di disturbo di questa mattinata.
1: Fa niente, non importa. Però si sopporta.
0: E qui i telefonini sono tutti alzati perché sta passando il Papa e dunque bisogna immortalare questo momento, ed è un ricordo che tutti i pellegrini, no, custodiscono. E
2: lo spettacolo a cui assistiamo ogni mercoledì, e molti, anche va detto che molti dei presenti hanno atteso per ore l'ingresso del Papa qui in piazza. Dei preti, suore, giovani e anziani si pigiano, si fanno largo, lo fanno anche a gomitate per cogliere uno sguardo, un gesto, un ammiccamento del pontefice. Io direi di continuare a chiacchierare perché è piacevole ed è anche ricco di notizie
0: e di spunti. Certo, di spunti. Stefano Lamperti,
2: ecco, io
0: direttore
2: volevo chiedere,
0: di Scarpe Tennis,
2: ecco, quante copie riuscite a vendere, quante persone raggiungete, ma oltre i numeri ciò che conta è lo spirito, come abbiamo sentito dal tuo racconto, lo spirito di fraternità, guardare cioè negli occhi chi soffre, stringere la mano, ascoltare, accompagnare.
1: Allora, sì, questa è la cosa più importante. D'altra parte, il giornale sta in piedi perché ovviamente vendiamo un buon numero di copie, noi ne vendiamo 15.000 ogni mese, con 100 venditori appunto in una quindicina di città italiane. Abbiamo anche un'edizione digitale, abbiamo anche ovviamente social, dove è possibile anche acquistare copie digitali o abbonarsi. È un buon numero, è sempre una piccola crescita, e soprattutto questo ci fa ben sperare, perché in un panorama dove la carta, lo sappiamo bene,
0: è in sofferenza,
1: di enorme difficoltà, di sofferenza, questo ci riempie di orgoglio.
0: Avete progetti per il futuro, qualche nuova iniziativa nel campo editoriale appunto?
1: Abbiamo fatto questo podcast, ovviamente amplieremo l'edizione digitale. A settembre poi avremo l'incontro con tutti i giornali di strada del mondo a Glasgow, dove è sempre un'occasione di arricchimento e di per noi soprattutto per capire le idee, per capire i progetti degli altri giornali di strada del mondo, dei cinque che sono pubblicati nei cinque continenti. Sarà una settimana di lavoro molto ricca, perché davvero ci sono anche belle esperienze, belle realtà. Quello che posso dire, che anche questa è una cosa che rende Scarpe di Tennis così unico, è che ci sono soltanto due giornali di strada nel mondo su 120 giornali che sono progetti Caritas. Uno è Scarpe di Tennis, l'altro si chiama Megaphone ed è il giornale della diocesi di Linz, è sostenuto dalla Caritas di Linz in Austria. E questa è un'altra piccola curiosità, ecco. Le altre sono tutte imprese sociali di,
0: certo,
1: di espressione della società civile, ecco, diciamo così, dei diversi paesi.
0: Stefano, in questi 30 anni avete avuto tantissimi riconoscimenti, diciamo anche formali, no? Premi e altre cose del genere. Ma la gente cosa dice di voi? Le persone che incontrate, diciamo, nei vari quartieri, ecco, qual è l'opinione, allora, dal basso che si ha di questa iniziativa?
1: Allora, io ti dico due cose. La prima è che i nostri lettori ci cercano, e questa è la cosa più bella, perché cercano il venditore. Molto spesso, come dicevo prima, i nostri venditori hanno un rapporto di amicizia con le parrocchie nelle quali vendono, no? E con, ovviamente, con i fedeli che partecipano alle messe, ma anche chi va soltanto sul sagrato per acquistare il giornale. Dall'altra, io ho cercato in questi ultimi 15 anni di allargare anche Scarpe di Tennis nel mondo del giornalismo, e quindi io sento colleghi importanti, faccio vedere il giornale, gli mostro la copertina magari in anteprima, chiedo consigli. Questo devo dire che ci ha molto aiutato, soprattutto dal punto di vista della qualità, perché dicevo prima, se tu perdi punti sul piano della qualità, una persona ti compra una volta ma poi non ti compra più.
0: Certo.
1: Questo per noi e soprattutto per i nostri venditori sarebbe davvero una cosa molto, molto, molto brutta, ecco. E quindi il nostro impegno è è questo, è quello di fare un giornale sempre bello perché possa essere sempre venduto e perché possa soprattutto essere ricomprato. Però vedo che ci cercano,
0: certo, questo
1: cercano i nostri venditori, questo è
0: un indicatore molto chiaro. Senti, esatto. Il cammino sul digitale, parlavi di questo podcast che avete lanciato recentemente, avete altre iniziative magari, non so, sul fronte video, sul fronte dei social?
1: Diciamo che i social sono soltanto una vetrina per i nostri contenuti e il primo contatto, ecco, con chi non ci conosce.

0: Il mondo digitale è molto complicato perché la trasformazione digitale rischia di escludere i venditori dal progetto e per noi questa è una cosa assolutamente da evitare, no? Perché i venditori sono il cuore del giornale.
1: Quindi, diciamo,
0: ci sono alcune esperienze all'estero, hanno provato già a fare una transizione digitale completa con qualche difficoltà, stiamo ancora cercandolo di capire in quale direzione muoversi.
1: Ma mantenere però la dimensione, diciamo così, analogica, quella tradizionale, basata sull'incontro faccia a faccia, è fondamentale.
0: Insomma, la cosa più importante, è fondamentale, sì. Guarda, un grande giornalista italiano come Carlo Verdone, grande amico di Scarpe e persona con la quale mi confronto spesso, mi ha detto: guarda Stefano, voi avete una fortuna rispetto a tutti gli altri prodotti della carta stampata, che il cuore del vostro progetto è un progetto sociale e quindi questo vi aiuterà a stare in piedi. Io non so se ci aiuterà a stare in piedi per quanti anni, però ci aiuterà a stare in piedi un po' più a lungo, diciamo così, di chi invece offre soltanto un prodotto di informazione, perché lo sappiamo oggi, ecco, il Papa è entrato,
1: è appena arrivato sul Sagrato,
2: ha fatto la radiocronaca Stefano.
1: Sentiamo l'applauso proprio dal vivo.
2: Come diceva Stefano, il Papa è giunto sul Sagrato della Basilica, tra poco raggiungerà la sede dove con il segno della croce darà inizio a questa udienza generale. Noi, Stefano, ti ringraziamo, mi sento di dirti soltanto che voi siete il Vangelo vissuto.
0: Sentito, purtroppo, ti chiedo scusa.
2: Ecco, stavo dicendo che siete Vangelo vissuto voi, quindi mi sento di dirti grazie a
0: molto.
2: Tutti i venditori, porta il nostro abbraccio,
0: grazie mille,
2: a Stefano Lamperti, direttore
1: di Scarpe de Tennis, questo giornale di strada. Una delegazione presente all'udienza, consegneranno la copia numero 300 al Santo Padre, questo è il loro obiettivo.
2: E chiedete l'intervista a Stefano. Allora, grazie, noi ci fermiamo qui, ascoltiamo il Papa e l'inizio dell'udienza generale.
3: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
4: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: La pace sia con voi.
3: Dalla lettera di San Paolo ai Romani. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo.

che la Chiesa è un organismo vivente e perciò anche per quel che riguarda la Sacra Liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo. In piena continuità con questo principio, il Concilio Vaticano II, nel premio della Costituzione Sacrosanctum Concilium, riconosce come suo dovere interessarsi in modo speciale anche della riforma e della promozione della liturgia. L'assise conciliare era stata riunita, infatti, con lo scopo di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti, di favorire tutto ciò che può contribuire all'unione di tutti i credenti in Cristo e di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa. In quel momento storico si avvertiva fortemente la necessità di un rinnovamento delle forme rituali mediante le quali da secoli la Chiesa aveva realizzato la glorificazione di Dio e la santificazione del popolo cristiano. Grazie al movimento liturgico era maturata la convinzione espressa in seguito da San Giovanni Paolo II che esiste un legame strettissimo e organico tra il rinnovamento della liturgia e il rinnovamento di tutta la vita della Chiesa. La Chiesa non solo agisce, ma si esprime anche nella liturgia e dalla liturgia attinge le forze per la vita. Per favorire l'accesso dei fedeli alla ricchezza dei doni di grazia dispensati dalla Sacra Liturgia, la Costituzione Sacrosanctum Concilium indica dunque con una formula molto efficace la direzione da seguire: conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso. E tende verso la foce. Il Concilio afferma la legittimità di tale progresso radicato nell'autentica tradizione, distinguendo all'interno della liturgia una parte immutabile, perché di istituzione divina, da parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o anche devono variare, qualora in esse si fossero insinuati elementi meno rispondenti all'intima natura della stessa liturgia o si fossero rese meno opportune. Mutamenti di questo genere sono avvenuti costantemente lungo i secoli al fine di consentire ai fedeli una fruttuosa partecipazione per mezzo delle azioni rituali al mistero pasquale di Cristo, fondamento della fede cristiana. Il culto della Chiesa si è dunque incarnato nelle forme culturali di ciascuna epoca ed è stato capace di influire su di esse e addirittura di trasformarle. La liturgia è stata così, per secoli, un motore di evangelizzazione. Oggi occorre rinnovare questa energia in continuità con l'autentica e viva tradizione cattolica, cioè secondo una dinamica volta a introdurre i credenti alla pienezza della verità. Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti. Per il bene di tutta la

Chiesa, ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale. Il Magistero Conciliare, in questo modo, invita a evitare il disorientamento dei fedeli, dissuadendo chiunque dall'aggiungere o togliere o modificare qualcosa in materia liturgica di propria iniziativa. Il progresso evocato dalla Costituzione Conciliare non compromette affatto la comunione ecclesiale, intende piuttosto confermarla e favorirla. Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio, manifestando umiltà davanti alla sua grandezza e fedeltà sincera alla comunione ecclesiale.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto le persone consacrate presenti a questa udienza, le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia, le suore di San Paolo di Chartres, le terziarie cappuccine della Sacra Famiglia, le orsoline missionarie del Sacro Cuore, i fratelli maristi. A ciascuno auguro di ravvivare il fervore della consacrazione e di dare nuovo impulso alla missione delle rispettive comunità. Accolgo con affetto i seminaristi del Seminario Regionale Pugliese, i partecipanti al Campionato Mariano Festa dei Popoli di Orte Scalo, la confraternita del Beato Angelo da Furci. Tutti incoraggio ad essere testimoni di autentica vita cristiana e di solidale apertura verso gli altri. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Il vostro pellegrinaggio a Roma e in particolare alle tombe degli Apostoli rinvigorisca la vostra fede in Cristo. Sia Egli la luce e la via per la vostra esistenza. A tutti la mia benedizione.

Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 27 maggio. Il Pontefice, come avete potuto ascoltare, ha proseguito le sue catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II, in esame ancora la Costituzione Sacrosanctum Concilium, che riconosce come dovere interessarsi della riforma e della promozione della liturgia. Ma di questo parleremo nella seconda parte, ci fermiamo per un minuto circa e poi proseguiremo con la nostra trasmissione. Linea subito alla regia.

0: la nostra sigla, questo bellissimo brano di Ennio Morricone ci introduce nella seconda parte della nostra trasmissione. Ancora un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata al microfono e da Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica.
0: Amici, siete nuovamente collegati con Piazza San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 27 maggio. Si è trattata della 54esima udienza generale dall'inizio del pontificato di Papa Leone XIV. Mentre vi parlo, il pontefice sta salutando alcuni dei partecipanti. Si tratta di vescovi provenienti da diversi paesi del mondo. Circa 20.000 i pellegrini presenti, maggioranza come sempre gli italiani e di diverse diocesi della penisola. Oggi il pontefice, come ricordavo poco fa, ha tenuto la sua seconda catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium e ha spiegato che la Costituzione riconosce come suo dovere interessarsi in modo speciale anche della riforma e della promozione della liturgia. L'assise conciliare, sono ancora parole del Papa, era stata riunita infatti con lo scopo di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti. Questa in sintesi quanto ha detto il Papa, e come ogni mercoledì abbiamo del tempo per trascorrerlo insieme, circa 50 minuti, e che io inizierei subito collegandomi con il sagrato.
1: Siamo sul sagrato,
0: il sagrato della Basilica,
1: ci muoviamo lì.
0: Dove ad attenderci c'è Don Ilarion Maffula, spero di aver detto bene, ma lo chiederemo a lui, parroco dei Santi Giuseppe e Marco in Orte Scalo, insieme a una nutrita delegazione, circa 200 partecipanti, si tratta di bambini delle scuole elementari e ragazzi, ma anche alcuni organizzatori, partecipanti al campionato mariano Festa dei Popoli che si tiene appunto a Orte Scalo. Don Ilarion, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: La pronuncia esatta del suo cognome?
2: E Maffula, come l'avete pronunciato, va bene.
0: Allora sono stato promosso, Don Ilarion.
2: Sì, sì.
0: Allora, Don Ilarion, lei tra poco saluterà il pontefice, quindi sarà molto emozionato, immagino. Cosa chiederà in particolare?
2: Chiederlo sempre seguendo il suo messaggio di pace, no? Perché questo campionato mariano che abbiamo portato anche qui alla conoscenza del Papa promuove l'unità dei popoli più che la festa dei popoli.
0: Ecco, come ricordava, questo torneo è iniziato, se non vado errato, il 16 maggio scorso e si concluderà poi il 6 giugno.
2: Sì.
0: Ecco, Don Ilarion, lei è anche direttore dell'ufficio della pastorale migrantes e rifugiati della diocesi di Civita Castellana.
2: Sì.
0: Ci spiega come nasce questa festa dei popoli? Immagino per favorire la conoscenza reciproca e il dialogo e per superare anche le tante diffidenze e favorire una reale inclusione sociale, immagino.
2: Effettivamente è questo, tutto comincia con i frati Cappuccini che erano prima gestori di questa parrocchia e poi Orte Scalo, essendo una città vicino a Roma, diciamo in treno sono 35-40 minuti per Roma, dunque c'è stata un'affluenza di varie provenienze. Calcola che in questo territorio ci abitano circa 130 nazionalità, dunque varie etnie di varie religioni, e poi maggioranza sono i cristiani, ma ci sono anche i musulmani, avendo la Madonna come donna rispettata anche nel Corano, chiaramente i nostri ragazzi che fanno le stesse scuole è stato individuato questa bella iniziativa di mettere Maria al centro nel mese di maggio, sia per tutti quelli che abitano il territorio. Dunque, come l'hai detto, è una iniziativa di inclusione e anche di fraternità tra gli abitanti del territorio, non soltanto quello che abitano il territorio, ma anche i territori fuori vengono a iscriversi.
0: In primo piano lo sport, Don Ilarion, lo sport che va visto nella dinamica del servizio e non in quella del profitto, diceva Giovanni Paolo II.
2: No, proprio quello, che è lo sport che diventa strumento di integrazione e di amicizia, non in quanto un sport sociale, diciamo. Qui i maschi giocano a calcio, come lo sappiamo, ma le femmine all'oratorio, loro sempre nel campionato marino fanno i balli, le donne sono ballando, gli altri giocando, gli altri ballando nel campionato mariano.
0: Ma di questo campionato parleremo con un ospite graditissimo che ci ha raggiunto qui in postazione, uno degli organizzatori, Costantino Parolisi. Ma proseguo la chiacchierata con lei. Adesso mi rivolgo al parroco. Sì? Che significa oggi essere parroco? E poi quanto è grande la sua parrocchia? Stiamo parlando della parrocchia dei Santi Giuseppe e Marco in Orte Scalo.
2: E chiaramente, e oggi che significa essere parroco? Essere parroco significa essere esperto di relazione, perché viviamo una situazione sociale di cristianizzazione, va bene, anche di varie realtà sociali sul territorio. Dunque essere parroco oggi è essere esperto di relazione, capace di trasmettere la novità del Vangelo, no? Anche oggi. E io vedo che anche le giovani generazioni, si vede nel catechismo, nell'oratorio e tutto, c'è una presenza, non ci possiamo sfiduciare, insomma. Dunque sempre quello, il parroco è il mediatore di grazie nella comunità, ed è questo, è un bel privilegio di essere il padre di tutti, insomma.
0: Poi girerò questa domanda ai suoi parrocchiani, vediamo se poi loro sono concordi alla...
2: Grazie.
0: Don Ilarion, come eccolo, cercate lei e la sua comunità di raggiungere i non praticanti e i non credenti?
2: Beh, i non praticanti, i non credenti, prima di tutto l'oratorio e l'auditorium sono spazi di incontro, no? Non per la preghiera, ma prima di tutto sono spazi dove l'uomo può tranquillamente esercitare la sua presenza, l'oratorio e l'auditorium. E poi nell'esercizio, per esempio, del parroco, della benedizione pasquale, in quel momento il parroco entra in tutte le case e trovo anche una graditissima accoglienza in varie famiglie, anche non credenti, non praticanti. E poi il parroco non deve essere colui che si rinchiude nell'ufficio, ma anche la piazza e il bar, i luoghi comuni della vita sociale, diventano espressione anche di apostolato, no? Certo. Per me apostolato, ma anche di cittadinanza.
0: Ecco, lei immagino da tanto, lo abbiamo sentito da tanto alla sua comunità, ma riceve anche tantissimo.
2: Sì, sì, perché prima ero parroco di Sacrofano, un paese di 8.000 abitanti, poi il vescovo mi ha mandato a Corchiano, un paese di provincia, poi ora a Orte Scalo, che è una comunità crescente con giovane famiglie di circa 5.000 abitanti. E si riceve tanto, perché in varie culture calcola che si riceve tante belle cose. Ultimamente domenica il vescovo è venuto nella nostra parrocchia, che ha celebrato le cresime. Erano 15 giovanotti dei superiori, tutti di varie nazionalità, italiani, africani e sudamericani. È stato proprio un segno bello dello Spirito Santo.
0: Un'ultima domanda e poi la lascio, perché deve salutare il Pontefice.
2: Grazie.
0: Papa Francesco raccomandava che le omelie non devono superare i 10 minuti. Sinceramente, lei li supera?
2: E io li supero, perché qualche volta è il cuore che è impulsato, diciamo, in quel momento, quando devi notare che c'è una certa attenzione e come sviluppi l'argomento e c'è un'attenzione elevata, e secondo me bisogna sentire il cuore come pulsa e come viene recepita. Di per sé bisogna rimanere sempre nel consiglio di Papa Francesco, ma non bisogna lasciarsi condizionare dal perfezionismo dell'orario, insomma. Bisogna lasciare anche agire lo spirito che è in noi.
0: Bisogna guardare i bambini, quando cominciano a muoversi allora bisogna
2: interrompersi. Soprattutto renderli partecipi dell'argomento, quando una messa partecipata da loro, loro devono essere introdotti nel dialogo, perché come si dice, no? I bambini hanno bisogno della pappa e i grandi hanno bisogno della bistecca, dunque bisogna, bisogna andare sul loro discorso, che loro quando trovano le chiavi di lettura loro, i grandi lo sanno sviluppare e approfondire.
0: Allora, Don Ilarion,
2: eccolo.
1: Forse... No, io volevo, sì, no, no, ti lascio i saluti di Don Ilarion, perché volevo
2: grazie.
1: Ricordare l'appello del Papa poi al termine dell'udienza.
0: Allora, Don Ilarion, io la saluto, ho qui accanto a me un ospite, un suo, uno degli organizzatori, e buona giornata e grazie, un abbraccio a tutti i partecipanti al campionato mariano.
2: Grazie, signore vi benedica, buon lavoro. Grazie,
0: grazie, buona giornata.
2: Grazie.
1: Sì, proprio a proposito di iniziative mariane, il Papa ha affidato tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace. Lo ha fatto al termine dell'udienza, udienza generale che è terminata da pochi minuti in Piazza San Pietro, e ha lanciato un appello per la situazione in Ucraina. Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni, ha detto il Papa, una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro i civili. La guerra, ha detto il Papa, e qui lo apriamo le orecchie, non risolve i problemi ma li aggrava, non costituisce sicurezza ma moltiplica sofferenza e odio. Dove cadono missili e droni, sono ancora parole del Papa, cadono anche le speranze, si distruggono case, luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Questo l'appello del Papa al termine dell'udienza generale.
0: E ci auguriamo che venga ascoltato questo appello. Grazie Eugenio per quanto ci hai detto. Allora, mentre Don Ilarion è sul sagrato in attesa di incontrare e salutare Papa Leone, abbiamo, come dicevo poc'anzi, qui in postazione uno degli organizzatori del campionato mariano, Costantino Parolisi. Grazie, buongiorno Costantino.
3: Grazie a voi e saluto tutti quanti collegati cordialmente.
0: E poi ho scoperto che sei anche terziario francescano, quindi sì, il saluto più bello. Abbiamo parlato di pace, pace e bene.
3: Assolutamente, tra l'altro, come amo dire io, no? Il campionato mariano è un progetto educativo a 360 gradi perché contempla tanti obiettivi. Noi, tra questi obiettivi, quello diciamo prevalente è educare i ragazzi a vivere insieme nel pieno rispetto delle differenze e della multiculturalità, visto diciamo il territorio in cui lavoriamo, perché come diceva il mio parroco abbiamo circa 130 nazionalità diverse che insistono sul nostro territorio, e questo è stato sempre l'obiettivo nostro. Parlo a plurale perché io sono uno dei tanti organizzatori e tutti noi abbiamo a cuore questo obiettivo. Noi lavoriamo per un mondo migliore, parafrasando un attimino la frase che è entrata sull'enciclica recente del Papa di Tolkien. Noi quello che vogliamo fare è lasciare a coloro che verranno dopo di noi terra sana e pulita da coltivare. Noi vogliamo dare segnali positivi ai ragazzi di Orte e chiunque ci voglia incontrare. Tra l'altro, quanti fossero interessati al nostro format, noi siamo disponibili a parlarne affinché il campionato mariano possa diventare un'esperienza non solo di Orte ma un'esperienza che abbracci tanti territori.
0: Ecco, lo scopo principale, parlavamo della festa dei popoli, è promuovere

0: fra Simone Battisti, frate minore, che promosse questa iniziativa. Oggi noi la leggiamo come integrazione dei popoli. Oltescalo, che è stato sempre un territorio votato ad accogliere persone provenienti da altre parti del mondo, negli anni 70 l'altra parte del mondo erano gli altri italiani che arrivavano, principalmente perché gravitavano intorno al lavoro delle ferrovie dello Stato. E quindi oggi noi la leggiamo come unione di popoli, al tempo era unire gli italiani.
1: Quindi è un'istituzione sentita questa ricorrenza, questa festa, cioè fa parte del vostro DNA sociale, diciamo.
0: Assolutamente,
1: così.
0: In questo momento io porto nel cuore tutti i fratelli che sto rappresentando in questa intervista e io conosco bene il cuore di ognuno di questi e l'animo, la passione che li porta ogni anno a dedicare tanto tempo per questa iniziativa.
1: Poi diventa veramente occasione di aggregazione, al di là, no? Del cioè si sta insieme, è un'occasione, una scusa per stare insieme,
0: noi,
1: per conoscersi.
0: Noi abbiamo una parrocchia bellissima, i frati ci hanno lasciato in eredità un auditorium, ci hanno lasciato in eredità un campo di basket, ci hanno lasciato in eredità un campo di calcetto. Con i miei fratelli organizzatori noi stiamo lavorando per mantenere, ridare nuova vita a queste strutture e per rendere accoglienti per questa iniziativa. Come dicevamo, noi abbiamo la parte calcio distinta tra elementari e medie.
1: Ci sono due campionati paralleli,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sono paralleli e poi che comunque accoglie anche delle calciatrici per ovviamente per cercare di portare quante più ragazze al campionato. Da qualche anno abbiamo sviluppato, facendo il verso alla famosissima trasmissione televisiva Ballando con il campionato Mariano, dove le ragazze si esercitano nel ballo e lo scopo è quello di poi fare un saggio finale aperto a tutti.
1: Sempre nello stesso periodo, chiaramente.
0: Assolutamente sì, le date le ha dette perfettamente il dottor Coclite, quindi siamo partiti con la messa del 16 maggio e arriveremo alla messa conclusiva del 6 giugno, dove saremo tutti vincenti. Noi siamo tutti uguali, le nostre maglie pongono in risalto al meglio l'unità della nostra diversità, diversità nata dalle diverse culture che vanno rispettate, ma che possono diventare unione, quale unione perfetta se non nella fede. Tra l'altro siamo cattolici, significa siamo universali.
2: Allora, brevemente, perché poi vorremmo ascoltare anche, hai portato con te un giovane, e perché la scelta di dare alle nove squadre, perché sono nove squadre in gara, il nome di un animale?
0: Perché all'origine c'erano le squadre di calcio, ma cioè i ragazzi degli anni 70 si sceglievano la squadra di calcio, quindi
2: Inter,
0: chi sceglie di essere la Ternana, perché va molto di moda la Ternana Orta, all'epoca faceva la Serie A, quindi Inter, Napoli, Real Madrid, però abbiamo capito che questo divide, noi vogliamo unire. Anche la nostra bellissima bandiera vuole rappresentare l'unità, non ci dividiamo tra Inter, Napoli, Roma, noi siamo uniti in un'unica bandiera, che è la bandiera che vuole esaltare tutti questi concetti che io vi sto illustrando.
2: Allora Costantino, per il momento ti ringraziamo, vogliamo presentare anche, lo lascio fare a te.
0: Sì, perfetto.
2: Allora, il giovane che hai portato non è uno dei partecipanti.
0: No, perché il campionato mariano non si esaurisce solo terminando il ciclo delle partite, no, della fascia di età della terza media, ma continua, perché noi
2: lui
0: i giovani
2: è
0: più... lui è vecchietto. Allora innanzitutto diciamo il nome, Daniele Cinelli, tra l'altro che lui viene da una famiglia dove hanno cominciato a giocare proprio negli anni 70 suo padre e suo zio,
2: quando nascevo io.
1: No. È un falso storico, lo diciamo agli ascoltatori. Vabbè, scusa, grazie, ho svelato questo segreto.
0: Lui glielo facciamo dire quanti campionati ha fatti, se li ha vinti e oggi che fa, glielo lascio dire a lui. Grazie Daniele,
2: grazie
0: Daniele. A te e ai tuoi compagni che oggi rappresenti.
2: Ecco Daniele, rispondi a quanto ti ha chiesto Costantino, ma io volevo invece chiederti, avrai fatto sicuramente nuove amicizie che porti con te durante questi campionati?
3: Allora sì, rispondo prima a Costantino, sì.
2: Quello che vuoi.
3: Allora, io ho fatto tutti e tre i campionati degli elementari e l'ultimo l'ho anche vinto il primo anno prima del Covid. Poi appunto con il Covid si è interrotto momentaneamente e l'ho ripreso poi quando ero in seconda media. E insieme ai miei compagni siamo stati vicini alla qualificazione, ma per qualche punto non ce l'abbiamo fatta. Ma rispondendo a te, in questo campionato abbiamo fatto proprio

0: nuove amicizie. E tant'è che anche se li vedo adesso, noi ci fermiamo, usciamo un pochetto insieme, noi siamo rimasti grandi amici. E quindi diciamo che proprio lo scopo del Torneo Mariano è quello di unire tutte le persone partecipanti, e i nostri organizzatori e il torneo ci sono ovviamente riusciti.
1: Che ruolo avevi nella tua squadra?
0: Allora sì, nella mia squadra...
1: Diciamo che è un campionato a 5, non...
0: Certo, le medie giocano a 5.
2: Chiedo scusa, ma è nato così già a 5? O è nato a 11?
3: No, è nato a 5, non abbiamo mai giocato sul campo grande, sul campo parrocchiale di Dotto.
2: Ok.
0: Allora sì, noi abbiamo sempre cercato di partecipare tutti all'interno della squadra, quindi mettere proprio a proprio agio, magari quelli che si sentono un po' più a disagio, facciamo decidere a loro per proprio sentirli più liberi con noi anche. E quindi noi che ci conosciamo un po' meglio abbiamo deciso di far spazio anche agli altri per metterli e integrarli meglio nel nostro gruppo, quindi è questo il mio ruolo.
1: Ecco, ricordavamo sia io che Costantino, si concluderà il 6 giugno, è prevista una grande festa, immagino.
0: Certo, si concluderà con la messa.
1: Avete bisogno del gabibbo? Vengo io.
0: Si concluderà con la messa, appunto. Poi ci saranno le finali sia delle medie che delle elementari. Noi alleniamo le squadre delle elementari e speriamo comunque di arrivare in finale, ma anche se non ce la faremmo, è stato comunque un gran percorso dove le partite ci hanno regalato tante gioie. Ieri abbiamo pareggiato una partita 7-7, ma è bello perché i bambini comunque si divertivano, loro hanno sempre giocato puliti.
1: E gli adulti partecipano facendo il tifo, immagino.
0: Sì, gli adulti sono stati...
1: Vengono a vedervi.
0: Molto parte del...
1: Non abbiamo detto la tua età, Daniele.
0: Io ho 16 anni, sì.
1: Ecco,
0: 16
1: quindi anni. Molto vecchio, eh?
3: Dottor Clotte, se mi permette...
1: Io sono Orazio.
3: Orazio, perfetto. Noi abbiamo una novità tutta nostra, il cartellino verde.
2: Oh, allora questo è interessante.
1: Sono curioso.
3: Il cartellino verde è un'idea che è venuta a noi per premiare i gesti di fair play. E noi abbiamo avuto dei veri e sani gesti di fair play, e noi questo diciamo, noi ogni anno spegniamo tutti quegli ardori di vittoria, perché diciamo vince perché vieni qua a divertirti.
2: Quindi danno punti questi gesti di
3: assolutamente
2: fair play.
3: Sì, il fair play come nell'arrivo a pari punti viene premiato più dei gol.
2: Ah, ok, quindi non c'è la differenza reti, come ti dicevo un tempo.
3: Cartellini verdi.
2: Il cartellino verde è dirimente, insomma, ti dà la vittoria.
3: E ti permette di andare in finale se sei a pari punti con un'altra squadra nel girone eliminatorio.
2: Quindi il messaggio è ben chiaro all'indirizzo dei ragazzi e delle ragazze che giocano.
3: Sì, ci sono anche delle ragazze, quest'anno abbiamo due splendide ragazze che ci fanno compagnia, e poi ricordiamo anche le ragazze di Ballando, certo, che si stanno esercitando tantissimo, e che il giovedì 4 alle 21 nel nostro bellissimo auditorium che da poco abbiamo ristrutturato, le ragazze si esibiranno.
2: Quindi chi ci ascolta vuole fare un salto,
3: ma assolutamente
2: a volte può farlo.
3: Li abbracciamo tutti.
2: A che ora?
3: Alle 21 il 4 giugno, okay. Ecco, e con le mie amiche sorelle che si occupano di preparare queste ragazze, ci mettono tanto ardore, tanto animo, quindi le accoglieremo.
2: Ma c'è bisogno di prendere dei biglietti oppure l'ingresso è libero fino a esaurimento, come si suol dire?
3: La seconda, okay, la seconda.
2: Okay. Quindi siete tutti invitati.
1: Allora, per chiudere questo nostro simpatico incontro, una domanda. Secondo te lo sport, anche sotto l'aspetto di educazione fisica, trova sostegno nella Chiesa?
3: Assolutamente sì.
1: Allora, con questa tua affermazione, allora noi chiudiamo il nostro incontro. Grazie.
3: Grazie a te.
1: Verremo a vedervi.
3: Grazie a voi.
1: Io e Eugenio saremo...
3: Sarete i nostri graditi ospiti.
1: Ecco, ci metteremo in fila per i biglietti e troveremo posto. Grazie anche a Daniele.
0: Grazie.
1: Portate un abbraccio a tutti gli altri partecipanti. Stamani in piazza quanti eravate?
3: Sì, circa 200.
0: Gli organizzatori tutti.
3: Circa 200.
0: Anche bambini.
3: La nostra bandiera che spero sia stata ripresa.
1: Sicuramente. Un'ultima domanda, tanto Don Ilariano non ci sente. Io ho chiesto quanto durano le omelie a Don Ilariano. Ha detto bene o ha detto male? Ha detto una bugia?
0: Sì, durano...
1: Sono brevi?
0: Come ha detto lui.
1: Ha paura di essere ascoltato. Grazie a Costantino, buon lavoro e pace e bene.
3: Pace e bene.
1: Grazie, buona giornata.

0: E congedati gli amici di Orte Scalo, tra poco avremo il secondo ospite, il direttore di QAM. E ecco, abbiamo problemi, un attimino solo. Allora, mentre ci colleghiamo telefonicamente con Don Dante Carraro, vi ricordo che stamane il Pontefice ha dedicato la sua catechesi ancora una volta ai documenti del Concilio Vaticano II, ha preso in esame ancora la Costituzione Sacrosanctum Concilium, che riconosce come dovere interessarsi della riforma e la promozione della liturgia. Ecco, il collega Eugenio mi dice che siamo collegati con Don Dante. Don Dante, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ricordiamo che Don Dante Carraro è direttore di Medici con l'Africa QAM. Ecco, con lei questa mattina parleremo di Africa, lo facciamo proprio perché il 25 maggio scorso abbiamo celebrato la giornata dell'Africa, che cade nell'anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'Unità Africana, l'attuale Unione Africana, che compie 63 anni. Ma parleremo anche della grave epidemia da Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Don Dante, prima però di addentrarci in questi temi, ci vuole brevemente dire quando nasce Medici con l'Africa QAM e qual è il suo impegno principale?
1: Sì, noi siamo nati nel 1950, quindi quest'anno sono 76 anni di vita, siamo la più longeva organizzazione non governativa, siamo una fondazione, insomma, dedicata all'Africa. Abbiamo lavorato in 40 paesi dell'Africa, adesso siamo concentrati su 10, perché alcuni li abbiamo mollati come intervento sanitario, perché sono anche paesi che sono cresciuti, e ci stiamo concentrando nei paesi più fragili e deboli. Parlo del Sud Sudan, parlo della Repubblica Centrafricana, della Sierra Leone, e potrei continuare. Il mandato principale è proprio quello di assistere in particolare mamme e bambini, perché ancora tante mamme muoiono di parto, che non è una malattia il parto, ma è il diritto sacrosanto di una donna, di una mamma, di avere un bambino senza perderla quella vita, e i neonati in particolare. Questo è il nostro focus, assieme all'assistenza sanitaria che facciamo, molta molta formazione del personale locale, perché è questa la strada del futuro, anche del futuro dell'Africa.
0: Ecco, Don Dante, perché diciamo Medici con l'Africa e non per l'Africa?
1: Perché quel per identifica un atteggiamento, indica un atteggiamento che non è l'atteggiamento giusto per chi vuol bene e vuol far crescere l'Africa. Quel per dice che io vengo qua per te, e quindi io ho le capacità, io ho le competenze, io ho la possibilità, io riesco e vengo ad aiutare te, che invece non ci riesci. Sono qua per te, quasi dall'alto al basso, e questo non è lo spirito della cooperazione, perché la cooperazione invece è frutto di una condivisione delle difficoltà, condivisione dei problemi, condivisione anche della ricostruzione che va fatta, e va fatta insieme. Io ti insegno quello che ho, le competenze che ho, e tu mi doni la conoscenza di quel territorio, di quella cultura, di quelle tradizioni che io invece non conosco. Mettendoli insieme, tutto questo diventa una ricchezza. Se invece non le mettiamo insieme, ma andiamo avanti ognuno per la propria strada, quella diventa magari una difficoltà. Ecco perché quel con l'Africa dice tanto. Ma solo un atteggiamento così buono di chi ama la condivisione, no, è l'unica strada vera per poter avere dei risultati concreti quando si lavora sul campo. Se tu coinvolgi le comunità locali, le autorità locali, quell'ospedale, il medico locale, e lavori con loro insieme, insieme alle difficoltà, anche le vulnerabilità, le fragilità, sentire la fatica con loro, il dolore con loro di quelle mamme che perdi, eccetera. Allora Quando si instaura questo, allora dopo la forza di costruire insieme, di cambiare, di migliorare, questa allora diventa una potenza forte, di futuro che così costruiamo insieme.
2: Don Dante, eppure questa è una terra, l'Africa, spesso dimenticata, se ne parla poco, c'è una certa indifferenza, insomma, molti pensano che non ci riguarda, però noi cristiani abbiamo il dovere di dar voce a chi non ha voce, farci carico delle sofferenze dei fratelli che sono nel bisogno.
1: Questo è fondamentale. Io ringrazio Radio Vaticana perché su questo ha un'attenzione speciale, lo dico, conosco voi, conosco Radio Vaticana, io in Africa la sento in tanti paesi, in tante lingue. Questa è l'unica radio che veramente riesce a dare voce anche con usando una lingua, un linguaggio proprio adeguato, specifico per i diversi paesi. Io ho sentito, ricordo, anche Radio Vaticana all'ospedale di Lui, che è in un luogo a ovest del Sud Sudan, isolatissimo, ed è stato un subbalzo di gioia per dire. Ecco, perché è fondamentale? Perché oggi non ne parla nessuno dell'Africa, anzi, purtroppo in questi ultimi 4-5 anni, la guerra in Ucraina, la guerra di fatto a Gaza, poi c'è stato i tagli di Trump, e poi la guerra in Iran, insomma l'Africa è totalmente scomparsa dal radar, e quindi queste sofferenze, perché concretamente cosa vuol dire? Vuol dire anche queste guerre drenano delle risorse. E l'Africa ne ha meno, e avendone meno, recentemente io sono stato anche in Sud Sudan, e tra i tagli avvenuti agli aiuti e la scarsità del gasolio che per esempio prodotta dalla guerra in Iran, fatto sta che all'ospedale di Minkam, uno degli ospedali che ho visitato a gennaio in Sud Sudan, era completamente vuoto. Vuoto vuol dire che non c'era personale, perché sono 5 mesi che quel personale non viene pagato, non ci sono farmaci, perché se non ci sono i frigoriferi con il gasolio che funzionano non puoi conservarli, quindi ne prendi pochi e dopo finiscono, e insomma non li hai. E terzo, la roba che più mi ha ferito il cuore è il fatto che non ci fossero i pazienti sono coscienti che l'ospedale non può dare loro delle cose, delle cure, e quindi si ammalano e restano a casa e muoiono a casa, e queste morti nessuno le ha nel cuore perché sono completamente dimenticati da tutti. Succedono a casa, e anche il sistema sanitario locale non riesce a identificarli, perché semplicemente i pazienti non vanno in ospedale perché sanno che la condizione degli ospedali è così. Ecco, per dire quanto drammatico è questo silenzio dell'Africa, anche pensando proprio a quello che sta succedendo. Quindi ancora grazie proprio a Radio Vaticana, lo dico perché veramente dal cuore mi nasce questo grazie.
0: Don Dante, veniamo all'epidemia da Ebola che sta in

0: interessando la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda. Al momento non esistono vaccini approvati né trattamenti specifici. In una sua nota diffusa qualche giorno fa, lei si dice molto preoccupato e che l'allerta è anche massima.
1: Sì, la preoccupazione nasce dal fatto che questa epidemia è scoppiata in Congo, Repubblica Democratica del Congo, e nella zona a est del paese, che confina in gran parte con l'Uganda. La problematica è che è più grave è che la Repubblica Democratica del Congo ha un sistema sanitario estremamente debole, pochissime risorse umane, pochissimi medici, pochissimi infermieri, ostetriche, pochissime risorse, e il sistema sanitario, che vuol dire la rete degli ospedali, dei centri sanitari, eccetera, funziona malissimo. Quindi è un paese dove l'epidemia si riesce a contenere con estrema difficoltà. L'Uganda è un paese un po' più strutturato, un po' più allertato, perché ci sono stati negli ultimi 20 anni sempre qualche focolaio di Ebola, però il sistema sanitario ugandese è abbastanza capace di rispondere, alle cose. Qual è la preoccupazione? Noi che lavoriamo in particolare in Uganda, che abbiamo assieme alla popolazione, che i confini tra Congo e Uganda sono molto porosi. Non sono come i confini nostri, dove c'è un controllo dei contatti, piuttosto che un test di laboratorio che veda se c'è positività o meno. No, la gente in Congo ha paura, vede che la gente muore, quindi scappa verso l'Uganda. E quindi il rischio, per quello l'allerta massima che c'è, e un po' di preoccupazione la stiamo vivendo, perché il rischio è che questi casi che ci sono e stanno aumentando si trasferiscano in Uganda e travolgere l'Uganda stessa, nonostante l'Uganda abbia un po' di più capacità. Però se non sai da dove entrano, e il fronte che separa Uganda e Repubblica Democratica del Congo è molto lungo, va dalla parte nord dell'Uganda fino a giù, insomma, nella parte sud del paese, quindi il rischio di espansione di questa epidemia è grave, motivo per cui anche noi nei nostri ospedali stiamo dando, in particolare, quelli che vengono chiamati i DPI, cioè dispositivi di protezione individuale, che vuol dire mascherine, camici cerati, guanti, stivali, perché bisogna proteggere il personale, perché anche qua l'Ebola si trasmette in particolare in ospedale, perché devo dirlo, l'Ebola, a differenza del Covid, mentre il Covid si trasmette con, diciamo, l'alito, con le goccioline molto diradate che c'è di saliva che c'è nell'alito, l'Ebola invece si trasmette in particolare proprio con i liquidi biologici, in particolare il sangue, in particolare tutti i liquidi biologici, quindi in particolare in ospedale, per esempio quando opera una mamma che magari nel parto c'è sangue, e quello è il rischio maggiore. Per quello la protezione prima è proprio nei confronti degli operatori sanitari, che bisogna aiutare e proteggerli con questa disponibilità di materiali.
2: Ecco, direttore, voi vi state concentrando appunto negli ospedali, come diceva, sia in Repubblica Democratica del Congo che in Uganda, giusto?
1: Guarda, in particolare noi in Uganda, perché nella Repubblica Democratica del Congo, in quella zona là, non, di fatto sono solo ospedali governativi e non c'è una collaborazione vera. So che c'è un'altra organizzazione che sta tentando di aiutare, ma noi vediamo, quello che vediamo è che tanta gente sta scappando dal Congo verso l'Uganda, e lì stiamo allertando i sistemi di protezione, proprio perché sappiamo che è un'ondata che potrebbe arrivare nei prossimi giorni e diventare pericolosissima per la popolazione, oltre che per, come dicevo, per gli operatori sanitari.

0: noi abbiamo un ospedale grosso, l'ospedale nel centro nord del paese dell'Uganda, nel grande distretto di Oyan, 500.000 persone, e da lì vengono le persone che scappano dalla Repubblica Democratica del Congo.
1: Don Dante, adesso io mi rivolgo al medico, perché lei è un medico. Che cos'è esattamente la malattia da virus Ebola? È una malattia grave? Chi è a più a rischio e qual è il trattamento? L'infezione può essere prevenuta?
0: Allora, l'infezione può essere prevenuta ed è l'unica cosa che si riesce a fare. Quindi la prevenzione vuol dire la protezione, in particolare del personale, delle persone che vengono in contatto con una persona infetta. La malattia, quindi, questo va fatto, è la protezione che va fatta, è le misure di contenimento, in modo che il paziente affetto di Ebola non possa venire in contatto con altre persone infettandole attraverso quei liquidi biologici. Questa è la prima cosa che va detta. La malattia è una malattia drammatica, perché ha una mortalità elevatissima, cioè se uno si infetta con il virus dell'Ebola hai una mortalità che va dal 50 al 70%. Quindi vuol dire che se uno è infettato, tu hai una probabilità del 50-60% di portare alla morte. Quando noi abbiamo affrontato l'Ebola in Sierra Leone, abbiamo avuto in Sierra Leone 14.000 casi di Ebola e quasi 7.000 decessi. Per dire, la mortalità è elevatissima, quindi è una malattia pericolosissima. Compare febbre elevata, elevatissima, 40, 41, 42 gradi. I primi due giorni la confondi con la malaria, perché la malaria è una malattia così, ti scoppia questa febbre altissima, e in Africa è molto frequente, quindi il primo pensiero che fai, dai, speriamo che sia malaria. Dopodiché la malaria, con i farmaci che si danno, cala dopo 2-3 giorni, e invece l'Ebola, anche se dai gli antimalarici, l'Ebola, la febbre non cala, anzi cresce ancora, e cominciano dopo 3 giorni delle chiazze sulla cute, che sono il primo segnale che la malattia ormai non retrocede più e ti porta alla morte, che sono petecchie, ecchimosi, cioè il sangue, cioè il sistema di coagulazione che non tiene più, hai delle piccole emorragie cutanee, appunto, che cominci a vederle, e nel giro di 24-36 ore queste emorragie dalla cute passano all'interno e colpiscono purtroppo i polmoni, tutti gli organi interni, e i polmoni invece di aria si riempiono purtroppo di sangue, e la malattia viene chiamata appunto un'emorragia, febbre emorragica, febbre perché è il primo sintomo, emorragica perché è la modalità con cui quel paziente muore, perché appunto è terribile la malattia ed è una malattia mortale in alta percentuale. E questo è quando cominciano le petecchie, quando cominciano le prime emorragie. A quel punto non c'è assolutamente niente da fare. Prima, quando la febbre, puoi tentare di sostenere il paziente con quello che hai, con liquidi, con sali minerali, in modo che ecco, con gli antifebrili, comunque ecco. Però se la malattia se sei destinato, mi viene da dire, se il virus è in una carica virale molto forte, insomma, le percentuali di morte sono elevatissime. Quindi l'unica vera misura che va presa in atto è quella del contenimento, cioè che vuol dire contenere la malattia. E assieme a tutto questo, per esempio, diventa tantissimo importante quando tu in ospedale hai un caso e questo caso di paziente infetto è venuto da una comunità, tu devi tracciare i contatti, cioè devi fare in modo che di sapere quanti contatti, quante persone ha contattato quella persona infetta, in modo che quelle persone le metti in isolamento. E dopo 20 giorni, se le persone non hanno manifestato malattia, allora le liberi, ma devi tenerle chiuse, ci sono proprio i cordoni sanitari che impediscono ai contatti di muoversi, in modo che l'epidemia tenti di contenerla. E lì abbiamo l'esperienza che abbiamo fatto di Salerno, è stata un'esperienza eccezionale, perché senza mezzi ci siamo arrangiati come potevamo, e con le autorità locali, motivo per cui quel con l'Africa che noi ci portiamo è fondamentale. Abbiamo selezionato 20 ragazzotti del posto, e dopo una settimana di formazione gli abbiamo dato una motoretta dove poter muoversi e andare verso questi villaggi dove c'erano stati i contatti, e gli abbiamo dato un taccuino con una matita, e sono andati nel posto e hanno contattato persona per persona. Quando hanno identificato le persone, abbiamo messo il cordone sanitario, e questo ha fatto sì che l'epidemia si è bloccata, ed siamo stati, lo dico con tanta anche umiltà e ringraziando il buon Dio, il primo distretto sanitario a essere dichiarato dal Ministero della Salute Ebola free, per dire che si può anche contenere la malattia. Certo è che è una malattia mortale.
2: Senta, visto il quadro che ha definito, quali sono i rischi per il resto del mondo, per l'Europa e l'Italia in particolare?
0: Ma io credo che i rischi per noi, parlo dei paesi sviluppati, noi abbiamo un signor sistema sanitario, il nostro, parlo adesso dell'Italia, ma penso ai paesi sviluppati, abbiamo, per cui quando c'è un'epidemia di Ebola in giro ci sono i controlli, quando l'epidemia si espande, anche l'Italia ha adesso messo in atto i protocolli che vanno seguiti dalle frontiere, per cui per esempio va misurata la temperatura e se uno non ha la febbre, insomma, siccome il tempo di incubazione è molto breve, insomma, la febbre è un indicatore buono. Ma per noi come sistema sanitario, se uno viene dalle zone infettate, dove c'è, se uno venisse in Italia dal Congo, ci sono i controlli sanitari, la persona viene chiesto di rimanere, insomma, in isolamento volontario, viene chiamato e controlla la febbre, se non c'è febbre va fuori pericolo e non c'è problema. Ma abbiamo, ripeto, l'Italia e gli paesi sviluppati un sistema sanitario dove i controlli sono attrezzati, si fa il test, c'è a disposizione, è un test molto complicato perché è un test, insomma, non si tratta di un batterio, il batterio è grosso e un laboratorio normale lo può vedere, ma qua si tratta di un virus, quindi ci vuole una tecniche di identificazione del virus molto sofisticate, che in paesi sviluppati c'è, e nei paesi non sviluppati adesso c'è qualche laboratorio in più, ma ce ne sono molti meno. Allora dico, per i paesi sviluppati di fatto io non vedo un problema particolarmente grave per noi, per i paesi sviluppati, mentre invece i paesi, ripeto, che sono limitrofi a dove è scoppiata l'epidemia, il rischio è maggiore. Io ho fatto l'esempio dell'Uganda, è un paese assolutamente confinante, proprio perché anche l'epidemia in Congo è scoppiata proprio nella parte ovest, nella parte est del paese, che confina proprio con l'Uganda, e lì dove i confini non sono presidiati dalle autorità locali e non c'è un sistema di controllo raffinato o comunque serio che viene fatto nei nostri paesi, e lì non c'è semplicemente, e lì bisogna stare molto più attenti, perché l'unica possibilità di difesa è quella di proteggersi, ecco. Quindi sono fondamentali quelli che accennavo all'inizio, i DPI, cioè i dispositivi di protezione individuale.
2: E comunque attualmente non c'è traccia, indicazione, evenienza che l'epidemia si sia estesa, diciamo, al di fuori dell'Africa, no?
0: No, assolutamente no. Anche i bollettini su questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un sistema di sorveglianza, si chiama sorveglianza epidemiologica, che ti allerta subito se ci sono casi usciti dall'Africa. Sono casi che invece vengono controllati alla partenza, o se non alla partenza appena arrivano. Per esempio, ci sono stati questi due casi sospetti l'altro ieri, ho letto anch'io nel giornale, era un'indicazione nata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è fatto il test negativo, nessun problema.
1: Certo. Per concludere, Don Dante, essere missionari nella nostra realtà di oggi significa andare nei crocicchi delle strade del mondo di oggi, disponibile a incontrare ogni tipo di persone e le più svariate situazioni di vita, per portare parole di solidarietà, di speranza. I discepoli missionari lo fanno con gioia, frutto a questo anche dello Spirito Santo in loro. E voi del QAM, Medici con l'Africa, incarnate benissimo tutto ciò, Don Dante.
0: Insomma, cerchiamo di... è la nostra vita quotidiana, è fatta di tanta attenzione come in questi casi. Problemi ce ne sono, piangi quando ti capita magari che perdi, ecco, persone, amici, persone, comunque comunità, donne, bambini, mamme, non c'è dubbio che il dolore c'è, lo condividi, ma c'è anche tanta energia, tanta gioia. Noi abbiamo adesso, per esempio, il Congo è uno dei paesi davvero più fragili che esista anche nel continente africano, ma parlavo per esempio dell'Uganda, piuttosto che della Tanzania, piuttosto che altri paesi anche che sono cresciuti e crescono, perché noi, il nostro compito è quello sì di curare le malattie, di prevenirle, ma anche di fare molta formazione personale locale, quindi investire proprio nel fatto che quel ragazzo possa diventare un futuro infermiere, una futura ostetrica, un futuro medico, e sentire che attraverso di loro quell'Africa diventa più cosciente anche delle proprie capacità, confidente, anche fiduciosa nella propria capacità di affrontare anche problemi gravi, e questi sono segni di speranza. Da poco, sono stato anche in Repubblica Centrafricana, un paese dove recentemente abbiamo aperto una scuola di formazione, dove Papa Francesco era stato ad aprire l'ospedale di Bangui a costruire il reparto di malnutrizione. Lì abbiamo aperto una scuola di formazione per ostetriche, e una di queste che ha iniziato il percorso triennale di formazione, fra 3 anni dice io diventerò un'ostetrica, e sono felice di poter avere avuto questa opportunità. Ecco, io credo che il nostro compito è quello, assieme a condividere i dolori, anche quello di contribuire a dare opportunità ai giovani africani, alle popolazioni giovani dell'Africa che hanno voglia di crescere e diventare protagonisti della propria storia. Credo che questo sia anche il desiderio di Gesù e della nostra missione, che diventa proprio davvero promozione di quella dignità, di quella personalità che è il continente africano.
1: Don Dante, io la ringrazio per essere intervenuto, ma soprattutto, e penso anche di interpretare il pensiero degli ascoltatori, del collega Eugenio, il nostro grazie va per quanto fa lei, per quanto fanno gli amici di Medici con l'Africa QAM. Veramente grazie, fate tantissimo per questi nostri fratelli africani. Si ricordi che anche noi facciamo parte del QAM, quindi c'è sempre spazio per lei qui ai nostri microfoni. Qualsiasi iniziativa, noi diamo voce a chi non ha voce, quindi il primo posto è per lei.
0: Grazie infinite a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa QAM. Allora, ci stiamo avvicinando alla conclusione, Eugenio. Mancano pochissimi minuti.
2: Arrivati al termine di questa mattinata, di questa bella mattinata, molto calda, ricca, climaticamente.
1: Ricca, molto calda, ma anche climaticamente, come giustamente dicevi. Ma abbiamo trattato anche diversi temi, con ospiti veramente graditissimi. Quest'ultimo, Don Dante Carraro, ci ha parlato della situazione in Africa. Paesi come la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda colpiti da questa epidemia da Ebola. Allora, noi ringraziamo anche per il preziosissimo aiuto il collega che ci sta accanto,
2: Alberto Giovannetti, che ci ha supportato alla console per la parte tecnica.
1: Grazie anche a voi ascoltatori per averci ascoltato, seguito fin qui. Rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana. Dunque, da Orazio Coclite
2: e da Eugenio Bonanata, un buon proseguimento di giornata sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Buona giornata a tutti.

Un minuto alle 12, l'informazione della Radio Vaticana. Sono preoccupato per la guerra in Ucraina che conosce una forte intensificazione, così al termine dell'udienza generale Leone XIV, esprimendo vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra, osserva il pontefice, non risolve i problemi ma li aggrava. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace. Il Magistero conciliare invita a evitare il disorientamento dei fedeli, dissuadendo chiunque dall'aggiungere o togliere o modificare qualcosa in materia liturgica di propria iniziativa. E così Papa Leone, nella seconda catechesi dedicata alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. In piazza San Pietro oggi circa 25.000 persone, nel saluto ai fedeli polacchi l'appello rivolto dal pontefice: proteggete nella vostra patria la vita di ogni persona dal concepimento alla morte naturale. E tutto, l'informazione torna alle 13.

0: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Madre del Buon Consiglio, per i giovani. Il suo sì nella Santa Casa ispiri il giusto discernimento per accogliere il disegno che Dio ha su ciascuno di loro.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
3: L'Angelo.

preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo

0: Primo mistero della gloria, la risurrezione del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Secondo mistero della gloria, l'ascensione al cielo di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria.

0: Terzo mistero della gloria, la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo su Maria e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: in Tigrino. Salam nachi wo Mariam sagaz malak uziavir msahiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam sagaz malak uziavir msahiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak uziavir msahiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachu Mariam sagaz malak uziavir msahiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam sagaz malak uziavir msahiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Salam nachu Mariam sagaz meraki gziavir msachim. In cavanista di tavare che genaiker sovresca stavare geo.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Salam nachu Mariam sagaz meraki gziavir msachim. In cavanista di tavare.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Salam nachu Mariam sagaz meraki gziavir msachim. In cavanista di tavare che genaiker sovresca stavare geo.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Salam nachu Mariam sagaz meraki gziavir msachim. In cavanista di tavare che genaiker
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria

0: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, regina degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Santa Maria,
0: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
2: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
2: Madre della grazia divina,
0: prega per noi.
2: Madre della speranza,
0: prega per noi.
2: Madre purissima,
0: prega per noi.
2: Madre castissima,
0: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
2: Madre immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della nostra presenza,
3: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Santo Rosario,
3: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della pace,
3: prega per noi.
2: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
5: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
4: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Preghiamo insieme la preghiera per l'Italia nella Santa Casa di Loreto.
1: Pagina 3.
0: Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.
1: Angelo di Dio.
0: L'angelo di Dio,
2: che sei il mio custode,
0: illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Vogliamo pregare in modo particolare questo l'Eterno riposo per la mamma dell'Arcivescovo. Alle ore 4 nella sua terra avrà il funerale presieduto appunto dal suo figlio. Lei si chiama Ada. L'Eterno riposo
2: dona loro, Signore,
0: e splenda lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Riceviamo tutti insieme la benedizione del Signore per i vicini e per i lontani. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Canto numero 7.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Le 13, Ucraina, il Papa, la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, al termine dell'udienza generale di oggi. Nuovo appello di Leone XIV dopo la forte intensificazione del conflitto con la Russia. Il Papa, liturgia, tradizione e progresso si integrano e fanno crescere la vita cristiana. Nella seconda catechesi dedicata alla Costituzione conciliare, Sacrosanctum Concilium, Leone spiega che il culto della Chiesa si è incarnato nelle forme culturali di ciascuna epoca, divenendo motore di evangelizzazione. Il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez, è stato ricevuto in udienza dal Papa. La voce del pontefice è una bussola morale, il suo commento. È tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È nuovamente con noi, è venuto a trovarci nuovamente da Milano, il nostro gradito ospite, il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta, col quale stiamo esplorando in quattro appuntamenti settimanali il suo nuovo libro, pubblicato da Guerini e Associati Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Naturalmente parliamo di psicoterapia applicata alla musica. Wolfgang, grazie per essere tornato.
2: Grazie, sono molto contento di rincontrare te. Un musicista anche tu.
1: Siamo colleghi, che sì. Ricordiamo anche il buon Wolfgang è pianista. Sì. Tema di questo secondo appuntamento sarà l'esperienza corporea e il corpo poetico del musicista. Nel tuo libro tu parli dell'importanza dell'esperienza corporea e citi una poesia bellissima di Emily Dickinson. Io adoro la Dickinson.
2: Ah, tu lo conosci?
1: Un sepalo e un petalo e una spina in un comune mattino d'estate, un fiasco di rugiada, un'ape o due, una brezza, un frullo in mezzo agli alberi ed io sono una rosa. Cosa c'entra, Wolfgang, questa poesia col tema dell'esperienza corporea? Perché per te l'esperienza corporea è così importante in un contesto di apprendimento per i musicisti nel coaching professionale? A te la parola.
2: Sì, questa poesia lavora con il principio delle metafore, no? E collega, è un consiglio di Calvino sulla leggerezza, degli elementi leggeri uno dopo l'altro. È come un virus di leggerezza che una frase si attacca alla prossima. Alla fine la personificazione, io sono una rosa, è una bellezza. Allora, cosa c'entra con il corpo? Perché se tu pensi, si sa, nella psicologia del sviluppo, nei primi 3-4 mesi i bambini, quello risultato delle ricerche adesso,
1: Gordon, ricordiamo,
2: riassunto
1: tanti,
2: sì, di David Stern, no?
1: Sì,
2: la vita infantile intersoggettivo, e il bambino entra in un, lui chiama sé frammentato, che collega tutto con tutto. Tu vedi una bambina che vedi la luce del sole entrare, poi vedi questa luce e le vengono certe sensazioni di sapore nella bocca, poi sente un fischio del vento e questo si collega con le ondeggiare delle luci. E secondo Stern la nostra capacità creativa è proprio già nei primi 3 mesi di vita. E questo è una capacità molto astratta, nel senso che il bambino riconosce la madre non perché riconosce il contenuto della faccia, ma gli lineamenti, la intensità del movimento, il ritmo del suo movimento, le configurazioni, la coreografia, come si muove. Allora sono tutte cose astratte che comincia a allenarsi dal primo giorno di vita. Allora questo modo di percepire elementi astratti nella natura, nella luce, da una parte, e la caratteristica, noi siamo nati con la caratteristica che i nostri sensi sono amodali. Tu, il ciuccio che tu vedi, anche se non l'ha mai provato, tu lo riconosci perché il senso del tocco cinestetico della bocca è collegato automaticamente con quello che vedi, come è collegato il movimento con quello che vedi. Tutti i sensi sono amodali, sono sincronizzati come natura, innata. E questo è una base della vita, della realtà, del nostro corpo fondamentale. Nel senso che il corpo, se tu pensi al movimento, alla tua esperienza nel corpo, è come in questa poesia, che la prima cosa che esiste nei primi mesi di vita è il tuo corpo, e tu cominci a distinguere che questo è il mio corpo, questo è il corpo della mamma, queste sono le mie emozioni e quello sono della mamma, e questo è il mio movimento, questa è la mia storia. Che vuol dire il tuo corpo non è una cosa distante, sei tu. E mentre tu ti muovi, ti sviluppi le tue capacità, tu hai una sensazione, un sense of self, non è una cosa cognitiva, tu ti senti. E il bambino a 4-5 mesi si sente, un sense of self. Che vuol dire tu stai nella vita e le prime cognizioni, esperienze nella vita sono attraverso il tuo movimento, il tuo modo di toccare. Io ti tocco la mano, sento la mia ma anche la tua, no? Come il musicista che tocca la corda, sente la corda ma sente anche se stesso. Allora tutto il elaborare della capacità, diciamo, sensomotorico intorno all'istrumento è un'esperienza che noi abbiamo fatto quando abbiamo imparato a camminare, eccetera, è auto-organizzato. E se tu pensi al metodo Suzuki, non so se lo conosci, no? Che cominciano a lavorare con i bambini a 3 anni, perché questo Suzuki, i giapponesi che ha inventato negli anni 20 questo metodo, ha detto se sanno parlare a 3 anni, possono fare anche musica a 3 anni. E funziona, che giocando, muovendoti, imparano a fare la musica, l'strumento. Allora, strumento è un apprendimento sensomotorico, auto-organizzato, nel gioco, quando siamo bambini, divertendoci, e ci sentiamo noi stessi. Allora il musicista che impara l'strumento sviluppa, costruisce delle capacità, perché è un oggetto diverso, non è naturale, pensi al violino, è un oggetto molto scomodo in un certo senso, ma impara le cose sentendo se stesso, e impara la capacità sentendo se stesso. Allora sei così, questa idea del controllo che entra nella musica, no? E a un certo punto tu fai esercizi, elabori un pezzo anche tecnicamente, a un certo punto metti in primo piano il movimento non solo tecnico isolato, ma il movimento del pezzo, no? Il muoversi nella musica, il fraseggio, la melodia, il ritmo. Ma non è una cosa separata dalla tecnica, è sempre collegato, perché la tecnica ti dà la consapevolezza delle tue capacità, che dà la consapevolezza che sei tu che ti muovi. Allora ti chiedi come mai questo vizio, questa idea del controllo, che tanti vengono da me quando hanno paura di performance, concorsi, concerti, eccetera, e mentre suonano provano di controllare questo suono. Allora volevo dire, questo controllo non ha un senso, è solo una idea che ti sei fatto dopo, causato dalle regole che hai imparato. Devi essere perfetto, evitare
1: l'induzione.
2: Dalla induzione. Allora, qualche volta dico al musicista, poi arriviamo anche ai problemi più gravi: senti, quando tu, prima di andare sul palcoscenico, dici alle tue mani, e qui siamo nella poesia della nostra
1: Emily Dickinson,
2: Dickinson, e dice alle tue mani: senti, in voi abitano le mie capacità, vi lascio fare, mi fido di voi, fate voi adesso, io mi occupo del fraseggio, del pensiero musicale, del muovermi nel gioco della ripetizione, delle variazioni, dei contrasti della musica, delle dissonanze, delle consonanze, eccetera. Ma voi fate voi, siete capaci, quello che ho fatto la preparazione, nel momento del concerto non posso più fare niente, allora mi fido. Allora, per farti una idea come funziona il corpo con la poesia che abbiamo citato, volevo parlare di Salvatore Accardi, che è venuto da me alcuni anni fa.
1: Sì, anche lui,
2: questo
1: ha
2: famoso, famoso violinista, forse il più famoso violinista italiano, si è fidato di me. Allora aveva la distonia della mano destra dell'arco,
1: che è rarissima, ovviamente alla sinistra, perché
2: sì,
1: suona l'arco.
2: Sì, no? Sì. Allora, per raccontare solo una preparazione poetica, abbiamo parlato della sua vita, che aveva in quel momento 2 gemelli piccoli, che erano la cosa più importante della sua vita, questi gemelli. Io ho chiesto a lui che emozioni lui aveva, che rapporto aveva con questi gemelli, molto diversi da uno e dall'altra. Lui descriveva il rapporto e le emozioni, E poi abbiamo trovato, ho chiesto lui, ma simbolicamente, penso alla rosa, no? Alla personificazione, questo colore, una gemella che la amava perché lei suonava, era molto pieno di temperamento, che colore avrebbe questo? Lui dice è un rosso scuro. Io ho chiesto, no? Siamo adesso a creare una poesia, il rosso scuro. Dove simbolicamente lo metterebbe questo rosso scuro nel suo corpo? E lo metteva nella pancia. E poi ha dipinto tutta la sua pancia del rosso scuro, no? No? Io sono una rosa, sono in questo momento l'emozione di mia figlia. Perché, no? E poi per l'altra figlia aveva un verde che ha messo nel polmone, ha dipinto il verde lì. E poi ho chiesto a lui, senti, quando è il prossimo concerto? Ci hanno dato del tu. Sì, fra 2 settimane. Cosa ti piacerebbe suonare? Perché aveva un margine di decisione. E un pezzo di Mozart, suonando per i miei 2 gemelli. Mi piacerebbe suonare un concerto di violino per Mozart.

0: delle emozioni, non solo personali, ma che sono collegate anche con questo pezzo di Mozart, con questo starci nella vita di questo concerto di violino, e lo suoni in questo flu, pensando a questi, attivando queste emozioni che hai per i tuoi figli, focalizzandoti su questo, non ha più pensato all'arco. Perché il problema di queste persone che si focalizzano sui problemi, soprattutto quando sono distonici, poi ne parliamo di cosa è la distonia, è che provano di controllare, di focalizzarsi sempre di più, di controllare il problema. E più lo controllano,
1: Peggio
0: peggiora, no? Perché il sistema motorio, il senso motorio, è auto-organizzato. Se tu lo lasci in pace fare le cose, succedono, ma se tu provi con il cervello grigio di influenzare, di controllare questa parte, non so se hai mai provato ad andare con un libro sulla testa controllandoti camminare con ogni passo con consapevolezza, diventa un rigido, alla fine non riesce più. Invece il muoversi, come i bambini quando imparano a muoversi camminando, non è che pensano al camminare, pensano alla balla che è davanti e vogliono
1: Sì.
0: arrivare lì, se inciampano provano un'altra volta. Lo stesso con lo strumento, solo che c'è questo malinteso, devo controllare questo, no?

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich in questo secondo appuntamento dedicato alla presentazione del suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Wolfgang, nel tuo libro appare l'immagine di camera di risonanza, quale espressione dell'esperienza corporea del musicista. Approfondiamo questo concetto, se puoi.
1: Sì, volentieri. Allora, io penso la camera di risonanza esprime questo, che la musica, forse delle arti più astratte con la danza, perché non ha un oggetto fuori, è lì nel tempo che si svolge, non ha un significato ben definito fuori, è qualcosa che vivi, devi vivere, devi fare musica, come le dico, e fare musica, lo vivi facendola, come il pubblico vive mentre entra in contatto del fare del musicista, e deve costruirsi anche loro questa risonanza, di questa lettura, questo farsi coinvolgere, farsi dire qualcosa della musica. Allora, se musica e soprattutto l'accesso al senso della musica, al significato della musica, è esperienza corporea che è radicato nel gesto, nella voce, nel suono della voce, nella mimicità della voce, che tu puoi dire nella comunicazione quotidiana, da una parte c'è già questa comprensione, perché ci esprimiamo con i gesti, prima di parlare, con la mimicità, con il movimento, con le emozioni, anche senza trovare delle parole. Prima di imparare anche delle parole, il primo anno di vita, il bambino impara a esprimersi così. Allora, se questo vuol dire che il senso della musica è radicato, è un senso pre-reflessivo, nel senso tu accedi a questo vivere in modo molto profondo, prima delle parole, e non puoi sostituire le parole con la musica, perché la musica è qualcosa che collega quello del mondo, quello di me e quello della relazione in una esperienza unica. Invece, se tu usi il linguaggio, io dico qualcosa di me, ma tu lo capisci che dico di me, a te, su di noi, o qualcosa sul mondo. È sempre, come struttura linguistica, è separato. Invece il linguaggio musicale, come tutti i linguaggi dell'arte, uniscono questi tre modi
0: più piani,
1: più piani, sono tutti insieme, e questo forse è anche la potenza di esprimere dei significati che con la lingua non puoi esprimere. Allora, ritorniamo alla camera di risonanza. Io ho sviluppato nel mio libro queste quattro impalcature, che, per dare una idea, la risonanza, che musica non è il tono, non è la melodia, ma il suono, il fa vibrare gli altri, e tu fai vibrare gli altri con tutto il tuo corpo, 360 gradi, con le tue viscere, con i tuoi piedi, con le tue cuore, con i tuoi occhi, con tutto esprimi questa musica. E quello è interessante, perché queste quattro impalcature, il primo parte della camera di risonanza, che io sento, prendo consapevolezza cosa sento mentre io suono, cosa faccio, cosa sento vibrando sul mio violino, come sento il mio arco in quel parte del movimento della melodia. Prendo consapevolezza di questo sentire, ma sono io quello che sento. E ritorniamo a quella idea di cui abbiamo parlato, il primo senso di se stesso, l'autostima è fondamentale, il senso, l'autostima corporea, io sono questo, e se mi sento bene, mi esprimo bene. Secondo impalcatura, l'ho chiamato faccio quello che sento, sono io che creo l'esperienza. Si potrebbe dire mi identifico con questo corpo, sono io il corpo, in senso il mio corpo non è nello spazio, il mio corpo inerisce allo spazio, il mio corpo, l'essenza del mio corpo è rimpiegarsi nello spazio, sono io, è il mio modo di starci al mondo, con o senza strumento, è sempre un modo precondizionato da questo corpo, come suono, come se prendo l'arco che non c'è un metodo standard, che mettere sempre il piccolo dito. Tu devi capire la mano della persona, puoi mettere anche l'arco senza mettere il piccolo, devi capire come stare con questo, come esprimerti, no? Come anche, non so se hai mai visto Perman come tiene il violino, sembra solo una pentola, no? Ognuno ha il suo corpo, il suo modo di tenerlo.
0: Allora, non esiste il si fa così.
1: No, non esiste il si fa così. Allora tu devi, sei tu il tuo corpo, identificarti con il tuo corpo, non è una cosa, diciamo, tu sei il tuo sistema limbico o l'ipotalamo o sei qualcosa prefissato. No, il corpo è una possibilità, tu puoi usarla, perché sei tu che usi certe emozioni che vengono dalla amigdala. Puoi usarli così, puoi usarli anche plasmarli in modo diverso. Non sei vittima di qualcosa, sei determinato dal tuo corpo, ma sei libero di usarlo. Nel momento dove ti identifichi, tu prendi iniziativa, sei tu che suoni. Tu no, non è qualcosa che sopra di te, perché devi essere perfetto, che prende possesso di te. No, sei tu che ti muovi.

0: Terzo, impalcatura, la traumatizzazione, che è molto importante, perché mentre io suono, sono la camera di risonanza, traumatizzare è esplorare il movimento, allargarla, rallentarla, dare il giusto ritmo, dare la dimensione giusta, il volume giusto, no? Ti dare una, perché è arte, sono delle forme, non è una comunicazione della quotidianità. Tu dai una forma adesso, una tua interpretazione, drammatizza questo, allora fai vibrare il pubblico con la tua idea di questo. Il quarto, impalcatura, è la comunicazione. Il corpo è sempre in un campo pubblico, tu suoni per gli altri, è un gioco con gli altri, allora io suono qualcosa per te, ti faccio vibrare te e tu entri in una relazione con me, ti fai dire qualcosa dalle mie vibrazioni, cominciamo a vibrare insieme. Allora tutto è come nella poesia, io sono una rosa, sono una camera di risonanza che ti fai vibrare e se lo faccio con la mia voce ci va bene. Non sono pianista come Pollini, ma sono Wolfgang, è la mia voce. Se tutti suonano come Pollini, perché spesso hai detto all'inizio, no, che il maestro, sì, cosa, sì, no? Devi suonare come il tuo maestro. No, a un certo punto le tecniche hai imparato, devi cominciare a esprimerti, di giocarti la tua voce, la tua camera di risonanza, attrezzarla come vuoi tu. E questo spesso per questi ventenni è un grande passo, di liberarsi dal maestro, sì, di liberarsi dal pubblico che pensi che ti giudicano, invece di dire va bene, mi propongo così, non posso piacere a tutti, ma posso mettere in poesia la mia voce, la mia camera di risonanza. Preso questa parola, essere ispirato dalla Emmeline Glennie, che sentiamo dopo, che è una sorda, sì, no? Che è una delle meglio percussioniste del mondo,
1: sì,
0: no?
1: Come no.
0: Che suona, fa vibrare gli altri, è incredibile, tu capisci.
1: Ma se le suona a piedi nudi per sentire appunto le vibrazioni del terreno,
0: no? No? Sì. Come ha fatto Beethoven quando era
1: sordo,
0: no?
1: Sì.
0: Faceva vibrare, no? Con gli ultimi quartetti l'ha fatto così, lui sapeva cosa suonava, cosa componeva. Allora io voglio far sposare l'idea che il corpo parla passionalmente ad alta voce quando fai musica, e questa è la camera di risonanza.

0: E abbiamo ascoltato, ricordiamo che non stiamo presentando tutti gli ascolti che ci propone, ricordiamo il nostro Wolfgang perché la scaletta è decisa da lui, Emily Inglini, Light in the Darkness. Fuori onda stavi accennando ad un aneddoto, Wolfgang, a te la parola.
1: Volevo raccontare un esempio come lavoro con l'esperienza corporea del musicista, sempre con questa camera di risonanza.
0: Con lo incoraggia a vivere la musica. Sì.
1: Percussionista in questo, lui è in questo momento di transizione fra, ha finito il conservatorio, fa concorsi, ha fatto un concorso alla Scala, voleva fare un concorso alla Scala, ha fatto concorsi in altri orchestri e diceva: io non ce la faccio, sono totalmente bloccato, anche negli altri concorsi bloccato. Allora lui mi racconta: è bloccato perché pensa sempre cosa dicono questi la commissione, come giudicano, no? Cioè, interessante. E poi mi ha cominciato, ho fatto un po' di domande, come è cresciuto, che lui, e lui ha 9 anni, percussionista con il tram, con il, come si dice, con la percussione,
0: sì. No?
1: Lui sperimentava che ha questo talento, questa gioia di far vibrare gli altri con il suo fare ritmo. Lui trasmette delle onde e gli altri cominciano a muoversi e vibrare anche loro. E poi racconta come ha formato questa capacità sempre di più, perché diceva, come nel percorso, nel concorso doveva fare percussione, ma anche la, come si chiama lo strumento?
0: Che il vibrafono, la marimba?
1: Il grande, che devi accordare.
0: Timpano.
1: Il timpano si chiama? Sì, timpano.
0: Sì.
1: No, timpano. E non riusciva a accordarlo perché non sentiva più, era così eccitato, così in tilt, e diventava sempre peggio, no? Non sentiva. Perché normalmente sapeva farlo bene, no? Allora ho detto: va bene, parliamo un po' di questo personaggio che fa vibrare gli altri. Lui descriveva questo, ha vissuto pienamente quando aveva 15 anni, da adolescente, trasgressivo, che faceva il ritmo, faceva vibrare sale interne, no? E lo abbiamo messo lì, in una posizione con il suo corpo, il lavoro molto con l'espressione di questo timpani, di questo percussionista a 15 anni sulla sedia che faceva vibrare tutto il pubblico. Poi ha detto: possiamo invitare anche quello che ha paura, che è terrorizzato, no? Era lì che in una espressione corporea molto depressa, si contratta, no? E ho chiesto a lui sempre: sediti sul quindicenne, racconta un po', fallo aggiornare che sei tu dentro di lui, che vuoi far vibrare gli altri. E poi cominciano a parlare fra di loro, alla fine questo pauroso, questo terrorizzato che vuole vincere il concorso si fa convincere, dice: va bene, ci sediamo insieme, vieni con me, perché andava solo quello pauroso, quell'altro lo lasciava fuori dal concorso, no? E poi abbiamo immaginato la commissione e simulato che il quindicenne insieme con quello ansioso, che non era più ansioso, era più tranquillo, faceva vibrare la commissione, perché diceva: io sono a livello tecnico, sono maturo, ma voglio trasmettere la mia voce, il mio ritmo. Abbiamo immaginato la commissione, 4-5 persone, sai che è andato benissimo dopo. Questo è un esempio di attrezzare. Qualche volta i musicisti dimenticano la camera, di attrezzare, di aggiornare la camera di risonanza. Dimenticano la loro voce, la potenza della loro voce, il loro talento, no? E dice: va bene, fa vibrare questi poveri membri della commissione, e non con le tue paure di annoiarli. No, falli muovere anche, risonare.
0: Ma si saltare dalla sedia.
1: Sì, no?

0: Si conclude così questo secondo appuntamento col dottor Wolfgang Ulrich, basato sulla lettura del suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini Associati. Wolfgang, diamo appuntamento naturalmente alla prossima settimana. Di cosa parliamo in particolare?
1: Parlo di una cosa molto interessante, del prossimo tema, che sarà il gioco, o la rappresentazione giocosa, come io l'ho chiamato, perché il gioco in tedesco, anche in inglese, Spiel. Play, no? Spiel, fa un po' diretto.
0: Giusto, in italiano si dice suonare.
1: No, solo in italiano. Noi dice io gioco violino, io gioco teatro.
0: Pure in francese, no. È vero. Sì,
1: sì. Fa vedere il collegamento diretto, che è un medium fondamentale per l'arte e soprattutto per la musica.
0: E sulle parole del nostro ospite Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Heinz Ulrich,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 27 maggio, Ucraina, arriva all'appello del Papa dopo i bombardamenti di Mosca su Kiev. La guerra non risolve i problemi ma li aggrava. Udienza stamane con il premier spagnolo Sanchez. Gaza ha ucciso il capo militare di Hamas. Sul fronte libanese 31 vittime in attacchi israeliani nel sud. Ebola, il direttore dell'OMS chiede tregua in Congo per contenere l'epidemia. Arrivano 6 tonnellate di materiale sanitario a Goma. Le 14:45 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Dunque, dopo Gaza, nuovo forte appello di Papa Leone per l'Ucraina, funestata nei giorni scorsi da pesanti raid di Mosca. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace.
3: Rivolgendosi poi ai fedeli polacchi, Leone XIV ricorda che il 26 maggio hanno celebrato la festa della mamma, ringraziando tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo. La Santa Madre di Dio interceda per loro affinché ottengano la grazia di un legame duraturo con Gesù.
2: Con il suo aiuto, proteggete nella vostra patria la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale.
1: Incontro in Vaticano tra il Papa e il premier spagnolo Pedro Sanchez. Nel corso dei colloqui si è parlato della necessità di favorire un dialogo tra la Chiesa locale e le autorità governative basato sul rispetto reciproco e volto alla promozione del bene comune, ma anche delle ripercussioni dei conflitti nel mondo, delle migrazioni, dell'urgenza di un impegno costante a sostegno della pace e uno sguardo anche all'imminente viaggio di Leone nel paese dal 6 al 12 giugno. La cronaca internazionale prosegue, l'offensiva israeliana in Libano, violenti combattimenti sono in corso nella città meridionale di Nabatieh, mentre Israele fa sapere di aver colpito nelle ultime 24 ore almeno 150 obiettivi di Hezbollah. Confermata l'uccisione a Gaza City del nuovo capo dell'ala armata di Hamas, Roberta Barbi.
4: Il cessate il fuoco in Libano è ormai soltanto un ricordo. L'operazione israeliana è più che mai attiva e si sta concentrando ben oltre la linea gialla che Israele ha tracciato unilateralmente a segnare una cosiddetta zona cuscinetto a protezione delle proprie comunità del nord. Continuano gli ordini di evacuazione israeliani diretti alla popolazione locale del sud del Libano, soprattutto nel distretto di Tiro e nella valle del Bekaa, ma è a Nabatieh che sono in corso gli scontri più sanguinosi a distanza ravvicinata, come confermato dallo stesso Hezbollah, del quale Israele vanta di aver colpito almeno 150 obiettivi nelle ultime 24 ore. Sangue anche a Gaza City, nel nord della striscia, dove è stata confermata, ma non da Hamas, l'uccisione del nuovo capo militare del gruppo in un attacco che ieri ha causato almeno 6 morti. Mentre il mondo attende la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Teheran fa sapere che l'obiettivo del nemico resta quello di rovesciare la Repubblica Islamica e smembrare il paese, come dichiarato dal ministro dell'intelligence iraniana, che denuncia il ricorso a una guerra ibrida, fatta di pressioni economiche e attacchi informatici, tra le altre misure, mentre l'Iran resta comunque a suo dire saldo e stabile.
1: Ci spostiamo in Africa. Il Ruanda ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese per contenere il rischio di diffusione delle epidemia di Ebola che sta colpendo l'est della Repubblica Democratica del Congo. Il direttore dell'OMS Tedros chiede la tregua nel paese per contenere l'epidemia. Il governo di Kinshasa annuncia lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. E proprio da qui, dalla città di Goma, dove sono appena arrivate 6 tonnellate di materiale sanitario, parla Federica Biondi, capo missione di Intersos, l'ha raggiunta Alessandro Guarasci.
5: Il ceppo è meno virulento delle ultime epidemie che si sono registrate qui in Repubblica Democratica del Congo. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che non è il ceppo che è stato responsabile delle ultime epidemie che si sono verificate anche in West Africa, e quindi per questo ceppo non c'è una cura e soprattutto non c'è un vaccino.
6: Ecco, le popolazioni locali come stanno in qualche modo accettando, affrontando questa nuova emergenza Ebola?
5: Il corpo della persona morta è protagonista dei riti funebri, quindi accettare che vengano presi in corpi e che siano sotterrati in dignità e sicurezza è estremamente difficile da parte di queste popolazioni.
1: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA, che era stata voluta, lo ricordiamo, dall'ex premier Orban. La legge per il ritiro dalla CP doveva tra l'altro entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno. Torniamo all'attività vaticana con la catechesi di Leone in piazza San Pietro davanti a oltre 25.000 fedeli. Occorre rinnovare l'energia generata dal culto della Chiesa, che è motore di evangelizzazione, ha detto il Papa nella catechesi dedicata alla Sacrosanctum Concilium, la costituzione del Concilio Vaticano II sulla Sacra Liturgia. Tiziana Campisi.
7: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso. Questo è il proposito della Sacrosanctum Concilium, che nella liturgia distingue una parte immutabile perché di istituzione divina da ciò che è suscettibile di cambiamento di fronte alle esigenze del tempo. Questo per favorire la comunione ecclesiale, ma tutto nel rispetto delle norme liturgiche, sottolinea Leone XIV.
2: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
7: Il Papa ricorda che i padri conciliari suggeriscono una revisione dei riti se c'è una vera e accertata utilità della Chiesa. Per questo le riforme vanno ponderate e ben studiate nel rispetto della tradizione.
1: Con un chirografo pubblicato questa mattina, Leone XIV ha istituito una nuova commissione di indirizzo e vigilanza per rilanciare la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, che gestisce il grande polo sanitario voluto da San Pio da Pietralcina a San Giovanni Rotondo. Alessandro De Carolis.
8: Il mandato della nuova commissione, presieduta dal prefetto della Segreteria per l'Economia, Maximino Caballero Ledo, è quello di individuare le soluzioni migliori per rafforzare efficienza, efficacia e sostenibilità nel tempo della Casa Sollievo della Sofferenza. L'evoluzione dei tempi, della tecnica, del diritto e dell'economia, si legge nel chirografo di Papa Leone, pone la missione della Chiesa di fronte alla sfida del rinnovamento continuo, in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria, che richiedono visione, investimenti e gestione prudente. La Commissione lavorerà su tutti i fronti, economico, patrimoniale e operativo, con piena capacità di azione di compiere i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, riferendo direttamente al Papa prima di ogni decisione di particolare rilievo. Il chirografo di Leone XIV è un gesto di cura, la stessa cura con cui San Pio da Pietrelcina volle che nessun malato, pellegrino o familiare restasse senza accoglienza e assistenza.
1: Liturgia, musica sacra, dialogo con la modernità al centro del secondo incontro promosso ieri sera a San Pietro per il quarto centenario della dedicazione della Basilica Vaticana ai piedi della Cattedra del Bernini, riflessioni sul significato spirituale della Basilica. Paolo Ondarza.
9: Liturgia e musica come vie privilegiate per l'incontro con Cristo. È questo il cuore del secondo appuntamento promosso dalla Fabbrica di San Pietro nel percorso legato al quarto centenario della dedicazione della Basilica Vaticana. Padre Corrado Magioni, presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, ha ricordato che una Chiesa esiste per pregare e celebrare i santi misteri, sottolineando il valore della liturgia.
10: È importante perché è il mezzo normale che il Signore ha voluto perché noi potessimo incontrarci realmente con Lui, con la sua vita.
9: Spazio poi alla musica sacra con Padre Valentino Miserax, preside emerito al Pontificio Istituto di Musica Sacra.
11: Il potere della musica unitamente alla parola di Dio è grande. È l'ancilla, la serva della liturgia, una serva che porta la corona.
9: Infine il poeta Marco Guzzi ha richiamato il rapporto tra Chiesa e modernità, invitando a una testimonianza cristiana vissuta.
1: Beh, Bene, è tutto per ora. Vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Damiano Caprio in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
12: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: E buongiorno, buongiorno cari amiche, cari amici della Radio Vaticana, bentrovati da Marina Tomarro. Questa è Pop Today, la trasmissione che vi racconta quella che è la giornata di Papa Leone. E allora, oggi è mercoledì, naturalmente, giorno dell'udienza, un'udienza che è stata fatta in Piazza San Pietro, una Piazza San Pietro molto assolata, le temperature ormai cominciano a salire un pochino in tutta Italia, a Roma poi in maniera particolare. E al termine dell'udienza generale oggi c'è stato un nuovo appello di Papa Leone dopo la forte intensificazione del conflitto con la Russia. Ha espresso vicinanza a chi soffre per gli attacchi anche contro i civili, ricordando dove cadono i missili e droni cadono anche le speranze. Infine ha affidato tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione di Maria Regina della Pace. E poi ascolteremo l'appello e ne parleremo successivamente. E l'udienza di oggi è stata nella seconda catechesi dedicata alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, in cui il Papa ha voluto spiegare il culto della Chiesa che si è incarnato nelle forme culturali di ciascuna epoca diventando motore di evangelizzazione. E oggi, ha detto il Papa, occorre rinnovare questa energia rispettando le norme liturgiche che non disorientino i fedeli, aggiungendo, togliendo,

0: ha ricevuto anche il premier spagnolo Sánchez Pérez Castellón. Incontro in Vaticano tra il Papa e il presidente del governo di Spagna, che successivamente si è trattenuto con il cardinale segretario di Stato Parolin. Nel corso dei colloqui si è parlato della necessità di favorire un dialogo proficuo con la Chiesa locale, le autorità governative, basato in particolare sul rispetto reciproco e volto alla promozione del bene comune, delle ripercussioni dei conflitti del mondo, delle migrazioni e dell'urgenza di un impegno costante a sostegno della pace. E poi andiamo oggi, il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Kitui in Kenya il reverendo John Bua Mwadi, finora parroco a Mulutu. E infine andiamo alla notizia in cui vediamo la presenza di Alessandro De Carolis accanto a me. Oggi c'è stato il chirografo del Sommo Pontefice di Papa Leone per l'istituzione della Commissione di Indirizzo e Vigilanza sulla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, opera di San Pio da Pietralcina. E allora Alessandro, partiamo prima di tutto nel capire l'importanza e che cos'è la Casa Sollievo della Sofferenza, che si trova a San Giovanni Rotondo.
1: Come hai detto tu, Casa Sollievo della Sofferenza significa dire Padre Pio, San Padre Pio da Pietralcina, è la struttura, è la realizzazione del suo sogno. Il suo sogno era quello di costruire una cittadella sanitaria, una cittadella, diciamo così, ospedaliera, che potesse offrire la maggior parte di questo tipo di servizi alle persone, perché lui era convinto, lui grande pastore d'anime come tutti sappiamo, era convinto che la cura del corpo era una parte integrante della missione cristiana. E quindi il 5 maggio del 56, quindi siamo in pieno 70° anniversario, viene inaugurata questa struttura, che però già nel 40 era entrata nell'idea di Padre Pio. Padre Pio nel 1940 all'incirca poco più di 50 anni comincia quindi a chiedere uno studio di fattibilità di questa struttura. Nel 47 si apre il cantiere, 9 anni dopo il taglio del nastro, e siamo appunto nel 56, ed è un cantiere in continuo fermento, perché ha i primi servizi, dalla chirurgia del tempo, ortopedia, pediatria eccetera. Lui già nell'anno dopo, nel 68, posa la prima pietra di altre strutture che verranno via via a costituire quella che oggi è diventata, 70 anni dopo, un polo di eccellenza non solo nazionale ma anche internazionale, che offre praticamente tutti i servizi sanitari. Possiamo dire che ha 1 migliaio di posti letto, fa 1 migliaia di prestazioni cliniche e sanitarie, sì, ogni anno, ed è una casa molto amata dai padri,
0: molto,
1: ovviamente.
0: Sì.
1: C'è da dire che nel 68, alla morte di Padre Pio, la responsabilità della Casa Sollievo della Sofferenza passa alla Santa Sede. Viene visitata nell'87 da Giovanni Paolo II, in quell'occasione viene inaugurato anche la prima pietra del poliambulatorio che porta il suo nome. Nel 2009 viene in visita Benedetto XVI e nel 2018 Papa Francesco.
0: E poi è arrivato Papa Leone con il chirografo. Allora, cosa si tratta?
1: Sì, il chirografo è sostanzialmente una occasione di rilancio di questa struttura. Il Papa, con la Commissione di Indirizzo e Vigilanza sulla Fondazione che presiede appunto a questa struttura, ha dato mandato ai responsabili di questo gruppo, di questo board, diciamo così, di individuare, scrive, si legge nel chirografo, le soluzioni migliori per rafforzarne efficienza, efficacia e sostenibilità nel tempo. Intanto diciamo che sarà presieduta dal prefetto della Segreteria per l'Economia, Maximino Caballero Ledo, coordinato il lavoro dal segretario dell'APSA, Fabio Gasperini, e tra i membri figurano anche il sostituto della Segreteria di Stato Paolo Rudelli, il presidente dell'APSA Giordano Piccinotti, e anche l'arcivescovo di Foggia Bovino, perché la struttura si trova in quella diocesi, che è Monsignor Giorgio Ferretti. Nel chirografo il Papa, firmato dal Papa, si legge che la Chiesa si pone, riprende lo spirito di Padre Pio, di fronte alla sfida del rinnovamento continuo in questa appunto volontà di offrire ospitalità, assistenza e cura agli ammalati, ai pellegrini e ai loro familiari, ispirandosi alla spiritualità appunto di San Pio. Cosa appunto importante è che la commissione, incaricata appunto di rilanciare la Casa Sollievo della Sofferenza, avrà, per volontà del Papa, piena capacità di azione e di compiere i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, riferendo direttamente a Papa Leone prima di ogni decisione di particolare rilievo. E comunque si legge, se

0: sempre nel chirografo prima di adottare degli atti di particolare importanza che incidano sul lavoro della casa.
1: Certo, e allora grazie mille veramente ad Alessandro De Carolis per averci spiegato in maniera davvero dettagliata e precisa questo chirografo del Papa per l'istituzione della Commissione di Indirizzo e Vigilanza sulla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, opera di San Pio da Pietrelcina. Grazie, grazie mille Alessandro.
0: Grazie a te e a tutti.

0: eccoci di nuovo insieme e entriamo a questo punto nel cuore dell'udienza di oggi, udienza che ha visto questo appello naturalmente alla pace dopo una forte intensificazione del conflitto tra Ucraina e Russia, ma c'è stata anche nell'udienza generale la seconda catechesi dedicata alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. Io do il benvenuto a Tiziana Campisi della redazione Vaticano, che ci aiuterà un po' a capire meglio le parole di Papa Leone. Grazie Tiziana di essere qui, buongiorno.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: E allora io direi una cosa, Tiziana, partiamo dall'appello di Papa Leone, ascoltiamo questo forte appello che ha fatto, lo commentiamo e poi entriamo invece nel cuore dell'udienza.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace.
0: E allora Tiziana, questo appello per questa intensificazione, questo intensificarsi del conflitto in Ucraina, purtroppo di questi attacchi da parte della Russia sempre più violenti, ecco, il Papa ci ha invitato a pregare e ha affidato tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione di Maria, Regina della Pace.
1: Sì, il Papa ha lanciato questo appello per l'Ucraina e un po' riprende anche quello fatto ieri sera lasciando Castel Gandolfo, momento nel quale, parlando con i giornalisti che lo hanno avvicinato per porgli delle domande, il Papa ha evidenziato che oggi la guerra purtroppo si fa con l'intelligenza artificiale, che non tiene conto dell'essere umano, e quindi questo provoca tante vittime. E da qui l'invito alle autorità e alle parti coinvolte a cercare soluzioni, a cercare il dialogo e quindi a porre fine ai conflitti. E il Papa oggi ha ricordato l'Ucraina, in particolare ieri ha fatto riferimento al popolo di Gaza, quindi ancora un invito alla pace. E anche ieri il Papa, come oggi, quando ha detto che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, ieri dicevo ha appunto specificato che non è la soluzione la violenza, no. Invece bisogna appunto sforzarsi di raggiungere accordi, di dialogare, di incontrarsi.
0: E questo è veramente quello che dovrebbe essere. Passando invece all'udienza del Papa, il Papa ha continuato nella seconda catechesi dedicata alla Costituzione conciliare, Sacrosanctum Concilium.
1: Sì, ricordiamo ancora appunto che il Papa sta proseguendo il ciclo delle catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II e ha iniziato quelle che riguardano la Costituzione sulla Sacra Liturgia. Oggi in particolare ha spiegato che nella liturgia convergono due elementi che sono da guardare insieme, perché in pratica questi due elementi sono strettamente connessi. E in pratica il Papa ci ha spiegato che occorre tenere sempre presente il progresso nella liturgia e la tradizione. Questi due elementi vanno di pari passo, non si escludono. E l'assise conciliare ha proprio raccomandato di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli, adattando alle esigenze del tempo il culto e la liturgia. E quindi proprio per favorire l'accesso ai fedeli al culto, alla liturgia, che è cuore della vita della Chiesa, la liturgia appunto va adattata, va considerata sulla base appunto dell'evoluzione del tempo, e questo nel rispetto comunque della tradizione, non stravolgendola.
0: Certo.
1: E qui in pratica il Papa ha fatto riferimento anzitutto alle indicazioni del Concilio stesso e poi ha richiamato anche Benedetto XVI, che ha specificato proprio questo: tradizione e progresso si integrano, sono due elementi che si integrano, e la tradizione stessa include il progresso. Questo era il cuore appunto della catechesi del Papa che ha raccomandato che nel culto si rispettino comunque le norme della tradizione, che non si può stravolgere unilateralmente la liturgia e il culto, e che comunque è importante avere attenzione al culto e alla liturgia, perché adattata a quelle che sono le culture dei luoghi è diventata motore di evangelizzazione. E quindi questo significa che occorre curarla, occorre coltivarla, perché oggi c'è bisogno di questa energia, così l'ha chiamata il Papa, insomma.
0: E questa è stata una dei passaggi sicuramente più importanti. Andiamo ad ascoltare allora insieme, invito e ringrazio Gabriele Di Domenico al di là del vetro, che ci sta facendo la regia per questo programma, a mandare l'inserto in cui il Papa ha proprio concluso, in cui ci sono le parole con cui il Papa ha concluso la sua catechesi.
2: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio, manifestando umiltà davanti alla sua grandezza e fedeltà sincera alla comunione ecclesiale.
0: E quindi naturalmente la conclusione è stata proprio questa esortazione a quelli che sono poi i sacerdoti, Tiziana.
1: Sì, lui qui esorta proprio al rispetto delle norme liturgiche, ma premettendo che per il bene della Chiesa vanno bene le riforme che però devono essere precedute da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale. E il Papa spiega anche che il Magistero del Concilio Vaticano II invita ad evitare il disorientamento dei fedeli, quindi i fedeli non si possono appunto disorientare, sì. Non si può stravolgere la liturgia, per cui la liturgia nei suoi aspetti essenziali va mantenuta. Questo perché nella liturgia ci sono due parti, spiega il Papa, quelle parti immutabili, quelle parti che sono legate ai divini misteri, che non si possono appunto cambiare, e delle altre parti che invece sulla base appunto della cultura, del luogo, dei paesi, può essere cambiata,
0: certo,
1: migliorata, certo, adattata. Quindi questa è la parte fondamentale, ma l'invito del Papa è a non stravolgere, mm-hmm, e a tenere conto, dicevamo, della tradizione.
0: E allora grazie mille Tiziana Campisi per averci illustrato e farci ci ha aiutato proprio ad entrare nel cuore di quella che è stata la catechesi di oggi di Papa Leone. Grazie mille e ti saluto con una bella canzone di Giorgia.

0: E allora, Giorgia Compregherò, ma noi continuiamo a parlare naturalmente dell'udienza di oggi, portando in questo caso l'udienza nel nostro studio, perché qui ho la rappresentanza importante di chi oggi è stato all'udienza. In particolare, tra i vari gruppi c'era quello di Atletica Vaticana. Allora consentitemi, perché facendone parte pure io, giustamente è qualcosa che parte dal cuore, e ho qui il piacere di avere il nostro presidente Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana. Buongiorno Giampaolo, grazie di essere qui.
1: Grazie Marina per l'invito, assolutamente grazie a te.
0: Grazie di essere venuta. E Alessandra Turco, direttore della Federazione Padel, naturalmente di Atletica Vaticana, e consigliera di Atletica. Buongiorno Alessandra.
2: Buon pomeriggio, buongiorno, sì.
0: Alessandra, tra poco parleremo anche con te, così ci spiegherai meglio anche che cosa vuol dire essere direttore della Federazione Padel di Atletica Vaticana.
1: Tennis Padel. Sì, come in Italia,
0: allora,
1: come in Italia.
0: Ecco, allora è qualcosa di ancora maggiore. Ma inizio proprio con te Giampaolo, iniziamo dall'udienza.
1: Sì.
0: Come è andata questa mattina, cosa ha voluto dire per la squadra di Atletica essere lì presenti, poter salutare il Papa, poterlo vedere da vicino e ascoltare poi le sue parole?
1: Guarda, è una grande opportunità,
0: sì,
1: sempre.
0: Sì.
1: Il 6 febbraio scorso, quando si sono aperti i giochi olimpici invernali, olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina, proprio quel giorno, il 6 febbraio, il Papa ha firmato una lettera che si chiama La vita in abbondanza, sul valore dello sport, nel quale ad Atletica Vaticana dà un impegno, dà un servizio, dà una missione, che è quella di fare sport con un'ottica un po' particolare. Lo sport si fa per divertirsi, per stare insieme, per dare il meglio di se stessi, naturalmente. Ma lo sport può avere anche una visione di guardare gli altri, di farlo appunto insieme. E in un momento, lo avete appena detto da questi microfoni, nel momento in cui c'è la guerra, la parola pace abbinata allo sport ha un valore ancora più forte. Questo per dirti che noi sabato 30,
0: sì,
1: saremo nel Principato di Monaco, e stamattina l'ho detto al Papa, e provvidenzialmente esattamente 2 mesi dopo il suo viaggio,
0: sì,
1: perché era il 28
0: sì,
1: marzo,
0: sì,
1: noi andiamo il 30 maggio, infatti lui ha sorriso su questa cosa, non è naturalmente una nostra scelta, perché le organizzazioni delle serie dei campionati d'Europa di atletica sono decise con altri criteri,
0: sì,
1: però è una piccola provvidenza.
0: È una provvidenza importante.
1: Andremo con altri 18 stati piccoli, che poi tanto piccoli non sono: Cipro, San Marino, Montenegro, Macedonia del Nord, Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco,
0: sì,
1: Islanda e via dicendo. Andremo a fare questa manifestazione in cui tutti daranno il meglio di se stessi, ma dal piccolo, come ha detto il Papa quando è andato nel Principato di Monaco, può nascere la grande speranza della pace. Quindi sarà una manifestazione sportiva dove 5 nostri rappresentanti cercheranno,
0: certo,
1: di fare il meglio di se stessi, ma non è tanto il risultato che conta, e non lo dico, come dire, chiaramente. Cioè, certo, se si vince è meglio, ma non è
0: che
1: quello.
0: Poi sono bravissimi quelli che partono.
1: Assolutamente sì.
0: C'è da dirlo.
1: Assolutamente
0: quindi.
1: Sì, assolutamente sì. Sara Carnicelli è già arrivata terza sui 5.000 metri femminili, questa è la quarta volta che partecipiamo ai campionati d'Europa dei piccoli stati, e nel 2022 a Malta è arrivata terza, quindi possiamo, magari rischiamo di
0: vincere
1: il podio.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Ma assolutamente sì.
0: Assolutamente sarebbe bellissimo, anche perché ricordiamo, ad Atletica Vaticana non ci sono soltanto gli amatoriali tipo me, ma ci sono invece anche
1: non
0: persone.
1: Non ti sminuire ormai, ma Marina Domaro verrà presto intervistata,
0: sì,
1: come atleta vincente.
0: È l'ultima arrivata,
1: sì,
0: certo. E ci sono persone, insomma, che fanno lo sport anche per lavoro, quindi
1: sì,
0: insomma è diventato qualcosa di importante. Il Papa, quando ha scritto appunto la lettera per gli olimpionici, per sì, i giochi olimpici, parlando di Atletica Vaticana, ha detto: qui lo sport non è spettacolo,
1: ecco, sì,
0: ma è prossimità, non è selezione ma accompagnamento, non è competizione esasperata ma cammino condiviso. Sono parole importanti,
1: sì,
0: che ci
1: questo,
0: emozionano, ci fanno, insomma, ci danno proprio il peso della responsabilità pure che uno ha,
1: sì,
0: portando addosso la maglia di Atletica Vaticana. Ogni volta che la indosso io sento,
1: sì,
0: quel peso, sinceramente, vedo le persone che mi guardano e sento quel peso di portare non solo lo sport, ma anche quella che è un valore, i valori etici e morali naturalmente della Chiesa. Ma in che modo questi valori, quindi far lo sport, spesso lo sport ormai è diventato spettacolo ed è poca prossimità, spesso è diventata selezione, penso ai tanti sport dove arrivata una certa età ormai sei considerato vecchio a 30 anni e sei già fuori perché c'è un altro di 18 che ha preso il tuo posto. E soprattutto non è competizione, perché per molti atleti lo sport è soprattutto competizione. Come si fa anche a trasmettere questi valori?
1: Bella domanda. Ci sono molte storture.
0: Sì.
1: Nello sport, come in tutti gli ambiti della vita,
0: sì.
1: Tra i professionisti e tra gli amatori.
0: Sì.
1: Faccio l'esempio del doping, visto che in questi giorni si parla di questi primi giochi dei dopati che sono stati fatti a Las Vegas, dove si sono state fatte gare dove il doping era ammesso.
0: Madonna.
1: Ecco. Quindi è normale, cioè siamo diventati a un punto. Ma questo vale anche per gli amatori. Cioè, secondo me lo sport, come dice Papa Leone nella lettera, e ce lo propone, e non è facile, è quello che deve essere uno stile di vita.
0: Sì.
1: Uno stile di vita vuol dire tu fai lo sport, ti diverti, cerchi di stare bene, di fare una vita sana, di stare con gli altri, perché lo sport è comunione, è stare insieme, è prossimità.
0: Certo,
1: come
0: prossimità.
1: Dice il Papa, non ti dimentichi che ci sono gli altri. E diciamo che a quel punto diventa uno stile di vita, una testimonianza. Questo secondo me è lo sport bello.
0: Sì.
1: Però non è facile, perché ripeto, basta andare alla gara amatoriale che sta nel quartiere di periferia di Roma per trovare delle situazioni surreali.
0: Si
1: imbroglia. Ma anche nelle piccole cose.
0: Sì.
1: Allora forse lo sport potrebbe tornare a essere, ma non è facile,
0: no.
1: Una scuola di vita è anche una testimonianza per altri ambiti,
0: sì.
1: Perché non ci aspettiamo che lo sport sia migliore di altri ambiti della vita, perché non è così. Quindi l'impegno che Papa Leone ha così benevolmente, devo dire con grande fiducia, dato alla sua squadra, che è Atletica Vaticana, noi cerchiamo con grandissima umiltà, consapevoli dei nostri limiti, di viverlo, cercando innanzitutto di crescere noi stessi come comunità, perché se no non abbiamo nulla da testimoniare agli altri.
0: Esatto, se no diventiamo una squadra come tante ce ne sono in giro,
1: distintivo,
0: che
1: si
0: corrono,
1: dice in questi casi.
0: Tennis, ecco. Esatto. E un'altra domanda mi veniva in mente, noi vogliamo insegnare ai più giovani e più piccoli valori, diciamo spesso chi fa sport, i ragazzi, lo sport è pieno di valori, aiuta i giovani ad arrivare ad essere persone migliori, però poi come mi stai dicendo tu, e purtroppo lo vedo pure io quando partecipo alle gare, arrivi nella gara della periferia dove
1: non ti aspetti niente che non sia semplice,
0: vai lì, tu vai per percorrere, cioè vinci il pacco di pasta se arrivi prima, cioè più o meno è quello. La bottiglia di olio, quelle sono le cose che si vincono, almeno nelle piccole gare. Eppure vedi una sorta di rivalità, di ognuno, cioè un protagonismo.
1: E quindi
0: che,
1: immagina quando questo viene portato a livelli
0: insegniamo?
1: Dove ci sono i soldi.
0: Cosa insegniamo?
1: È chiaro che a quel punto tutto è scorciatoio, è possibile. Questa secondo me, guarda, anche Papa Francesco ad Atletica Vaticana aveva detto vi affido la parola vicinanza, Papa Leone dice vi affido la parola prossimità.
0: Sì.
1: Io quando, sono sincero, quando Papa Francesco disse questo, vicinanza, dico ma perché la parola vicinanza? Con tutte le parole, come un'altra cosa, perché chiamare questa lettera la vita in abbondanza?
0: È vero,
1: lo sport è questo, il titolo è bellissimo, ma assolutamente lì per lì dice ma perché nello sport la vita in abbondanza? Ecco, se io mi permetto sempre di suggerire di leggerla questa lettera, tanto la si trova gratuitamente
0: scaricandola
1: tranquillamente da internet,
0: pure da noi
1: non è facilissimo trovarla, quindi è un problema di acquistarla, anche se credo costerà €1 o 2 euro, ecco. Detto questo, ma se uno se la legge capisce che lo sport può essere davvero una vita in abbondanza che ti porta a vivere veramente, perché l'obiettivo non è vincere la gara o piazzarsi in mezzo o fare il record personale, è cercare di costruire se stessi una vita che sia degna di essere vissuta, e lo sport potrebbe aiutare molto,
0: come
1: tutte le forme culturali.
0: E quella è, infatti quella dovrebbe essere il tutto. Alessandra, ora passo a te.
1: Interrogazione Alessandra.
0: Adesso tocca a te.
2: Speriamo bene allora.
0: Sì, ma è bello perché è praticamente una chiacchierata tra amici.
1: Ma certo.
0: Assolutamente. Alessandra, tu sei direttore della Federazione Padel e Tennis. Ecco,
2: il tennis l'abbiamo incluso da poco.
0: Da poco. Cosa vuol dire?
2: Ma in realtà più che direttore della federazione di padel e tennis la parola direttore non me la sento addosso, sì. Perché secondo me la federazione di padel e tennis è più un ritrovo di amici che fanno sport insieme e si avvicinano agli altri, come dicevate tu e Giampaolo, anche la parola prossimità
0: sì.
2: è sinonimo di vicinanza
0: sì.
2: e quindi promuove un clima di inclusione. È un clima anche, se vogliamo, di solidarietà.
0: Sì, tra l'altro voi spesso fate anche diciamo partite con delle associazioni che accolgono persone con difficoltà.
2: Sì, abbiamo fatto
0: e questo è molto bello.
2: Sì, sì, sì. Diciamo che il grande significato dell'inclusione è proprio non lasciare indietro gli altri. E abbiamo fatto diversi eventi e diverse partite con persone con disabilità e non solo, anche con i poveri della Caritas, sì. Mi ricordo perfettamente con l'ambasciata degli Stati Uniti presso sì. La Santa Sede, abbiamo fatto una bellissima iniziativa che ha visto giocare insieme persone povere, quindi sì. Assistite dalla Caritas, e anche bambini con
1: ragazzi con disabilità intellettiva relazionale, con sindrome di Down, con autismo, e vederli tutti insieme, anche Rom di Torbella Monaca, sì. Vederli giocare insieme, un sì. Ambasciatore, una ragazzina Rom, una ragazzina con sindrome di Down, un ragazzo con autismo, è la medaglia d'oro,
0: è meraviglioso,
1: secondo me, perché
0: queste sono le
1: Olimpiadi, sport riesce a farlo, lo sport riesce a farlo e mette tutti sullo stesso livello.
2: Sì.
0: Infatti quella è la cosa bella, che lo sport è inclusivo,
1: sì. E
0: non c'è differenza,
1: no.
0: Lo sport lo possono fare no. Veramente tutti,
1: sì.
0: E quella in un modo o in un altro lo possono fare tutti,
1: sì. Magari
0: naturalmente chi ha difficoltà motorie lo fa in maniera diversa,
1: con il suo livello, con il suo stile, con le sue prospettive, ma assolutamente è per tutti. Molti sport non costano nulla,
0: no.
1: Tu esci di casa, ti metti un paio di scarpe,
0: sì. Una
1: maglietta e poi corri,
0: puoi cominciare
1: andare
0: a correre,
1: sì, assolutamente sì.
0: Sì, è quello, ad esempio, esatto, ad esempio l'atletica è uno di quegli sport che si comincia.
1: Infatti è il più immediato, no?
0: È il più immediato, sì, infatti è la cosa più immediata,
1: semplice,
0: è la prima
1: sì. Cosa
0: sì, che si fa, e poi si imparano invece quelli che sono tutti gli altri sport. Tra l'altro Atletica Vaticana, raccontiamo ai nostri ascoltatori che magari lo sanno di meno, c'è anche proprio una parte inclusiva, cioè non fa solo sport, non è che noi andiamo solo a correre, a giocare a tennis o a fare cricket, ma c'è anche una parte di noi che periodicamente si reca alla Caritas,
1: sì. Insieme
0: anche a quelli della Maratona di Roma, quindi c'è anche questa diciamo unione, questa rete con le altre associazioni.
1: Ma guarda, questa secondo me è una caratteristica fondamentale di Atletica Vaticana, ma dovrebbe averlo tutti secondo
0: sì. Me,
1: cioè noi non restiamo chiusi dentro le mura.
0: Esatto.
1: Cioè, chiusi dentro le mura a dirci che siamo bravi, che siamo belli, non serve a niente, bisogna uscire fuori. Sarebbe facile,
0: sì,
1: sarebbe
0: sì. Molto
1: più facile. Facciamo le nostre cosine fra di noi e fin da lì.
0: Ci applaudiamo.
1: Sì, magari vinciamo pure, perché tanto
0: voglia.
1: Siamo parte le battute. Invece la cosa importante è uscire fuori.
0: Esatto.
1: La Federazione di Tennis Padel questo fa. Le partite vengono fatte nei circoli romani
0: sì. Che
1: si mettono a disposizione, con cui si collabora. C'è un'idea a settembre che si sta mettendo su adesso con Alessandra di coinvolgere alcuni circoli romani, e si gioca a padel, e l'obiettivo è raccogliere del materiale, cioè intendo maglioni, magliette, per la comunità di Palazzo Migliori, cioè la Sant'Egidio e l'Elemosina Apostolica.
0: Sì,
1: in questa maniera tu coinvolgi le persone su un obiettivo molto chiaro. Non raccogli soldi, ma raccogli materiale, naturalmente materiale in buono stato, non è
0: ovvio. Le
1: cose da buttare,
0: no.
1: Questo l'abbiamo fatto anche altre volte, ma lo fai in mezzo agli altri, e così gli altri conoscono queste realtà e si sensibilizza. In questa maniera credo sia per me è una grande testimonianza,
0: esatto.
1: Quello che va fatto, non bisogna restare chiusi, quello che dicevi tu con i pacer, che sarebbero gli angeli custodi,
0: sì,
1: tra virgolette,
0: sì,
1: della
0: sì.
1: Maratona di Roma, cioè quelli sono 250,
0: sì.
1: Quelli che accompagnano soprattutto quelli che sono ai primi passi
0: esatto.
1: Di una maratona, e loro, ma non sappiamo se sono credenti o meno, di quale tipo di cultura o religione
0: no.
1: Siano, venerdì al mese si va a servire alla mensa della stazione Termini, e devo dire qualche giorno fa abbiamo fatto un incontro con Giustino Trini, convince il direttore della Caritas di Roma, esatto. Perché c'è un percorso che si fa insieme, sì. Quindi lo sport è anche stare con... Poi organizziamo qualche manifestazione che riguarda anche le persone povere della Caritas, sì. E quando c'è la Maratona di Roma i poveri vengono a applaudire lungo le strade,
0: sì, sì, è
1: qualcuno
0: vero.
1: Dice perché non li fate correre, perché la maratona devi essere allenato,
0: devi essere allenato,
1: per situazioni anche
0: sì,
1: fisiche,
0: sì, sì,
1: però
0: sì.
1: Si fa insieme, e quindi noi diamo la coppa degli ultimi alla fine sul palco e non la diamo all'ultimo arrivato,
0: esatto.
1: Ma la diamo ad una realtà, ad una persona, ad una realtà che vive l'esperienza con gli ultimi tutto l'anno,
0: esatto.
1: Ecco, questo secondo me è il senso e il valore di Atletica Vaticana, oltre a quello di andare a fare sport,
0: e questa è la cosa più bella. Alessandra, cosa vuol dire per te fare parte di Atletica Vaticana? Lui è il presidente, ma per te cosa
1: infatti
0: vuol
1: adesso
0: dire?
1: Ascolto
2: Per me fare parte di Atletica Vaticana è anche mettermi in discussione io in prima persona, perché non tanto dal punto di vista sportivo, sì. Perché lo sport poi ognuno ha la propria capacità, certo. E sa sino a dove può arrivare o cosa si può aspettare da se stesso, però dal punto di vista della mia sfera personale, della mia sfera emozionale e la possibilità di stare a contatto con gli altri e di poter fare anche qualcosa di buono per gli altri o attraverso le varie iniziative che abbiamo fatto, ma anche soltanto quando tu ti trovi a parlare con qualcuno,
0: esatto.
2: Perché banalmente non serve fare grandi azioni, basta anche soltanto una parola detta bene o con un certo
0: certo.
2: Cuore, con un certo animo, e allora questo ti dà già tanto, quindi è un po' anche riprendere indietro delle emozioni e dei valori che uno magari nella vita di tutti i giorni non riesce ad esprimere in ufficio, a casa, poi alla fine ognuno di noi ha la propria vita, i propri,
0: propri
2: impegni, i propri problemi, anche se vogliamo, però ecco una testimonianza di me,
0: sì.
2: Quindi la vedo come una domanda molto personale,
0: sì.
2: Insieme agli altri.
0: E questo è bellissimo, e questa è la cosa bellissima. E allora io ringrazio veramente di cuore Giampaolo Mattei, il presidente di Atletica Vaticana, e Alessandra Turco, direttore della Federazione Padel Tennis, e a questo punto non mi resta che salutarvi, grazie a tutti e due.
1: Grazie,
0: per essere
1: a, te.
2: Grazie a te Maria.
0: E non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento al Flash tra pochi minuti, subito dopo di noi ci sarà Dritti a Cuore da Marina Tomarro. Per oggi è tutto, ciao.

15, Cecilia Seppia in studio. Ucraina, arriva l'appello del Papa dopo i pesanti bombardamenti di Mosca su Kiev, anche contro civili. La guerra, dice, non risolve i problemi ma li aggrava. Incontro oggi in Vaticano tra Leone e il premier spagnolo Sanchez. Sul tavolo le ripercussioni dei conflitti nel mondo, il tema delle migrazioni, l'impegno costante a sostegno della pace. Uno sguardo anche all'imminente viaggio del Papa nel paese dal 6 al 12 giugno. Prosegue l'offensiva israeliana in Libano, combattimenti in corso nella città meridionale di Nabatieh, 31 le vittime, mentre Israele fa sapere di aver colpito nelle ultime 24 ore almeno 150 obiettivi di Hezbollah. Ebola, ospedali al collasso, il direttore dell'OMS Tedros chiede la tregua nella Repubblica Democratica del Congo per contenere l'epidemia. Intanto a Goma arrivano 6 tonnellate di materiale sanitario. È tutto, l'informazione alle 16.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buongiorno cari amici di Radio Vaticana, sono le 15.05, 27 maggio 2026, io sono Suor Emanuela e questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie e Ispirazioni. Voglio portarvi a Greccio in questo pomeriggio, nel cuore della Valle Santa Ariatina, uno dei luoghi più belli e simbolici del francescanesimo. Oggi la comunità radiotelevisiva italofona è in cammino sulle orme di San Francesco, in un percorso che unisce spiritualità, territorio e narrazione radiofonica. E con noi è collegato il nostro collega Rosario Tronnolone, che accompagnerà questo viaggio umano e culturale. Ben trovato, Rosario.
2: Grazie, sono Emanuela, un saluto a tutti quanti coloro che ci ascoltano.
1: Eccoci, raccontaci un poco questo cammino, Rosario, che stai facendo.
2: Guarda, è un cammino bellissimo. Oggi è stata soltanto la seconda giornata del cammino, perché ieri siamo partiti da Rieti. Siamo passati per il santuario di Fonte Colombo, dopodiché siamo arrivati, insomma la nostra tappa conclusiva ieri era Contigliano. Questa mattina invece siamo partiti da Contigliano per arrivare a Greccio e dopo il paese di Greccio siamo saliti fino al santuario di Greccio, che è circa 2 chilometri dalla cittadina. E tu dicevi uno dei luoghi più significativi, ma è vero, tutti questi luoghi della Valle Ariatina sono fondamentali per la storia proprio di San Francesco. Fonte Colombo perché è il luogo dove ha scritto la sua regola nel 1223, quella che poi nel novembre del appunto 1223 venne approvata da Papa Onorio III. E c'è ancora il Sacro Steco, c'è ancora non è neanche una grotta, guarda, chiamarla grotta è un'esagerazione, una fenditura nella roccia dove lui era rimasto 40 giorni e 40 notti in preghiera, appunto per prima di scrivere questa regola, che è ancora appunto la regola del francescanesimo dei frati minori. E poi invece stamattina siamo venuti a Greccio, dove sempre nel 1223, nel Natale del 1223, quindi subito dopo l'approvazione della regola, Francesco chiese ad un nobile del luogo, Giovanni Velita, che era un suo ammiratore, un suo amico, insomma uno che lo conosceva già da tempo e lo ammirava profondamente, gli chiese di poter rivivere e quindi ricostruire in qualche modo la grotta della Natività, ricostruire quell'esperienza, vedere il giorno di Natale davvero con gli occhi nascere Gesù bambino in mezzo a noi. E questo avvenne appunto in una grotta, in una piccola grotta dove poi adesso è stato costruito questo santuario. Però la grotta originale è ancora presente, è ancora visibile, l'abbiamo appena visitata, è stata visitata tra l'altro anche da Giovanni Paolo II, anche da Papa Francesco. E ci sono delle foto che appunto lo ricordano. Ed è un punto particolarmente bello, devo dire, particolarmente toccante, perché tu sai bene come il presepe ci tocchi profondamente, in qualche modo ci riporti anche alla memoria dell'infanzia, a quel gesto piccolo, in genere familiare, che è la costruzione appunto del presepe, per cui anche da bambini si è affascinati da questa carta lucida che stellata, che diventa improvvisamente il cielo stellato di quella notte santa, e appunto dagli angeli o dalle pecore, e poi dalla costruzione proprio del centro di questa appunto di questa rievozione.
1: In questi giorni, Rosario, noi stiamo approfittando un po' in tutti i nostri programmi per raccontare con te questo cammino francescano attraverso la radio, attraverso i podcast. Ma quanto conta il silenzio, l'ascolto e il ritmo lento del viaggio rispetto alla semplice cronaca dell'esperienza?
2: Guarda, questa è una cosa molto bella. Sai perché? Perché io cammino con altri giornalisti e alcuni di loro non hanno nessun tipo di, come dire, di esperienza religiosa o nessun tipo di particolare sensibilità religiosa. Però ieri, quando abbiamo fatto il nostro podcast di racconto, quello della comunità italofona, cioè quello in cui ciascuno di noi racconta il suo percorso, In realtà non sono stato io a tirar fuori per primo il discorso spirituale, è uscito proprio in maniera evidente, perché è una cosa talmente tangibile, talmente, è un'esperienza talmente evidente che non si può negarla. E io credo che in se stesso l'esperienza del cammino sia una delle cose che maggiormente ci avvicina al bisogno che abbiamo di far vivere lo spirito. Noi che normalmente siamo costantemente offuscati da una serie di urgenze, da una serie di compiti da svolgere, da una serie di incombenze, di impegni che abbiamo preso, e non abbiamo tempo di riflettere, non abbiamo tempo di pensare. Il cammino ti impone la lentezza, e quando tu sei costretto a questa lentezza, quella lentezza inevitabilmente ti porta a respirare in una maniera diversa, e quando l'uomo respira è come se in qualche modo finisse riempito da qualcos'altro che non è solo respiro, secondo me, ma è anche spirito, perché è come se improvvisamente diventasse più evidente che l'uomo non è fatto soltanto di quello che mangia o appunto delle soddisfazioni che riceve giorno per giorno, che ne so, dal lavoro che fa o dagli svaghi che si propone. Anzi, spesso gli svaghi, come sai bene, servono più a dimenticare che non a godere veramente della felicità, mentre invece proprio camminando e vedendo la bellezza della natura e vedendo la bellezza dell'acqua, semplicemente guardare l'acqua trasparente è qualcosa che ti riempie il cuore, perché ti fa capire che cos'è la bellezza autentica. Sentire il canto degli uccelli, a cui non siamo più abituati, è una cosa che davvero ti fa comprendere come, se fossimo un pochino più in ascolto, un po' meno concentrati su noi stessi, ma veramente tutta la natura ci parla di Dio. Non è un caso che San Francesco abbia chiamato fratello il sole, sorella la luna e tutto il creato, no?
1: Rosario, io ti ringrazio, non voglio prenderti altro tempo, ma prima di concludere questo nostro momento volevo che tu ci dicessi in che modo questo cammino condiviso anche con colleghi di altre emittenti, di altre voci provenienti dalle varie realtà italofone, che sono anche diverse, e questo cammino diventa anche uno strumento di dialogo culturale e di costruzione di una narrazione comune.
2: Allora, quello che succede quando si cammina, anche in gruppo, noi siamo un gruppo di 8 persone, però inevitabilmente, perché i ritmi del passo sono differenti e non si può forzare né nella lentezza né nella velocità, perché a un certo punto devi camminare al tuo passo, inevitabilmente non si cammina davvero in gruppo, si finisce col camminare in coppie. Quando si cammina in due, magari si comincia parlando della bellezza della natura, però poi inevitabilmente si entra in un clima di confidenza, perché ti rendi conto che l'altra persona sta sperimentando la stessa bellezza, anche se vuoi la stessa fragilità, perché si va in cammino, fondamentalmente si va in cammino perché a un certo punto si ha bisogno, no, di un momento per stare con se stessi, di un momento per fermare, no, per fare una pausa e rendersi conto che tutto quello che riteniamo importante in genere è una bugia, e che quello che è importante è sempre lì che ci aspetta. E allora questa è l'esperienza che condividi davvero, oltre all'esperienza poi della fatica del corpo. E la fatica del corpo improvvisamente ti porta all'aiuto, ti porta alla condivisione, ti porta a: hai dell'acqua? Vuoi che ti dia la mia? Hai per coprirti la testa? Cioè, improvvisamente la persona che cammina con te è una persona che vuoi aiutare, a cui vuoi bene.
1: E quindi, che bello, è un'esperienza comunitaria che mi auguro che tanti possano fare.
2: Sì, diventa improvvisamente un'esperienza appunto di fratello e sorella, e quindi è un'esperienza bellissima. Io la consiglio veramente a chiunque. Questo per esempio non è un cammino difficile, se non per la lunghezza di alcuni percorsi, insomma è tutto quanto abbastanza in piano, ci sono poche vere difficoltà. Non bisogna affrontarle senza essere preparati, è chiaro che un po' di allenamento e di cammino anche semplicemente in città è necessario farlo, perché insomma altrimenti poi ci si può trovare con delle difficoltà fisiche insormontabili, però quindi niente va affrontato, diciamo, imprudentemente. Però è davvero a pochi passi da Roma, è una natura meravigliosa, meravigliosa quella attorno alla Valle Reatina, che una volta era un lago, adesso è una valle, ma una volta era un lago, e quindi puoi immaginarti appunto la ricchezza anche dei corsi d'acqua che che ci
1: bellissimi
2: sono qui,
1: qui
2: attorno, e anche quanto rigogliosa sia la natura.
1: Grazie Rosario, non ti rubo altro tempo, ti ringrazio per aver condiviso con noi questo tuo cammino e ti auguro buon proseguimento.
2: Grazie infinite a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao, grazie.

0: Ci ancora insieme. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio Maria Milva Morciano. Benvenuta Maria Milva.
1: Grazie a te Sor Emanuela e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Guarda Maria Milva, voglio che tu ci racconti oggi di questa Madonna dell'Arco, e poi sono anche un po' di parte in questo perché è proprio della mia zona, della Campania, che tu hai scritto nei giorni scorsi un articolo bellissimo raccontando della devozione alla Madonna dell'Arco, ma anche dell'aspetto culturale, artistico, archeologico.
1: Beh, diciamo intanto che è stato un tuo consiglio, perché quando io ti ho detto il Papa va ad Acerra, di che cosa posso parlare di religioso, perché di archeologico lì c'è veramente tanto, e tu mi hai detto c'è la Madonna dell'Arco. Ho detto va bene, e ho approfondito e mi sono resa conto della ricchezza che c'è sempre proprio nel patrimonio devozionale italiano. E in questo luogo, da Santa Anastasia, 20 km circa da Cerra, c'è veramente un luogo incredibile. Nasce nel 1450, quando questa Madonnella era in un'edicola in campagna, quindi lungo una stradicciola, c'erano solo viandanti, contadini, e durante il lunedì in albis un ragazzo perde con un gioco alla palla e si arrabbia e butta, e siccome questa palla si impiglia nel ramo che ombreggia l'edicola, lui scaglia contro questa Madonna una pietra e la guancia comincia a sanguinare. E subito intorno a questo prodigio si creano proprio, si attira fedeli, devoti, persone, e piano piano cresce la chiesa. Già nel 1593 c'erano le prime strutture, proprio nascono intorno all'edicola, proprio la circondano, e oggi sull'altare maggiore non vediamo tutta la figura perché è ricoperta da decorazioni barocche in oro, la corona, ed è una Madonna classica col velo azzurro, il vestito rosso e un bambino vispissimo, proprio uno scugnizzo, che ci guarda di traverso, no? Come ammiccando, veramente molto carino, mentre la Madonna ha questo volto dolcissimo, molto popolare, infatti dicono è nostra amica, è nostra madre, è nostra amica, è una donna che noi incontriamo per strada in quelle zone, non è lontana fisicamente dal punto di vista artistico, è proprio vicino a tutti, e infatti è chiamata amica e madre.
0: E una cosa bella del tuo articolo che tu l'hai intitolato proprio La Madonna dell'Arco, una madre che non esclude nessuno.
1: Perché infatti nel tempo si è creata questa devozione ogni lunedì in albis, quindi il lunedì di Pasqua, subito dopo il giorno di Pasqua, dalla notte cominciano ad arrivare da tutto il circondario, ma anche da lontano, perché è terra di emigrazione, quindi anche dalla Germania, dalla Francia, insomma tutta l'emigrazione, diciamo, intorno a Napoli, intorno ad Acerra, intorno a Santa Anastasia, vengono per quel giorno a onorare questa Madonnella. E come vengono? Molti vengono vestiti di bianco con una sciarpa rossa o azzurra, e spesso sono scalzi.
0: È vero, mi ricordo proprio che quando io ero piccola, dal balcone di casa la mattina alle 6:30 sentivi questi che passavano e correvano, ma correvano letteralmente.
1: I fuienti,
0: brava, perché dovevano andare dalla Madonna.
1: E infatti si chiamano battenti o fuienti. Fuienti è un nome tipico della devozione del sud, ce ne sono diversi esempi, per esempio anche in Puglia, nel Foggiano ci sono i fuienti, magari è un altro dialetto un po' diverso, e corrono, c'è proprio questo gesto del correre che, se ci pensiamo, è molto antico, perché lo leggiamo anche nei Vangeli, no? Quando risorge Gesù tutti corrono verso il sepolcro. La corsa è proprio la foga, la passione, la voglia di arrivare, quindi è molto interessante. Ancora oggi, noi lo vediamo nel museo degli ex voto, ci sono anche le siringhe, cioè di persone che decidono di smettere di drogarsi. Quindi chiunque, si vede quando mi è capitato di vedere delle interviste, ci si rivolge con fiducia e si trova

0: quella forza di cambiare vita. Questa è una cosa in un luogo che, diciamo, tartassato da tanti problemi, terra dei fuochi, lavoro che non c'è, anche malavita, questa forza che magari il fedele, la persona che il credente trova dentro di sé per cambiare vita, è una cosa molto bella e straordinaria.
1: Sì, la fede e la devozione popolare sono proprio una forza, diciamo, in quei luoghi, perché mi ricordo anche che sin da piccola vedevo per le strade questi battenti che andavano, come ti dicevo prima, ma erano da bambini, giovani, adulti e anziani, in ogni fascia d'età c'erano i propri rappresentanti.
0: È un appuntamento a cui non si vuole mancare. E poi la cosa bella è che fin dalle prime luci dell'alba questo luogo si sveglia e fa rumore, perché ci sono questi canti col suono delle tamorre,
1: sì,
0: tamurriata, e quindi sono canti antichi che con questo ritmo meraviglioso partenopeo, no, che conosciamo, che dà più forza ed energia. Una volta ho letto anche che alcuni, magari uno si commuove e piange, piangono tutti. È proprio una devozione estremamente popolare, ma estremamente sincera, estremamente liberatoria anche. In quel momento ciascuno è libero di esprimere il proprio amore, la propria devozione, anche il proprio grazie, perché spesso i più devoti sono quelli che ogni anno vanno a dire grazie appunto per una grazia ricevuta attraverso l'intercessione di Maria.
1: Una fede semplice ma bella.
0: Esatto.
1: E per questa edicola, l'edicola proprio della Madonna dell'Arco, dal punto di vista, tu che sei un'esperta di archeologia, allora, di arte, di storia dell'arte,
0: è una cosa molto povera, proprio ne troviamo tante nelle campagne. E c'è un dipinto che del Novecento che immagina queste edicole, proprio un muro con un piccolo tetto. E appunto ci sono anche l'origine del nome, alcuni dicono che derivi proprio dall'archetto che era su questa edicola, anche se è più probabile, visto che ricorre anche in altre città della zona, si è riferita invece agli archi degli acquedotti che nell'antichità servivano tutta questa zona, perché questa zona ora è un po' cambiata, ma un tempo era rigogliosissima, in primavera si svegliava, era piena di alberi, di fiori, di profumi, e questo viene anche ricordato nei giornali dell'epoca, proprio questo giorno di festa che è anche animato dalla primavera che si è svegliata e che regala tutte le sue bellezze.
1: A Napoli abbiamo il detto Amaronna t'accompagna.
0: Sì.
1: Prima mi raccontavi anche che dopo che hai scritto questo articolo te la sei ritrovata anche da altre parti.
0: Sì, è incredibile. Cioè, mi ha colpito molto, perché uno dice, ma forse perché ci ho fatto caso, magari ma no, perché io di solito faccio un po' caso a tutto. Ma una volta al mercato qui a Roma, la settimana scorsa, il giorno dopo che è uscito l'articolo, mi sono trovata un foglio di giornale che era anche tipo Il Mattino degli anni 50, dove c'era la piccola immagine molto sbiadita della Madonna dell'Arco e la storia. E io ho detto, vediamo cosa scrive. Ma soprattutto mi ha colpito, perché ho detto, ma tra tante possibilità, proprio la Madonna dell'Arco il giorno dopo. E a me è sembrato un saluto, anche un piccolo grazie, no, per averla ricordata. Io non la conoscevo, solo di nome, e devo dire che aver studiato la sua storia mi ha emozionato molto.
1: E allora, prima di salutarci, che cosa ti porti dentro di questa...
0: Allora, Napoli
1: storia.
0: È una città meravigliosa, piena di contraddizioni, passioni, generosità, ma anche di un po' tragica. Questa Madonna, io spero che a tutti dia la speranza e la voglia, perché la speranza deve essere anche realizzata, la voglia di cambiare, di andare avanti, di farsi accompagnare. Credo che sia una bellissima devozione e ci andrò prestissimo, sicuramente.
1: Grazie Maria.
0: Grazie a te, grazie a tutti.

0: E dopo questa breve pausa musicale voglio proporvi un viaggio fatto di parole e immagini che attraversa la bellezza del creato, ma anche le sue ferite. Ad 800 anni dal Cantico delle Creature, il messaggio di San Francesco d'Assisi risuona ancora con forza sorprendente. Lo ritroviamo oggi anche nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, un testo che ci invita a prenderci cura della nostra casa comune. Ma cosa succede quando queste parole incontrano le immagini, quando la riflessione diventa sguardo, emozione ed esperienza? Ne abbiamo parlato con Annarita Lorusso, che insieme ad Anita e Luigi hanno curato la pubblicazione del fotolibro Laudato Si per Immagini. È un progetto del fotolibro Foto Lodando, un progetto che intreccia fotografia e spiritualità per interrogarci, commuoverci e forse cambiarci. Allora, benvenuta Annarita, anzi bentornata.
1: Grazie Sor Emanuela, grazie agli radioascoltatori, è bello essere qui e parlare soprattutto di Laudato Si. Sor Emanuela parlava della ricorrenza degli 800 anni dalla morte di Papa di San Francesco e sì, questo libro effettivamente viene pubblicato in questa occasione, anche se ha origini un po' più lontane.
0: Allora, domanda d'obbligo per iniziare: come è nato questo progetto?
1: Allora, il libro si è fatto mentre lo pensavamo, cioè noi abbiamo camminato insieme con il libro, perché la lettura e lo studio della Laudato Si ci facevano immaginare delle realtà in cui poter ritrovare, in cui poter raffigurare quelle parole talvolta molto brucianti e toccanti che la Laudato Si ci proponeva. E allora insieme ad Anita soprattutto abbiamo incominciato a cercare delle foto che potessero esprimere in maniera visiva, appunto, molto in maniera molto impressionante questi concetti a cui ci stavamo piano piano avvicinando e che ci stavano cambiando la vita. È stata una ricerca molto laboriosa, molto lunga, anche perché non era facile associare frasi a immagini, però secondo me è valsa la pena, perché anche per chi ancora non si fosse messo a la lettura integrale dell'enciclica, che ovviamente noi consigliamo perché ha fatto del bene a tanti e a me personalmente l'ha fatto, ma cominciare a leggerla per immagini potrebbe essere un primo approccio che poi ovviamente farà seguire altri.
0: Allora, come quando avete capito appunto che la fotografia poteva diventare un linguaggio anche spirituale?
1: Allora, già con le foto e le frasi ci stavamo cimentando da un po' di anni, perché curavamo per un gruppo di persone la comunicazione del Vangelo della settimana, della domenica, e lo associavamo ad una foto nella quale volevamo riassumere una frase che per noi era la più importante del Vangelo di quella domenica. E allora abbiamo provato a trasporre questo nostro desiderio e questa nostra abilità, soprattutto di Anita devo dire, nel collegare immagini a frasi, o più che altro il contrario, frasi e immagini, cominciando a farlo con alcuni aspetti della Laudato Si. E devo dire, quando poi abbiamo visto che erano tante le foto scelte per dare immagine concreta alle frasi che ci stavano colpendo, abbiamo incominciato a pensare di farne un lavoro sistematico e quindi a procedere in maniera un po' più ordinata e senza fare salti, e anche affrontando quei paragrafi che potevano essere, come dire, un po' più ostici nel trovare una immagine corrispondente, perché forse non l'ho detto, ma il fotolibro Foto Lodando prevede una immagine per ciascuno dei 246 paragrafi di cui si compone l'enciclica, e ogni foto è legata ad una frase tratta da quel paragrafo. Quindi vorrei dire, sfogliando il libro si legge tutta l'enciclica, ovviamente soltanto per poche frasi, però se ne può intuire la genesi, i temi fondamentali che vengono affrontati e poi la conclusione che Papa Francesco ci fa, e quindi passa attraverso tutti i capitoli della Laudato Si, così come Papa Francesco l'ha concepita.
0: Un'immagine per ogni paragrafo, quindi 246 paragrafi, 246 immagini, ma nasce prima la parola o l'immagine?
1: In questo caso, come dire, il contrario del nasce prima la parola, noi siamo partiti dall'enciclica, quindi è chiaro che quella che almeno me personalmente ha colpito per la conversione ecologica che qualche anno fa ha determinato nella mia vita, però è anche vero che in alcuni casi alcune foto in cui ci siamo imbattuti ci hanno richiamato delle frasi che avevamo messo da parte, che avevamo scritto nei nostri taccuini, perché avevamo sottolineato perché erano state importanti per il cammino che stavamo facendo. Quindi sicuramente c'è una maggiore percentuale di nascita prima delle frasi, ma non posso negare che qualche volta è l'immagine che è venuta prima.
0: C'è tra le tante foto, le tante parole che sono i tanti paragrafi scelti, ce n'è una che è particolarmente vivo e necessario da condividere secondo te con i nostri radioascoltatori?
1: Sarebbe molto difficile, però partirei dall'immagine della copertina, che poi mi fa piacere dirlo, è quella che forse anche si inserisce nella trasmissione, che è Dritti al cuore. La foto di copertina è un cuore, per un cuore si comprende che è una foto trattata, con un soffione pronto ad essere, a vanificarsi, e quindi questa immagine non ha molto di romantico, ma intende evidenziare la fragilità dell'ambiente nel quale noi viviamo, la vulnerabilità delle creature, e questa vulnerabilità dovrebbe renderci ciascuno attento nei confronti dell'altro. E invece purtroppo stiamo assistendo a azioni ripetute, sconsiderate dell'uomo nei riguardi dell'ambiente che lo circonda, che sicuramente non lo rendono quel custode del giardino così come è stato creato e secondo il ruolo che Dio gli ha affidato, ma lo rendono usurpatore, sfruttatore, e quindi questo cuore che è pronto a dileguarsi nel cielo segna una ferita profonda nell'ambito della natura, una ferita che l'uomo continua a infierire e ad apportare alla natura. Però, siccome è un messaggio di speranza quello che ci ha colpito della Laudato Si e per il quale viviamo, sappiamo che la compunzione del cuore non è qualcosa che deve terrorizzare, anche quando noi facciamo formazione, quando raggiungiamo le persone che non avrebbero mai sentito parlare di questi temi, non vogliamo mai dire che siamo dei catastrofisti o che pensiamo a tutto quello che di negativo il cambiamento climatico sta portando, ma pensiamo a cosa posso fare per, con un estremo realismo, e cioè sapendo che noi non possiamo risolvere tutti i problemi, forse pochissimi ne possiamo risolvere, ma per quello che possiamo fare dobbiamo farlo, anche perché c'è un paragrafo della Laudato Si, è il numero 13, che contiene una frase che è un po' per noi fondamentale, cioè le cose possono cambiare. Sì, le cose possono cambiare, perché se ciascuno fa la sua parte, e la Laudato Si invita a fare la propria parte, sicuramente qualcosa intorno a noi cambia.
0: Nel libro emerge, come dicevi, il tema del peccato ecologico, no? Di questa ferita, ma cosa vuol dire?
1: Beh, teologicamente non mi posso esprimere, perché i teologi su questa categoria del peccato ecologico forse ancora non hanno raggiunto una certezza assoluta, però negli studi che ho fatto in questi anni, in cui il peccato ecologico comunque viene presentato, il peccato legato all'ecologia è stata sicuramente una novità che Papa Francesco ha insistito tante volte nel volerlo affermare, perché talvolta capita che se non si danno nomi forti a certe situazioni difficili è poi più difficile pensare a rimedi forti per appunto rimediare a quelli che sono i danni che sono apportati. Il peccato ecologico è una realtà che ci vede protagonisti ogni volta che guardiamo all'ambiente, al creato, come credenti lo chiamiamo creato, una formalità più laica, come peraltro è la stessa enciclica che si rivolge agli uomini di buona volontà, possiamo utilizzare il termine natura, ambiente, ma ogni volta che noi usiamo di quello che ci circonda con una volontà di possesso, credendoci padroni e non come creature insieme ad altre creature, ecco che noi stiamo peccando. Perché poi in fondo qual è la radice della parola peccato? Peccato è sbagliare il bersaglio, mancare il bersaglio, e attraverso il peccato ecologico noi come umanità stiamo completamente mancando l'unico bersaglio che dovremmo raggiungere, cioè un'armonia fra tutte le relazioni che ci riguardano con noi stessi, con Dio per chi è credente, con le altre creature e con gli altri uomini. Non a caso la Laudato Si è stata poi seguita dalla Fratelli Tutti, per cui se l'uomo si crede creatura insieme alle altre creature, con queste vuole e dà inizio a relazioni di fraternità. Ma se c'è un egoismo e un senso di potere, di sfruttamento nei confronti di ciò che ci circonda, l'uomo è solo, vuole rimanere solo e quindi non crea queste reti di comunione e di fraternità a cui invece la Laudato Si aspira.
0: E visivamente come si rappresenta questa ferita del creato, con quale immagine?
1: E nel fotolibro ci sono varie immagini che abbiamo scelto per rappresentare questo. Ci possono essere, io sono molto legata a una che è un cumulo di abiti e si vedono con i droni ancora con l'etichetta, quindi vuol dire non usati, nuovi, spesso sono nel Cile comunque, o in Africa, comunque enormi discariche a cielo aperto di abiti non indossati, e che è il frutto di quella che è la cosiddetta fast fashion. Ecco, quella è una ferita grandissima, una delle tantissime purtroppo maniere in cui possiamo raffigurare il peccato ecologico, cioè andare a scaricare tutto quello che è il frutto del nostro consumismo che condanna l'ambiente nei paesi che non hanno colpa e che quindi pagano le conseguenze di un male che non hanno commesso. Credo che sia la declinazione del peccato nella sua peggiore accezione, commettere qualcosa che non ci permette di vivere in armonia e soprattutto scaricare le responsabilità, che ovviamente l'uomo non si prende, andandole a portare e facendole pagare a chi non ha avuto questa responsabilità nel causare il problema. Questa è una delle tante immagini. Potrebbe esserci anche quella, non so, di un allevamento intensivo, oppure dell'uso di un'alimentazione che non è sostenibile, perché per la produzione di certi alimenti si utilizzano troppe quantità di acqua, che è un bene scarsissimo, sempre più scarso, e veramente tante altre immagini. Potrebbero essere lo smog delle città, e quindi la mobilità sostenibile è uno dei temi che va sempre più raccomandato. Potrebbe anche essere una comunicazione un po' più sostenibile. Questo è il tema che di solito sconcerta di più quando vado a fare formazione nelle scuole. Dire che un messaggio WhatsApp, una mail producono un'impronta di carbonio non irrilevante sconcerta i ragazzi. Allora io subito devo dire: attenzione, non sto dicendo di non usare più gli strumenti di comunicazione, però di usarli in maniera consapevole. Perché 10 messaggi con una parola l'uno, quando possiamo scrivere un messaggio compiuto? Sembra una banalità, però è il nostro fare la differenza su quell'impronta di carbonio. Non voglio poi parlare di temi che sono al di sopra di me, però per esempio l'intelligenza artificiale, di cui non parliamo in questa sede, ma che ci sta a cuore perché è sicuramente una delle vie che dobbiamo affrontare, è insostenibile per l'ambiente, perché la gestione dei server richiede milioni e milioni di ettolitri di acqua e tantissima energia. Quindi questo è un problema che ci sta a cuore, perché significa che non riusciamo a comprendere anche i nessi di questo sviluppo, che deve essere tenuto sotto controllo anche dal punto di vista ambientale.
0: È un invito a cambiare letteralmente stile di vita, possiamo dire.
1: Letteralmente sì, e non a caso uno dei capitoli della Laudato Si si chiama intitolato proprio alla conversione ecologica, ed è quella che io ho avuto il dono di ricevere qualche anno fa, e sono, ma neanche all'inizio, forse proprio devo compiere il primo passo, forse anche per questo che, non essendo poi giovanissima, devo recuperare il tempo perduto, perché di questi temi per gran parte della mia vita io proprio non ho ricevuto nessun interesse. E non perché fossi una che andava a gettare i rifiuti per strada o altro, semplicemente ritenevo che fossero altro rispetto alla mia vita normale che conducevo. però alcuni eventi che sono successi e poi la lettura dell'enciclica mi hanno fatto capire che cambiare stile di vita era qualcosa che mi ha fatto quadrare un po' il cerchio. È andata dritto al cuore perché mi ha dato l'armonia dell'essere con me stessa, una persona che aveva un po' risolto il suo problema. Io ero sempre in balia fra un impegno sociale e una conversione, come dire, spirituale, personale. Per me la Laudato Si è stata un po' la quadratura del cerchio, perché mi ha permesso di considerare questi temi molto attinenti il mio profilo spirituale, e vedo che è anche uno strumento di evangelizzazione molto forte, tenendo conto di un altro aspetto, che la mia conversione personale, che è all'inizio e che procede lentamente, però procede, non può non essere anche una conversione comunitaria, una conversione ecologica comunitaria. Su questo si può incontrare qualche difficoltà, però è anche vero che quando ci si trova con persone che non ne hanno mai sentito parlare, ma che capiscono quali sono le conseguenze di certi comportamenti, di certe azioni, e allora cambiano la vita, cioè almeno comprendono, diventano consapevoli di una responsabilità che come uomini e donne del nostro tempo ci tocca e alla quale non possiamo sfuggire. Quindi questa risposta ad una chiamata, che è appunto la conversione, la possiamo fare sotto tanti profili. La Laudato Si invita a farlo.
0: Ti faccio una domanda di quelle che definiamo domande aperte, no? Oggi si parla tanto di crisi ambientale e molto meno di speranza in alcune situazioni. Che rapporto c'è tra la bellezza, la fede, la speranza e quello che tu vivi oggi?
1: Ma domanda aperta, perché quello che vivo, sicuramente la mia esperienza, e non può essere un paradigma né consigliabile, e come direbbe qualcuno, siamo tutti capaci di sbagliare da soli, ma hai messo assieme delle parole che nella mia vita sono molto importanti, che si traducono poi anche in un servizio per l'ambiente proprio in questi termini. La bellezza va coniugata con la cura dell'ambiente, perché ciò che abbiamo consentito che non fosse più bello attraverso l'uso indiscriminato delle risorse e lo scempio fatto della natura, bello deve ridiventarlo, anche se in molti casi non siamo più in grado di andare alla ricerca della bellezza perduta. Una delle attività che noi portiamo avanti nostra piccola realtà comunitaria è quella di portare attraverso la bellezza di alcune icone il messaggio del Cantico delle Creature, perché la bellezza è il filo d'oro della nostra vita, e attraverso la bellezza noi possiamo comunicare quella speranza che si nutre di una qualcosa che di concreto possiamo fare perché le cose possano cambiare. La bellezza, sì, è il filo conduttore. Viene in mente una espressione che ho sentito di recente in una conferenza da Sor Alessandra Smerilli, che insomma di questi temi è sicuramente molto maestra, che diceva: dovremmo portare le scolaresche, ma anche gli adulti, non sempre a visitare posti belli. È vero, quando si fanno le gite scolastiche si portano in posti meravigliosi, perché i bambini devono vedere cose belle, perché devono capire qual è la meravigliosità della natura che ci è stata donata, e anche di quello che l'uomo, il meraviglioso, ha saputo co-creare. Però se portiamo a vedere cose non belle, siamo anche più realisti e possiamo parlare di più di speranza, perché vedere quello che è il degrado ambientale non ci deve far voltare gli occhi dall'altra parte, ma ci deve rendere più responsabili per dire: se questo è successo, pensiamo alla nostra città meravigliosa, ma con discariche nei fiumi, e lui, anche lì diamo conto di quello che però si sta facendo per recuperare tonnellate di plastica che sono gettate nel fiume prima che possano arrivare nel mare. E possiamo pensare a quella che è la vegetazione lungo il Tevere, possiamo pensare a quelle che sono le tazze degli alberi che spesso sono utilizzate come cestini, spazzatura a cielo aperto. Lì possiamo lavorare, lì possiamo veramente fare rete e prenderci cura di quello che è il giardino nel quale noi siamo chiamati a fare la differenza. Se siamo stati creati per essere custodi del giardino, in qualche modo nel giardino del nostro oikos, ambiente nel quale viviamo, possiamo fare la differenza. E questa è la prima speranza, cioè non è una inutilità del tutto, e non facciamoci dire sì, ma tanto qualcuno verrà dopo di voi a risporcare. Noi l'abbiamo sperimentato andando a fare pulizia nel quartiere in alcune giornate particolari. Abbiamo visto che da una parte c'erano cittadini che ci ringraziavano perché stavamo facendo qualcosa che altri non fanno, ma nello stesso tempo vedevamo che dopo che abbiamo pulito tutto c'era qualcuno, talvolta anche proprio per dispetto, che lo faceva. E allora lì è veramente la conversione messa alla prova, cioè non è possibile che le realtà esterne possano lavorare sulla motivazione profonda dei nostri gesti, della nostra fede, del nostro sentire, perché questo significherebbe davvero declinare il peccato nella sua forma forse più irrimediabile, cioè perdere la speranza che le cose possano cambiare. Quindi gli altri ci diranno inutili, gli altri ci diranno non è importante, gli altri ci diranno chi te lo fa fare. Noi rispondiamo facendo la nostra parte, e questo che ci viene richiesto da cittadini, per chi è credente, da credenti responsabili. Soprattutto credo che l'invito più importante è considerare questi temi facenti parte della nostra umanità, una umanità che deve redimersi, e si redime intanto facendo rete con gli altri uomini, donne, nostri fratelli e sorelle in umanità, con le quali condividiamo questo pianeta e con i quali vorremmo condividere la bellezza di vederlo splendere o risplendere, o forse splendere in modo diverso, perché poi ci rendiamo conto che dalle ferite possono nascere anche delle opere d'arte più belle. Ricordiamo il Kintsugi di cui spesso si parla, una brocca spezzata, ne parlavamo nella presentazione della volta scorsa, con dei fili d'oro può assumere un aspetto diverso. Allora, è anche vero che forse la creazione così ferita possa riprendersi e risplendere in una maniera creativamente nuova, diversa, però quella spetta a noi, perché i cocci li dobbiamo rimettere insieme noi. L'importante è non continuare a distruggere, anche se di questi giorni abbiamo un overshooting day come Italia che ci colpisce, arretrato di 3 giorni, ma abbiamo speranza che possiamo ridurre questo consumo eccessivo. Abbiamo speranza sempre, sempre e comunque.
2: Tu parlavi di giardino, mi veniva in mente come carmelitana, la nostra spiritualità carmelitana, l'anima è paragonata ad un giardino, e Santa Teresa d'Avila diceva che se non siamo noi a prenderci cura del nostro giardino, chi mai se ne prenderà cura? La stessa cosa possiamo dire, no, della nostra casa comune, della nostra terra. Se non siamo noi oggi che l'abitiamo, chi mai se ne prenderà cura, no? Quindi veramente voglio ringraziarti, perché questa tua presentazione, questo libro che avete realizzato, questo fotolibro che avete realizzato, ci aiuta anche a guardare la nostra terra, no? Il nostro ambiente con occhi diversi, e avere anche una certa forma di responsabilità, forse più grande, una forma che non è solo responsabilità ma anche una forma di amore. Quindi davvero grazie.
1: Grazie Suora Emanuela, mi piace chiudere citando la Laudato Si e le due corrispondenti foto che possiamo trovare nel libro Fotolodando, paragrafi 6 e 13. Paragrafo 6, una frase che noi abbiamo tratto dal paragrafo: l'ambiente naturale è pieno di ferite prodotte dal nostro comportamento irresponsabile, quello di cui parlavamo. Laudato Si, con meno giri di parole, è riuscito a dirlo in maniera veramente molto molto chiara. E l'immagine che chi vorrà prendere il libro insomma potrà contemplare è quello di una spiaggia, che potrebbe essere uno dei luoghi che fanno immaginare vaghi orizzonti, e invece è purtroppo deturpata da rifiuti di ogni genere. E il paragrafo 13, in cui invece fra le varie cose nel paragrafo si legge: l'umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. È un po' quello cui facevo cenno prima. Se ci mettiamo insieme, facciamo rete, riscopriamo le radici del nostro essere messi a custodia del giardino, e recuperiamo la bellezza del collaborare, dello stare in comunione, perché riconosciamo che la casa in cui viviamo è questo giardino prezioso in cui non siamo gli unici abitanti, abitatori o sfruttatori, ma siamo fra i tanti che lo abitano, e quindi abbiamo il dovere di tenerlo pulito. Ecco, se c'è questa capacità vuol dire che c'è la speranza di poter fare noi la nostra parte, e se non vediamo intorno qualcuno che lo fa, prendiamo l'iniziativa. perché a questo punto è anche troppo facile lavorare sempre a ridosso di quello che fanno gli altri. Quando qualcuno non lo fa, facciamolo noi, è perché la gente ci sta aspettando. Infatti questa immagine per esempio è un globo terracqueo dove convergono le mani di tante persone, mani di vari colori, perché tutti possiamo fare la nostra parte e tutti ci possiamo prendere cura della nostra casa comune.
2: E grazie ad Anna Rita Lo Russo per averci accompagnata in questo percorso fatto di immagini, di parole e di spiritualità. È un invito, come dicevo, quello che abbiamo ascoltato, che non è solo un invito culturale, ma è un invito profondamente personale. Tocca singolarmente ciascuno di noi per imparare a guardare il mondo con occhi nuovi, occhi diversi e anche occhi magari che sono più attenti a quello che ci circonda e anche grati, no? Il libro si intitola Foto lodando, lodare Dio per la bellezza che ci ha donato. Grazie Anna Rita.
1: Grazie a voi, grazie ancora per la vostra accoglienza.

E sono le 15.57, il nostro programma anche oggi volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, sempre alle 15.05. Buon pomeriggio.

0: Le 16, Cecilia Seppia in studio. Ucraina arriva all'appello del Papa dopo i pesanti bombardamenti di Mosca su Kiev. La guerra, dice, non risolve i problemi, ma lì aggrava. Dove cadono missili e droni, cadono le speranze. Incontro in Vaticano tra Leone e il premier spagnolo Sanchez. Sul tavolo le ripercussioni dei conflitti nel mondo, il tema delle migrazioni, l'impegno a sostegno della pace, uno sguardo anche all'imminente viaggio del pontefice in Spagna. Prosegue l'offensiva israeliana in Libano, combattimenti in corso nella città di Nabatieh, 31 le vittime. Israele fa sapere di aver colpito almeno 150 obiettivi di Hezbollah. Ebola, ospedali al collasso, il direttore dell'OMS chiede tregua nella Repubblica Democratica del Congo per contenere l'epidemia. Gli USA valutano l'istituzione di un centro di quarantena in Kenya. Intanto a Goma arrivano 6 tonnellate di materiale sanitario. È tutto, l'informazione alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: Pantheon
4: in semblance
5: la maniera resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Partiamo dall'infanzia, dai bambini, in questa puntata di oggi del Mondo alla Radio che ricorda l'adozione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, poi ancora Medio Oriente, l'epidemia di Ebola in Africa e ancora l'intelligenza artificiale dopo l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Ben trovati all'ascolto da Michele Raiar e da Gabriele Di Domenico in regia, 335-1243-722 è invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. 35 anni fa, il 27 maggio 1991, l'Italia ratificava la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il testo fu approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 ed è il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di paesi aderenti. Le ratifiche sono 196. La Convenzione è composta di 54 articoli, 3 parti e sancisce la Convenzione il superiore interesse del bambino in ogni legge, provvedimento o situazione e la non discriminazione. Di bambini si occupa dal 2015 l'impresa sociale appunto Con i Bambini, che attua i programmi del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Ne parliamo con Maria Pia Chiappiniello, responsabile istituzionale appunto di Con i Bambini. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
7: Allora,
8: grazie.
7: Prima di raccontare cosa fate, a livello generale, come ha impattato l'idea, il concetto di tutela dei bambini, l'adozione della Convenzione ONU e che cosa significa per voi, che bussola è per voi che operate, perdonate il gioco di parole, con i bambini?
8: Certo, sicuramente è stato uno strumento dal punto di vista dell'adozione di questa convenzione culturalmente impattante, molto rilevante e diciamo ha cambiato proprio il paradigma, no? Con cui da quel momento sono stati visti i bambini, quindi da solo, che già comunque non è poco visto che poi non è sempre così, oggetto di cura, di protezione, a persone titolari di diritti, quindi a cui anche dare parola, ascolto, renderli protagonisti della loro vita, a partire dall'istruzione, dalla salute, dall'accesso anche dalle modifiche che ci sono state poi rispetto anche alla giurisdizione minorile, al penale minorile sui bambini. Quindi sicuramente ha avuto un impatto molto forte. Quindi tanto è stato fatto in 35 anni dal punto di vista culturale, non ne raccogliamo l'eredità, ma tanto c'è ancora da fare, nel senso, ed è per questo probabilmente, no, che nel 2016, come diceva, si è sentita l'esigenza anche di creare un fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, quindi un fondo dedicato, compartecipato anche dal punto di vista della governance, interessante, dal governo e dal mondo delle fondazioni di origine bancaria, del forum del terzo settore, quindi con una governance articolata, complessa, diciamo, rispetto ai normali strumenti con cui si lavora in questo ambito. E Con i Bambini nasce come impresa sociale interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud, proprio per attuare poi le politiche del fondo.
7: Colpisce nella convenzione, tra i diritti c'è anche il diritto all'ascolto dell'opinione dei bambini. Per voi che cosa significa ascoltare i bambini?
8: Allora, ascoltare è fondamentale, a partire, cioè, siamo noi adulti che dobbiamo fare probabilmente, no, il cambiamento principale, cioè mettiamo noi proprio perché...
7: È un diritto rivolto agli adulti.
8: È un diritto rivolto agli adulti, in effetti, che è quello di ascoltare, perché i bambini parlano e se non parlano, cioè, danno dei segnali, no, di malessere o comunque di bisogni di cui necessitano. Quindi è proprio un diritto che dobbiamo, diciamo, abituarci a esercitare in primis noi come... come adulti. Detto ciò, diciamo, noi lo stimoliamo all'interno dei nostri dei bandi e degli strumenti sin dall'inizio in maniera sempre più convinta, diciamo, quella dell'attenzione al protagonismo, alla partecipazione, al coinvolgimento dei, delle persone di minore età, ovviamente sempre in base anche alla fascia di età, perché ci sono modalità di ascolto ovviamente differenti se parliamo di bambini della fascia 0-6 rispetto agli adolescenti o ad altre situazioni, ma comunque ci sono delle metodologie di ascolto, noi le proponiamo, i progetti che poi andiamo a sostenere, che tra l'altro sono, diciamo, ormai oltre 800 cantieri educativi, oltre 800 progetti sostenuti in 10 anni da con i bambini, proprio lo promuoviamo l'ascolto. In alcuni casi proprio diventa diciamo elemento di rimente anche di valutazione del progetto stesso, come nel caso per esempio del bandi sul benessere psicologico degli adolescenti, dove è molto importante proprio mettersi in ascolto, no? Della problematica del malessere, del perché diciamo ci sono i ragazzi hanno un malessere, degli atteggiamenti, no, che poi portano anche a delle conseguenze molto gravi in termini di malnutrizione, aumento di suicidi, accesso alla neuropsichiatria infantile, eccetera. Quindi ascoltare è importante anche per fare dei progetti che abbiano senso, nel senso che spesso sono gli adulti a pensare i progetti o le migliori attività per i bambini e per i ragazzi, ma non sempre quella progettazione, quell'attività è di interesse. Quindi per esempio il bando sugli spazi aggregativi di prossimità punta molto su questo, su questo elemento della coprogettazione tra gli educatori e i ragazzi, cioè lasciare proprio anche delle risorse dedicate ai ragazzi perché possano scegliere, che sia il cineforum, il graffito, un'altra cosa, ma deve essere qualcosa che viene dal basso, cioè uno stimolo a un'attività, perché altrimenti il rischio è anche di fare delle cose che non interessano e che non vengono poi partecipate. Diciamo, abbinato a questo, ovviamente invece sulla fascia dei più piccoli c'è l'ascolto dei bambini, ma anche di chi li sta accanto, quindi delle famiglie, di dare parola, no, anche ai genitori, agli adulti di riferimento. Questo è molto importante, così come abbiamo trovato anche nella pratica, nella sperimentazione, è molto importante mettersi anche in ascolto dei ragazzi che hanno sbagliato nel caso di commesso, diciamo, degli errori, no? Nel caso di cambio rotta, che è il bando sui minori autori di reato. Quindi lì ci troviamo per esempio anche a dei ragazzi che spesso, questo ci dicono ovviamente anche gli esperti che lavorano con loro, paradossalmente il reato o la devianza è il gesto estremo per rendersi visibili, cioè per alzare la mano e dire io ho un problema. E quindi questo, diciamo, no, poi arrivare a mettersi in una condizione anche di penale, minorile, con tutti i percorsi che poi possiamo attivare, ma c'è assolutamente margine per poter poi recuperare ascoltandosi e dare una punta a seconda possibilità.
7: Che a volte si rischia di arrivare nella banalizzazione, come sta solo attirando l'attenzione, in realtà
8: sì, oppure no, il famoso fenomeno molto giornalistico, devo dire, delle baby gang, delle maranza, tutte queste, cioè è un fenomeno in realtà molto più come dire profondo anche di malessere dei ragazzi, e non solo, tra l'altro anche lì attenzione, perché proprio anche, no, il discorso di povertà educativa minorile, cioè forse dovremmo anche ricordare, cioè, di che cosa
7: è questo il tema. Chiaramente la convenzione, i titolari di diritto alle convenzioni sono tutti i bambini,
8: tutti i bambini.
7: Con i bambini si occupa, e abbiamo già accennato a alcuni ambiti, di povertà educativa. È un termine anche questo, giornalisticamente, che si sente spesso. Cerchiamo di dare una definizione e cerchiamo di capire che cosa si intende per povertà educativa.
8: Esatto, diciamo la definizione probabilmente, no, più facile, che è anche parte della definizione stessa o comunque più comprensibile, diciamo, no, anche ai più, è quella della povertà materiale, cioè nel senso della mancanza di opportunità materiali, cioè di risorse, quindi di accesso anche a dei beni, a dei servizi. Ma non è solo quella mancanza di opportunità, diciamo, rispetto al futuro, quindi rispetto alla mobilità sociale, rispetto all'istruzione, rispetto alla famiglia di provenienza, rispetto al contesto in cui si nasce, no? È un po' il modello biopsicosociale, quindi il contesto influenza anche diciamo il progetto di vita del bambino e della famiglia da cui proviene. Quindi povertà educativa è un concetto più complesso, che addirittura, ritornando, no, alla convenzione, quindi non essere più, non pensare più al bambino, al ragazzo soltanto come oggetto di cura ma titolare di diritti, attenzione, perché noi riscontriamo che a fianco alla scarsità, diciamo alla scarsa cura che purtroppo hanno alcuni bambini, c'è anche l'ipercura, che è un altro elemento, diciamo, da attenzionare. Cioè le famiglie, c'è questo stare continuamente un po' addosso ai ragazzi, no? Evitare loro qualsiasi fatica, qualsiasi fallimento, qualsiasi così, che poi alla fine degenera in un'incapacità di reggere la frustrazione, di reggere, no? Quindi povertà educativa è un concetto complesso, multidimensionale, che ha a che fare con la mancanza di opportunità, di risorse materiali, ma anche con diciamo un'attenzione ai ragazzi come appunto protagonisti, titolari di diritti e di opportunità nella costruzione del progetto di vita. E quindi è quello che noi cerchiamo di fare, di rivolgerci ai più vulnerabili, perché attraverso questi progetti possono avere delle opportunità e possono un po' emanciparsi dalla situazione di difficoltà, di vulnerabilità. Diciamo, non con i bambini si rivolge, diciamo, nei progetti a una fascia di ragazzi che effettivamente sono già, magari hanno delle problematiche importanti, ma anche a una fascia grigia. Cioè c'è molto l'idea della prevenzione, no? Questi progetti, gli interventi devono servire a prevenire una situazione di cronicizzazione di quella vulnerabilità, e quindi di poter poi renderli anche, no, autonomi e consapevoli del percorso che possono fare.
7: Di che numeri stiamo parlando in Italia? Quanti sono i minori che si trovano in povertà
8: assoluta? I minori che si trovano in una situazione di povertà assoluta o relativa sono oltre 1.300.000, quindi stiamo parlando del 25% circa di ragazzi, vuol dire un minore su quattro è in una situazione di povertà. E questo è molto, diciamo, ecco, 35 anni dopo la convenzione, in un paese comunque industrializzato.
7: Ma è un trend in aumento o in diminuzione?
8: No, è in aumento. Diciamo che poi il Covid sicuramente è stata, diciamo, un periodo in cui, no, molte situazioni sono anche peggiorate, se pensiamo anche a tutta la parte di vulnerabilità psicologica, di anche dispersione scolastica, di allontanamento dalla scuola, quindi di situazioni. È vero anche che il Covid è stato una cartina di tornasole, cioè nel senso ha messo in evidenza un trend di malessere che già era in atto, anche rispetto, no, alle dipendenze da smartphone, da noi adesso siamo appena proprio abbiamo concluso, si è chiuso l'altro giorno, la settimana scorsa, un bando sulle dipendenze da sostanze. E non sono arrivati oltre 309 progetti, 310 progetti, quindi comunque c'è una richiesta, un'attenzione. Mi sono persa nel filo del discorso.
7: Il senso è chiaro, cioè un trend
8: in aumento, ecco, sui numeri, esatto, è un trend in aumento, COVID, su il Covid è aumentato, e diciamo è un po' paradossale che nel 2026, quindi a 35 anni dalla, per esempio, firma di questa convenzione anche in Italia, comunque anche dal punto di vista degli investimenti, della politica, insomma, gli investimenti per i ragazzi sono ancora forse troppo pochi, nel senso abbiamo pochi ragazzi, e è come se non curassimo sufficientemente il loro percorso, probabilmente dovuto anche a un generale invecchiamento della popolazione, alla denatalità, e quindi c'è la necessità poi dal punto di vista delle risorse, delle politiche, anche di intervenire su quel fronte dell'invecchiamento, no? E quindi quello che poi porta con sé

0: quelli vulnerabili, ma tutti i bambini, perché poi beneficiano tutti e per tutti i territori. Quindi, cioè, poi ampliare, perché è vero che 800 progetti per oltre 500 milioni di euro, diciamo, di risorse per sostenere i progetti sono tante, ma comunque sono pochi rispetto ai bisogni, no? Perché...
1: Allora, lo ricordiamo, con i bambini che si occupa appunto dell'attuazione dei progetti del Fondo contro la povertà, che è un fondo anche governativo, ci ha un po' illustrato la nostra ospite, che ringraziamo, Maria Pia Chiappiniello, responsabile istituzionale appunto di Con i Bambini, per averci dato un quadro, diciamo, per certi versi allarmante, ma per certi versi anche di speranza con i tanti progetti che sono stati raccontati.
0: Sì.
1: Grazie mille.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E ora la linea ad Alessandro Guarasci per le notizie del giorno.
2: E allora, Michele, apriamo le nostre notizie dicendo che, secondo il ministro della difesa di Israele Katz, il nuovo capo militare di Hamas, Mohammad Odeh, è stato ucciso in un attacco ieri sera condotto dall'esercito israeliano a Gaza. Poi noi ci spostiamo in Iran, perché secondo il vice capo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono davvero basse. Questo, secondo lui, per la debolezza del nemico, e ancora ha detto, le forze armate sono in agguato con i depositi pieni. In caso di una ripresa dell'ostilità, ha aggiunto il funzionario de Pasdaran, non dubitate che trasformeremo in un cimitero per gli aggressori l'area di Chabar e Mashar, due località agli estremi della lunga costa meridionale dell'Iran. Torniamo in qualche modo però a parlare anche di Israele, questa volta il Libano, perché soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la cosiddetta linea gialla della tregua armata. Lo riferisce l'emittente TV Channel 12. 16 persone, tra cui due bambini, sono rimaste uccise in bombardamenti nel sud del paese da quando appunto Israele ieri sera ha annunciato un'escalation dell'offensiva. Il bilancio più pesante è stato a Mashgar, nella valle della Bekaa occidentale, dove le vittime sono state 11, tra cui due bambini e una donna, e 15 feriti. I soccorritori, tra l'altro, starebbero ancora scavando proprio sotto le macerie. Andiamo in Spagna, perché sono in corso perquisizioni della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, come rivelato tra l'altro dalla stampa locale. Ecco, l'operazione sarebbe stata disposta dal tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga proprio la stessa corte. E in merito appunto al caso Plus Ultra interviene il premier spagnolo Pedro Sánchez, che ribadisce la volontà del suo partito socialista, il partito socialista di cui appunto è leader, di collaborare con la giustizia e dunque rispettare la presunzione di innocenza del suo predecessore José Luis Rodríguez Zapatero, appunto coinvolto per il caso Plus Ultra. L'Italia, per chiudere, perché l'Italia nel 2025 è cresciuta dello 0,5%, questo lo dice il Fondo Monetario Internazionale, grazie alla crescita dei consumi privati e ai continui investimenti previsti dal PNRR. Tutto questo in un contesto in cui il disavanzo primario si è ridotto al 3,1% del PIL, registrando, dice il Fondo, un risultato superiore all'obiettivo iniziale per il secondo anno consecutivo. Il fondo però raccomanda il governo italiano di continuare a investire soprattutto a favore delle famiglie. Bene Michele, per ora è tutto, a te la linea.
1: E grazie ad Alessandro Guarasci. Lo abbiamo sentito, in Medio Oriente restano caldi tutti i fronti di guerra e Israele prosegue l'offensiva nel sud del Libano, ma anche su Gaza, per colpire Hezbollah e Hamas. C'è poi la questione iraniana. Nelle ultime ore la TV di Stato appunto iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, che è stato ripreso dai media internazionali, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare

0: il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. È uno scenario comunque sia che fa ancora sembrare lontano un cessate il fuoco per gli obiettivi politici e di sicurezza in gioco dei paesi coinvolti, come spiega Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, al microfono di Paolo Simonetti.
1: Non è una sensazione, è una certezza, perché la guerra in Medio Oriente in realtà contiene al suo interno ed è formata da più guerre parallele. Una è quella israeliana contro l'Iran, l'altra è quella americana contro l'Iran e una terza è quella israeliana nel suo vicinato e in particolare nel sud del Libano contro Hezbollah. Quindi ciò che avviene nel negoziato con Teheran generalmente da parte israeliana non viene assimilato al fronte libanese meridionale e quindi Israele continuerà ad andare avanti finché si sentirà minacciata, finché non avrà raggiunto i suoi obiettivi e finché non avrà creato una condizione per poter poi presentarsi davanti al proprio elettorato con un risultato positivo.
2: Anche su Gaza proseguono le operazioni militari israeliane per colpire Hamas, non senza anche qui diverse vittime. Sono guerre queste che camminano separatamente ma unite da un filo rosso.
1: Esattamente, sono tante guerre minori all'interno di una conflittualità, di una instabilità generale e Israele prosegue nelle sue attività militari perché il filo rosso che unisce tutti questi fronti è la necessità di stabilire una sicurezza israeliana indiscussa e indiscutibile attraverso il ripristino della deterrenza. La deterrenza si ripristina non solo con la minaccia dell'uso delle armi, ma anche con la neutralizzazione del nemico in maniera diretta. Questa esigenza securitaria oggi prevale su qualsiasi altra considerazione ed è il principale pilastro della strategia politica del governo di Netanyahu.
2: Senta, lei lo accennava in apertura. Ingarbugliato è anche il capitolo iraniano. Teheran ha denunciato una violazione del cessate il fuoco dopo l'attacco con cui gli Stati Uniti si sarebbero difesi da minacce. Come si lega questo alle faticose trattative per una tregua sempre in bilico?
1: Allora, il negoziato tra Stati Uniti e Iran è un negoziato complesso. Il cessate il fuoco è fragilissimo, come sono fragilissime le trattative. Da quando è stato dichiarato comunque ci sono stati degli episodi di violazione da una parte e dall'altra, testimonianza del fatto che gli attori coinvolti in generale hanno disponibilità a negoziare, ma dall'altra parte non esitano ad usare la forza quando ce n'è bisogno. Quindi in questo senso il dialogo continua, ma è un dialogo al di là poi delle dichiarazioni delle parti, molto più fragile di quello che certe volte noi erroneamente vogliamo vedere.
2: In questo scenario c'è il rischio che la guerra tra Stati Uniti e Iran possa riprendere a breve?
1: Assolutamente sì, il rischio c'è, è concreto ed è connaturato al teatro politico-militare che osserviamo. Nessuna delle parti in questo momento è decisa a fare un sensibile passo indietro senza rassicurazioni, senza il rispetto di almeno alcune delle condizioni portate sul tavolo e tutte le parti hanno la necessità di tornare a casa con qualcosa che attesti una vittoria o se non altro un pareggio. Nessuno può tornare a casa propria e dire di aver perso. E questo non è soltanto un problema percettivo, ma è un problema cognitivo, politico e strategico che attiene al futuro politico delle parti coinvolte nel conflitto.
0: E cambiamo scenario. La parte orientale della Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una catastrofica concomitanza di epidemia e conflitto, con l'epidemia di Ebola nella provincia di Ituri che sta mettendo a dura prova la risposta sanitaria. Lo scrive in un post su X il direttore dell'OMS, Ghebreyesus. Esortiamo tutte le parti in conflitto a concordare un cessate il fuoco immediato per contenere questa epidemia, per consentirci un accesso sicuro e continuativo alle equipe mediche. perché, aggiunge nel post, non possiamo costruire la fiducia della comunità né isolare i malati mentre cadono le bombe. Chiediamo di dare priorità alla sopravvivenza umana sopra ogni altra cosa. Questo è il contesto nel quale sta avvenendo questa epidemia. Per quanto riguarda l'Italia, c'è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dalla Repubblica Democratica del Congo di un medico Medici Senza Frontiere, mentre il Ruanda ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese per contenere appunto il rischio di diffusione. Il governo di Kinshasa in RDC, in Congo, ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus, appunto proprio nelle province che sono più vulnerabili, Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. E proprio dal Kivu, dalla città di Goma, parla Federica Biondi, che è capo missione di Intersos.
3: Abbiamo iniziato a rispondere a questa emergenza con tre attività principali. La prima è quella di dotare i centri di salute di materiale e di formazione per il personale sanitario per fare il triage, per depistare i potenziali casi di persone infette e riferirle alle strutture sanitarie di presa in carico delle persone infette. La seconda, che è molto importante, è quella di lavorare sulla sensibilizzazione comunitaria delle persone che abitano nelle zone dove si sta diffondendo il virus, per poter far sì che mettano in atto tutti i comportamenti necessari a limitare la diffusione del virus e per potersi proteggere dalla contaminazione del virus stesso. Ultima attività è l'accesso all'acqua potabile e al materiale igienico per poter far sì che abbiano gli strumenti per ridurre la contaminazione e avere accesso all'igiene.
4: Ecco, ma qual è l'aiuto che in questo momento vi sta dando l'Organizzazione Mondiale della Sanità?
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha iniziato a lavorare sin da subito insieme al governo della Repubblica Democratica del Congo in capitale a Kinshasa, ma anche a Bunia. Ha portato dei kit di primo intervento appena l'epidemia è stata dichiarata. Anche tanti altri attori stanno intervenendo per poter supportare il Ministero della Salute, il Dipartimento Provinciale della Salute, a rispondere a questa epidemia con dei centri di isolamento e di presa in carica delle persone infette, ma anche con tutte queste attività che anche noi stiamo iniziando ad implementare sul campo per limitare la diffusione dell'epidemia.
4: Possiamo parlare di un ceppo comunque meno virulento o più virulento rispetto ai precedenti?
3: Il ceppo è meno virulento delle ultime epidemie che si sono registrate qui in Repubblica Democratica del Congo. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che non è il ceppo che è stato responsabile delle ultime epidemie che si sono verificate anche in West Africa, e quindi per questo ceppo non c'è una cura e soprattutto non c'è un vaccino. Quindi da un lato la mortalità è meno alta, dall'altro per le persone infettate ci sono meno armi per poter contrastare la malattia, ma la mortalità è molto più bassa, si parla del 30%, mentre il ceppo Zaire era del 70-80%.
4: Ecco, le popolazioni locali come stanno in qualche modo accettando, affrontando questa nuova emergenza Ebola?
3: Le misure che dobbiamo mettere in atto per poter far fronte alla diffusione dell'epidemia sono di difficile accettazione da parte della popolazione, perché è una malattia che si diffonde per contatto e il contatto con soprattutto le persone morte e anche con gli effetti personali delle persone morte. E tradizionalmente in questi posti la celebrazione dei funerali è un'attività estremamente importante e tradizionalmente deve essere rispettata. Il corpo della persona morta è protagonista dei riti funebri, quindi accettare che vengano presi in corpi e che siano sotterrati in dignità e sicurezza è estremamente difficile da parte di queste popolazioni.
0: Paranoid Android, poi torniamo al mondo della radio.

0: dalla televisione allo streaming, dalla radio ai podcast, dalla carta al pixel. In 20 anni il mondo della comunicazione è cambiato radicalmente, così come la gestione di queste trasformazioni, tanto per i produttori di contenuti che per quelli di tecnologia, in un contesto dove la prossima sfida è quella dell'intelligenza artificiale. Quelli che vi abbiamo accennato sono stati tra i temi del convegno 20 anni di innovazione e convergenza dei media digitali, ospitato dal Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, che celebra l'anniversario dell'associazione HD Forum Italia. Nato il forum nel 2006 per uniformare gli standard di trasmissione in alta definizione in Italia. Il forum associa oggi 24 realtà tecniche ed editoriali appartenenti a tutta la filiera dei media e ha collaborato con il Dicastero per la comunicazione fin dall'inizio della riforma dei media vaticani. Cerchiamo di capire che cosa fa HD Forum e qual è stato lo sviluppo e la collaborazione con noi, con i media vaticani, con il Dicastero per la comunicazione, con l'intervista a Tonio Di Stefano, che è appunto proprio il presidente di HD Forum.
1: Un po' tutta la storia, poi la storia della televisione in questi 20 anni in Italia, ma non solo la televisione, ci sono dei gruppi storici, i broadcaster, ci sono dei produttori di contenuti, ci sono delle società di software, ci sono dei manifatturieri, no? Quindi abbiamo aggregato intorno a un tavolo tutto quello che è il mondo, tutto quello che è la filiera produttiva nell'ambito della televisione. Stiamo, praticamente sono stati 20 anni di passaggio dal 2006 al 2026 ed è un'era veramente, perché chiaramente 20 anni nel mondo attuale sono veramente un passaggio epocale. Oggi vogliamo fare un po' il punto della situazione e vedere come ripartire e cosa fare per i prossimi 20 anni del mondo. Per prima cosa dobbiamo ringraziare il Dicastero della comunicazione, quindi Paolo Ruffini e Monsignor Ruiz, per l'ospitalità e anche per la sinergia, tenendo conto anche di quello che può essere il cambio epocale che viene in ciclica del Santo Padre, che è stata la prima enciclica dedicata al mondo dell'intelligenza artificiale, al mondo su cui viviamo tutti quanti noi, no? Quindi ci ha dato anche un po' la strada, ci darà anche la strada, perché non è una cosa che si digerisce in un giorno, bisogna leggerla, capirla, vedere cosa si può costruire sopra e come prenderla come guida, no? Quindi noi abbiamo una strada segnata per i prossimi 20 anni e cerchiamo tutti insieme di costruire un gruppo e di portarci avanti su questa strada.
0: Allora, il forum ha realizzato sostanzialmente gli standard per la trasmissione ad alta definizione. Quali sono le sfide, ne accennavamo prima, per i prossimi 20 anni e in particolare qual è il focus sull'intelligenza artificiale?
1: Allora, diciamo, in realtà eravamo partiti con l'HD nel 2006, poi siamo passati a 4K, poi c'è stato un tentativo di 8K. Più che evolvere nel discorso degli standard qualitativi, ormai lo vediamo, tutti i televisori che si vendono, ormai quelli nuovi, quelli un po' più grandi di polliciaggio, sono tutti quanti 4K, no? Perché chiaramente ormai la tecnologia è talmente evoluta che non c'è più neanche modo né convenienza nel produrre televisori old style. Quindi una volta che abbiamo stabilizzato il mondo, una volta che tutto il mondo di riferimento dell'alta definizione è pronto ed è ben definito, appunto, dobbiamo vedere quali sono le evoluzioni. La memoria, quindi le teche, come conservare i dati. Le teche sono importanti anche per l'intelligenza artificiale, perché ricordiamoci sempre che l'intelligenza artificiale non nasce con conoscenza, va addestrata. Quindi come si addestra l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale si addestra con gli elementi della memoria, si addestra con i libri, si addestra con i filmati, quindi bisogna anche capire come evolvere e qual è la strada da seguire tutti insieme per avere un'evoluzione che sia coerente e soprattutto, permettetemi il termine, cosciente, nel senso cerchiamo di non farci guidare da quelli che sono gli interessi di parte ed economici, ma cerchiamo di mantenere una linea, una guida morale nello sviluppo delle tecnologie.
0: E questo, cioè, come si sviluppa sostanzialmente? Quindi è solamente un discorso di catalogazione di dati puliti o c'è un'implicazione?
1: No, deve essere un tavolo di confronto, ci deve essere un confronto fra i soggetti che operano con degli impegni di natura tecnologica e con degli impegni di natura personale e morale per lo sviluppo, no? Nel senso che c'è l'eticità del comportamento che deve essere una parte fondamentale nel ruolo e nelle attività delle singole.
0: Qual è il rapporto con il Dicastero per la comunicazione?
1: Storicamente abbiamo avuto sempre un rapporto molto forte di rapporto di collaborazione, ci sono alcuni nostri associati che sono fornitori, abbiamo avuto occasioni di confronto e di partnership in occasione sia per il Giubileo che per tante altre attività. Quindi su questo abbiamo lavorato in termini di fornitura di apparati, abbiamo lavorato in termini di scambio di informazioni, abbiamo lavorato per produrre eventi e per, anche per comunque crescere insieme e vedere come evolvere la soluzione.
0: Un'ultima cosa è la convergenza dei media digitali, il tema dell'incontro. Che cosa si intende per convergenza? Anche qui, a che punto siamo e dove andremo?
1: La convergenza, ahimè, la vediamo tutti i giorni, nel senso che pensiamo solo a quante volte andiamo a compulsare un telefonino oggi rispetto a prima, no? Nel senso che ormai non ci accorgiamo neanche più di come è penetrata la tecnologia nella gestione della nostra vita. Noi tanti anni fa, io mi ricordo, ahimè, inizio ad avere una certa età, quindi nell'inizio dell'attività la distinzione era la segretaria, uno aveva il telefono sempre fisso perché aveva una persona che comunque rispondeva e gestiva le cose per lui. Adesso non è più così, la segretaria ce l'abbiamo tutti quanti in tasca perché il punto di contatto è il nostro telefonino, dove uno ha l'agenda, le password, le chiavi di casa in alcuni casi, le chiavi della macchina sicuramente, e quindi è come confrontarsi, come crescere con questo mondo senza che questo mondo ti vada a dominare e vada a sovrapporsi a quella che è la tua vita, al tuo modo di essere.
0: Il punto della questione è che la qualità della comunicazione non è solo un aspetto tecnico, ma anche un aspetto culturale ed etico, perché ogni innovazione tecnica deve svolgersi entro un contesto di senso, ha spiegato il prefetto del Dicastero per la comunicazione Paolo Ruffini. 20 anni non sono un periodo di tempo, sono un'epoca, ha ribadito invece il Monsignor Ruiz, che è il segretario appunto del Dicastero. Gli aspetti tecnici della trasmissione delle immagini, ha ricordato, non sono aspetti secondari, luce e risoluzioni, per citare alcuni esempi, sono parte integrante di come si racconta la realtà del Papa e della Chiesa e sono un ponte che permette di partecipare anche a chi non è presente. Quando il Papa arriva in un luogo di speranza, non distribuiamo un contenuto, apriamo una finestra sul cuore. Si tratta di raccontare la Chiesa avvicinandosi senza violare, illuminando senza deformare. Per la Chiesa inoltre l'innovazione non è mai fine a se stessa, non è un bisogno di novità, ma è un modo per rendere più efficace, vicina e vera la comunicazione del mistero di Dio. In questo senso, a poche ore dalla pubblicazione dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, la guida dell'intelligenza artificiale deve restare umana. L'uomo deve avere sempre la responsabilità di ogni processo. E allora continuiamo a commentare questa enciclica, lo faremo ancora nei prossimi giorni, con l'intervista a uno dei relatori del convegno, che è il professor Antonio Cisternino dell'Università di Pisa e consultore proprio del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede.
2: Personalmente penso che c'ho tantissimi spunti, intanto che ne parli è già un impatto e infatti ha già conquistato i media. È interessante il punto di vista del fatto di qualificare l'intelligenza artificiale come una tecnologia non neutra. Ho trovato uno spunto interessante perché in realtà buona parte delle tecnologie, noi abbiamo sempre detto la dinamite, non è colpa della dinamite che esplode, è colpa dell'uomo che la usa per un fine piuttosto che per un altro. E quindi il fatto che inquadri una tecnologia come non neutra, come di fatto è, perché in qualche modo l'intelligenza artificiale, leggendo tutto quello che l'umanità ha prodotto, è piena di bias, preconcetti che ha assorbito dalle varie letture, credo che sia un passaggio essenziale, così come asserire che al centro comunque deve rimanere l'uomo e l'intelligenza artificiale diventerà semplicemente uno strumento che, se usato correttamente, può migliorare le cose e non altrimenti peggiorarle.
0: E Papa si è soffermato sul fatto non solo chi usa l'intelligenza artificiale ma anche chi la finanzia, ha parlato di disarmare l'intelligenza artificiale. Quali sono i rischi?
2: L'intelligenza artificiale ha una, per la prima volta ci pone di fronte al problema di una macchina che in qualche modo segue dei processi di ragionamento, chiamiamolo così, simili a noi. E quindi ci sono già stati dibattiti nell'impiego in ambito militare di queste tecnologie, che però sembrano umane ma non sono umane. Credo che il problema di disarmare sia assicurarsi che l'AI sia dentro un perimetro in cui sia usata correttamente e secondo principi etici forti, e in questo credo che il Papa e la Chiesa possano giocare un ruolo centrale.
0: In questo convegno si parla di convergenza di media digitali. L'intelligenza artificiale può essere connotata come un medio autonomo? In che modo rientra l'IA nella convergenza?
2: L'IA ha tante forme, ha un'incredibile capacità di generare. Forse quello che ci ha stupito davvero a partire dal 2022 è che da essere un oggetto che classificava, quindi riconosceva in modo robusto le cose, è diventato qualcosa che genera informazioni. Ci ha anche un po' messo in crisi, perché l'uomo pensava di essere l'unico dotato di creatività e in qualche modo, tirando già i dadi, questi modelli generano immagini, video, testi e soprattutto immagini e video. E quindi per la prima volta ci confrontiamo. Pochi giorni fa Google ha rilasciato Gemini Omni, che è perfettamente in grado di generare video a partire da foto e animare di fatto le foto utilizzando l'intelligenza artificiale. Quindi credo che sia assolutamente centrale nel processo di convergenza, ma non credo che sia una cosa separata. È semplicemente un nuovo strumento che si va ad aggiungere a quelli esistenti.
0: In questo contesto, istituzioni e media che si trovano qui sostanzialmente riuniti, in che modo possono aiutare l'utente a sia a capire sia a usufruire dell'intelligenza artificiale?
2: Io credo che il primo problema sia capire come l'uso non istruito di queste tecnologie impatterà il mondo, perché io credo che il problema più principale che abbiamo è che adesso tutti quelli che pagano un abbonamento possono generare un video di sé che fa qualsiasi cosa e lo pubblicheranno sui social, e quindi tutto un tratto le persone che partecipano a questo evento si dovranno confrontare con dei produttori in proprio di idee creativi che qualche volta magari faranno addirittura più notizia dei media tradizionali. E quindi io credo che questa cosa qua abbia, un po' come è successo negli anni 90 con l'arrivo di internet e del web, avrà un impatto che costringerà un po' tutti a rivedere e riformulare le proprie posizioni, e ovviamente anche il funzionamento degli organi tradizionali sarà condizionato, perché con poche parole si riesce a fare una produzione che un tempo richiedeva mesi.
0: Un'ultima cosa, a che punto siamo con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e quali sono le frontiere che possiamo vedere nell'immediato?
2: Io penso che siamo all'inizio dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Se dovessi fare un paragone, mi vengono in mente le macchine degli anni 50, le automobili degli anni 50. Cioè, siamo nel momento in cui abbiamo più o meno capito come bisogna fare una serie di cose. È rimasto sottoterra per 40 anni, poi tutto un tratto è come se avessimo imparato le cose fondamentali per farla funzionare, e adesso stiamo migliorando. Il miglioramento è molto rapido, si va ogni 2 mesi. Si va a una velocità che è impensabile. Io stesso faccio fatica, nel senso che passo il tempo, appena ho capito qualcosa c'è già il prossimo, devo capire ex novo le implicazioni, e almeno per un po' questa cosa andrà così. Quindi capire dove si va lo dirà solo il tempo, ma l'impressione che si ha è che siamo all'inizio di questa rivoluzione.
0: L'umanità oggi comunica con i video, lo ha affermato sempre al convegno di HD Forum Italia Mark Harrison, che ha guidato la transizione digitale della BBC. Sono 2 miliardi i video caricati sui social del gruppo Meta, ogni giorno. Non siamo stati mai così capaci di registrare dati, ha sottolineato invece Monsignor Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere delle Pontificie Accademie delle Scienze. Ma questa mole di informazioni non corrisponde a una maggiore comprensione della realtà. Custodiamo tutto, ma ricordiamo poco. La memoria non è archivio, la memoria è selezione e relazione. E in questo senso, mettere ordine e dare senso alle informazioni è il risultato di una scelta che per sua natura è un atto etico e per questo non può essere demandata all'algoritmo. Come stiamo cercando di raccontarvi, le implicazioni appunto dell'intelligenza artificiale sono molte in molti settori. Qui parliamo appunto dell'archivio dei media, nel senso che visto che le intelligenze artificiali si realizzano a partire da immagini preesistenti, se le immagini da cui partono le intelligenze artificiali sono a loro volta già create da intelligenze artificiali, il risultato sarebbe sostanzialmente una fake news, un prodotto appunto che non corrisponde alla realtà. Ci sono tanti modi, tanti operatori che stanno cercando di operare in questo settore, tra questi c'è Almaviva che sta provando a creare un'intelligenza artificiale italiana. Ha ribadito il vice CEO Antonio Amati che la tecnologia non è neutra, questa tecnologia non è neutra e che la parte più sensibile e vulnerabile è quella dello sfruttamento dei dati personali. Allora ascoltiamo anche un suo breve commento.
3: Siamo a un punto cruciale, l'intelligenza artificiale diventa un ulteriore punto di svolta in questa convergenza e stiamo puntando su un'informazione verificata e certa per gli utenti ed è il punto più critico della convergenza oggi. Il modo principale è proprio quello di fornire gli strumenti che permettono una fiducia ingenua che oggi gli utenti hanno diventare una fiducia consapevole. Questo passaggio proprio è permesso dall'uso delle tecnologie.
0: Che impatto può avere l'enciclica di Papa Leone XIV sul settore dell'intelligenza artificiale?
3: È un impatto importante, innanzitutto è una parola di incoraggiamento ai NEMIA che possono costruire parlando e condividendo soluzioni e contrastare quelle che sono le torri di Babele che stanno praticando una politica di potenza e credo che questo sia il valore umano delle tecnologie.
0: Con l'invito a seguire e a leggere su Vatican News gli approfondimenti sull'enciclica Magnifica Humanitas, tra cui quelli che abbiamo anche ascoltato in questa puntata, termina Il Mondo alla Radio. Da Michele Raviare, Gabriele Di Domenico in regia è tutto. Ora linea alla programmazione della Radio Vaticana.

Le 17, Cecilia Seppi è in studio. Presentata l'ultima bozza d'intesa fra Washington e Teheran, in base al testo gli USA ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e revocheranno il blocco navale. In cambio Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico nello stretto di Hormuz. L'UE va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina. Saranno i leader europei il prossimo 18-19 giugno a esprimersi sulla proposta. Zelensky chiede a Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca. Arriva intanto l'appello del Papa dopo i pesanti bombardamenti su Kiev. La guerra, dice il pontefice, non risolve i problemi ma li aggrava. Incontro oggi in Vaticano tra Leone e il premier spagnolo Sanchez. Sul tavolo le ripercussioni dei conflitti nel mondo, il tema delle migrazioni, l'impegno costante e comune per la pace. È tutto, l'informazione alle 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Avete ascoltato Jazzy, a cura di Ever Roman.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Assemblea CEI al voto, le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale, domani l'incontro con Papa Leone. Ucraina, il pontefice oggi ha lanciato un nuovo appello contro i raid che uccidono i civili, Bruxelles apre all'adesione di Kiev, il no netto della Lega. L'Iran rende nota una bozza di accordo con numerosi dettagli, ma la Casa Bianca dice non credete alle notizie rese note da Teheran. L'ondata di caldo con le ore contate, dopo i picchi anomali, già da domani temporali al nord abbasseranno le temperature, ma ci sono ancora bollini rossi al centro-sud. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con l'Assemblea dei Vescovi Italiani. Si votano le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale e domani c'è grande attesa naturalmente per l'incontro con Papa Leone. Nicola Ferrante.
3: Con lo sguardo sul futuro, la Chiesa italiana getta le fondamenta per il prossimo quinquennio. Nel primo pomeriggio conferenza stampa finale con il cardinale Matteo Zuppi, che torna sull'urgenza di quest'epoca, pace e disarmo.
4: Dal linguaggio, dall'aggressività, dalla distruzione dell'avversario.
3: Sulla scia di Papa Leone, il porporato risponde ai giornalisti che gli chiedono dell'aggressione alla nuova flottiglia.
4: Il profondo dispiacere per chi ne è stato vittima e a mio parere anche per chi ha esercitato quella violenza.
3: Al fianco di Zuppi un altro porporato, il cardinale Roberto Repole, che ha coordinato il gruppo di vescovi incaricato di presentare all'assemblea le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale.
5: Ciò che su cui si sta lavorando non è qualcosa che deve sostituire.
3: Attesi, voto finale, esito e nuovo testo, quattro le linee d'orizzonte già individuate per la Chiesa italiana dei prossimi anni: uno, riportare al centro il dono della fede; due, puntare alla vita comunitaria; tre, dare impulso a una corresponsabilità differenziata; e quattro, verificare l'adeguatezza delle strutture. Domani mattina l'abbraccio con Papa Leone. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: E come detto nei titoli, il pontefice questa mattina, in occasione dell'udienza generale del mercoledì, ha lanciato un appello accorato per la pace in Ucraina. La guerra però non si ferma, scontri da entrambe le parti. Vito De Torre.
6: Il portavoce del Cremlino ha parlato senza giri di parole di attacchi sistematici che verranno lanciati contro la capitale ucraina. Il Ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che saranno colpiti i centri di comando, i palazzi del potere. Addirittura il ministro degli Esteri russo ha contattato il segretario di Stato americano per suggerire un trasferimento immediato di tutti i cittadini statunitensi da Kiev per ragioni di sicurezza. La paura della popolazione resta alta. La rappresaglia russa dei giorni scorsi è stata durissima. Il Papa, nel corso dell'udienza generale di oggi, ha espresso la sua vicinanza a coloro che soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro i civili.
7: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
6: Vito De Torre, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, quella nel Medio Oriente, Israele ha proseguito con i raid che hanno riguardato il Libano, ieri anche Gaza, con l'uccisione di uno dei capi legati ad Hamas. L'Iran ha reso noto nel pomeriggio una bozza d'intesa per fermare la guerra, ma poco fa la Casa Bianca ha smentito dicendo non credete ai media iraniani, eppure qualcosa si muove. Massimiliano Cochi.
8: A guardare le borse, che di solito non sbagliano, l'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra vicino per la prima volta dopo molte settimane. Infatti oggi il prezzo del petrolio è sceso sotto la soglia dei $90, segno che i mercati sono ottimisti. La nuova bozza di accordo prevede che Teheran entro un mese riapra lo stretto di Hormuz alla navigazione commerciale, pur mantenendo assieme all'Oman il controllo dei transiti. In cambio gli Stati Uniti dovrebbero alleggerire il blocco navale attorno ai porti iraniani e ritirare parte delle proprie forze armate dalle aree intorno attorno all'Iran. I dettagli di questo ritiro però sono ancora tutti da negoziare, così come restano da negoziare altre questioni importanti, a cominciare dal programma nucleare. Seppur in un clima di grande diffidenza dunque, le trattative, grazie alla mediazione del Pakistan, proseguono, anche se per arrivare all'intesa serviranno ancora alcuni giorni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: I deputati ungheresi hanno votato oggi per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 contrari, 5 gli astenuti. La legge doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno. A Madrid gli agenti della sede del Partito Socialista stamane, mentre il presidente, il premier Sanchez, era in visita dal Papa in Vaticano. Ci racconta tutto Fabio Bolzetta.
9: L'udienza di Papa Leone al premier spagnolo Sanchez anticipa l'imminente viaggio apostolico in Spagna dal 6 al 12 giugno. Tra i temi affrontati, il sostegno alla pace, multilateralismo e migranti. Sono ore di pressione per Pedro Sanchez, che non ha incontrato a Roma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella sede del suo partito socialista a Madrid, la Guardia Civile ha effettuato questa mattina una perquisizione in cerca di documenti nell'ambito dell'indagine su un presunto finanziamento illecito. Sotto inchiesta il fratello minore, Davide Sanchez, e la moglie, Begona Gomez, accusati principalmente di aver utilizzato influenze o di esserne stati beneficiati. Ma il premier, da 8 anni alla guida del governo spagnolo, esclude le dimissioni. No al voto anticipato per interessi di parte. Mentre si indaga anche sull'ex primo ministro socialista Zapatero, intanto il Senato spagnolo ha approvato una mozione di sfiducia contro il governo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Legge elettorale, il caso del Mastro tra i temi in primo piano per quanto riguarda il dibattito politico. E allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
10: Buonasera Ugo, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7 e 8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale che approda in aula alla Camera. Il 26 giugno lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo che una coalizione può raggiungere alla Camera. Grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113, infine è scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio. Le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan Senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Ed ora la cronaca con l'omicidio di Milano, la vittima Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa a Milano. Parla il padre: ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto, loro erano già qui, poi sono andati a casa, ho riconosciuto dai tatuaggi chi ha ucciso mio figlio, è un capo della MS-13, una famosa gang sudamericana, appunto, a dirlo ancora, lo ripetiamo, è il padre della vittima, una stellata di pochi minuti fa dalle agenzie milanesi. Resta in quarantena all'ospedale Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, rientrata oggi dal Congo, dove era venuta a contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Intanto si fa drammatica la situazione in Africa. Lucia Ascione.
11: Non ha sintomi la chirurga italiana di Medici Senza Frontiere, da oggi allo Spallanzani di Roma, per effettuare la quarantena e la sorveglianza attiva prescritte nel caso di patologie altamente contagiose come l'Ebola. La dottoressa è un contatto diretto con pazienti, risultati positivi. Valeria Greppi è il capo progetto di Medici Senza Frontiere a Goma.
12: La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a continuare continuare a garantire i servizi essenziali e l'accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e l'HIV.
11: I contagi ufficiali in Congo superano quota 1.238 i decessi, di cui informa Save the Children. Almeno il 25% è rappresentato da bambini. L'Uganda ha chiuso temporaneamente, con effetto immediato, le frontiere con il paese. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Voltiamo a pagina, parliamo del caldo anomalo domani tra bollini rossi e una possibile discesa delle temperature massime, almeno al nord, dove sono attesi già dalla notte i primi temporali. Amelia Cartia.
13: Prima precoce ondata di calore su tutta Italia. Sale l'allerta per le temperature sopra la media, accompagnate da afa e umidità. Tra oggi e domani il picco, con punte di 36 gradi percepiti in pianura padana. Se oggi sono 7-10 le città toccate da un caldo da bollino arancione, secondo il Ministero della Salute saranno 4 quelle che già domani dovranno fare i conti con il bollino rosso. Le temperature percepite toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e a Roma. A determinare questo quadro meteorologico caratterizzato da scenari da pieno luglio e da notti tropicali con temperature mai inferiori ai 20 gradi è la vasta circolazione anticiclonica che si è ormai consolidata sull'area del Mediterraneo.
14: Era un caldo atteso, ma non così onestamente. Aspettavamo un caldo più dolce e invece siamo stati colpiti in pieno da quest'afa già insopportabile.
15: Ecco, magari maggio ci aspettavamo che iniziasse un po' prima il caldo, invece arrivato un po' tutto insieme.
11: Amelia Cartia, linea allo studio.
2: Aumentano gli studenti con disabilità che sono iscritti a scuola e aumenta anche il numero degli insegnanti di sostegno, ma la piena integrazione è ancora lontana, è quanto emerge dal nuovo rapporto Istat dedicato all'inclusione scolastica e relativo all'anno 2024-2025. Antonella Mitola.
16: Cresce il numero degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado. Secondo l'ultimo rapporto Istat, lo scorso anno sono stati in totale 377.000, in aumento di 18.000 iscritti rispetto al precedente anno scolastico, cioè il 5% in più. Cresce in parallelo il numero dei docenti di sostegno e cresce la quota di coloro che sono in possesso di una specializzazione, ma la continuità didattica rappresenta uno dei punti critici. Oltre la metà degli studenti infatti ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente. Il fenomeno interessa per lo più le scuole secondarie di primo grado e le scuole dell'infanzia. Ancora lontano il traguardo della piena integrazione. Sempre secondo l'Istituto di Statistica, oltre 18.000 alunni non usufruiscono del supporto necessario per la loro autonomia e la comunicazione. Quasi uno studente su tre non dispone di un ausilio didattico e informatico adeguato e sono ancora insufficienti le postazioni informatiche adatte agli alunni con disabilità per facilitare l'apprendimento. Antonella Mitola, linea allo studio.
2: La pagina sportiva con il Giro d'Italia. Valgren ha vinto la 17ª tappa con partenza da Cassano d'Adda e arrivo ad Andalo. Dopo 202 chilometri il danese del team IF Education Easy Post si è imposto praticamente in solitaria con 3 secondi di vantaggio sul norvegese Leknes Sud e 6 secondi sul nostro Damiano Caruso. Per quanto riguarda la maglia rosa, resta sulle spalle del danese Vingegaard. Domani si corre la 18ª frazione, la FAI della Paganella Pieve di Soligo. Un'occhiata alla borsa di Milano chiude con un meno 0,64%. È tutto per questa edizione delle 18. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato all'ascolto del nostro tempo, tra antropologia, fragilità, tecnologia e desiderio di trasformazione. Nei dialoghi di Pistoia alla sua 17ª edizione, dedicati quest'anno al tema Corpi in divenire, mappe, sfide e confini dell'umano. Proveremo a capire come il corpo sia diventato oggi il luogo più esposto e più interrogato della nostra epoca. Corpo reale, corpo virtuale, corpo ferito, desiderato, modificato, escluso, attraversato dalla guerra, dalla rete, dall'identità e dalla memoria. Adriano Favole, antropologo, sarà il protagonista dell'incontro conclusivo insieme a Giovanni Allevi. Abitare il corpo ferito quando la musica nel dolore cerca l'infinito, questo sarà il tema del loro intervento. E proprio da qui può partire una conversazione molto forte, umana e filosofica insieme.

0: Saluto e ringrazio Adriano Favole, antropologo. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti voi e a chi ci ascolta.
0: Professor Favole, questa edizione dei dialoghi sembra raccontare un corpo continuamente attraversato da trasformazioni, parliamo di identità, di tecnologia, di guerra, di performance, chirurgia, social network. Le chiedo, abbiamo... secondo lei ancora un rapporto autentico con il nostro corpo oppure stiamo diventando spettatori in qualche modo di noi stessi?
1: Sì, beh, intanto diciamo che noi avevamo già dedicato ai dialoghi un'edizione precedente al corpo, dove avevamo esplorato le trasformazioni che il corpo subisce, diciamo, attraversando le culture, come le società e le epoche hanno modellato i corpi. Abbiamo pensato di tornare su questo argomento perché quello a cui ci sembra di assistere è una sorta di accelerazione, un'accelerazione nella direzione del digitale, del artificiale, utilizziamo questa espressione, ma anche tutto quel lavoro di riparazione dei corpi dalle protesi alle nuove tecnologie mediche, e per cui ci sembra che ci sia un tema di grande centralità. Io credo di sì, che lei mi chiede se abbiamo ancora un rapporto autentico con il corpo. Io direi che noi siamo degli esseri incorporati e quindi tutto passa attraverso il corpo. Anche l'idea di cui parliamo molto di una intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, come dice l'espressione, è qualcosa di esterno, è una tecnologia. Dobbiamo farci i conti, dobbiamo adattarci a queste nuove possibilità o anche rischi a cui ci pone di fronte, però noi abbiamo dei saperi che sono inevitabilmente incorporati e le nostre intelligenze passano attraverso i corpi, quindi per quanto trasformati noi siamo corpo, quindi non ne usciamo, non c'è un rapporto inautentico, voglio dire, con il corpo.
0: E in uno dei titoli degli incontri, dei dialoghi di Pistoia, compare una parola molto potente: abitare. Che cosa significa oggi abitare il corpo ferito, non soltanto nella malattia, ma mi riferisco anche alla fragilità emotiva, all'esclusione, alla paura di non corrispondere in qualche modo più ai modelli richiesti dalla società?
1: Sì, a me sembra, e questo è uno dei filoni che percorrono diversi interventi di questo anno ai dialoghi di Pistoia, mi sembra che la questione della fragilità e della vulnerabilità diventi imprescindibile, sia perché noi viviamo in un mondo in cui emergono anche potenti delle ideologie di onnipotenza nei confronti della vita, di chi sogna appunto di cancellare un giorno la morte o agisce come se la morte e i discendenti e le vite successive non ci fossero. Allora, davanti a questo il corpo ci mette inevitabilmente di fronte le questioni della fragilità. E questo è uno degli aspetti. E l'altro ovviamente è che a fronte di una sorta di esaltazione tecnologica che viviamo, davanti alle opportunità che ci potrebbe forse riservare il futuro con le nuove tecnologie, dall'altra parte vediamo scoppiare guerre ovunque e vediamo soprattutto le guerre, le vediamo attraverso le ferite che provocano sui corpi, quindi questa doppia dimensione è una dimensione che affrontiamo ed è anche un po' una dimensione di dibattito pubblico nel presente.
0: Lei dialoga tra gli altri con Giovanni Allevi, ricordiamo, pianista, compositore, scrittore, direttore d'orchestra, un artista che ha saputo trasformare il dolore in linguaggio musicale. Secondo l'antropologia, perché arte e musica riescono così bene a dire ciò che il pensiero razionale non riesce a spiegare.
1: Ma forse proprio perché l'arte, la musica e in generale la creatività umana sono anche proprio un prodotto della sofferenza, del senso del finito, così anche di un atteggiamento di umiltà che ci viene per il fatto di vederci vulnerabili, insomma. E credo che Giovanni Allevi abbia interpretato la malattia molto bene in questo senso, anche perché non ha mai usato toni trionfalistici. La malattia è una lotta da cui sperabilmente si esce almeno per un po' vincitori, ma non è sempre così. C'è grande consapevolezza che a volte invece la malattia si rivela, pone fine alle nostre esistenze. Non mi piacciono gli atteggiamenti trionfalistici di chi dice beh, non usciremo inevitabilmente più forti di prima. Spesso la malattia ci segna e ci rende più deboli e più vulnerabili. Però la sofferenza per gli esseri umani e la mortalità è stata fin dall'inizio la scintilla dell'arte. Se uno pensa che le prime testimonianze di arte antica, no, sono attorno ai corpi dei morti, sono i tentativi in qualche modo di imprimere dei segni di vita, no? E quindi credo che questa sia poi una relazione molto, molto potente.
0: Ricordiamo Dialoghi di Pistoia, 17ª edizione, titolo di quest'anno Corpi in divenire, mappe, sfide e confini dell'umano. Lasciamo un sito di riferimento, l'avevo trovato, aspetti, dov'è?
1: www.dialoghidipistoia.it.
0: .it, perfetto. Io ringrazio il professore Adriano Favole, grazie davvero, ricordo antropologo e protagonista chiaramente anche quest'anno di questo incontro che ricordo l'ideatrice e direttrice del festival Giulia Cogoli. Grazie davvero professore e buon lavoro. A presto.
1: E buon lavoro a voi e a presto.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato ai luoghi della memoria e dell'identità. Ha preso il via la 13ª edizione del censimento nazionale del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, I Luoghi del Cuore. Il progetto partecipativo, nato nel 2003, che invita gli italiani a votare e sostenere i beni più amati del paese. Tra le novità di quest'anno anche i luoghi che leggiamo, il primo video podcast, sempre del FAI, ideato e condotto da Marta Stella. Un viaggio nei paesaggi che hanno ispirato alcuni tra i più importanti autori italiani contemporanei.

0: Salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi in collegamento telefonica Federica Armiraglio, responsabile FAI, i luoghi del cuore. Innanzitutto ben trovata.
1: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori oltre che a lei.
0: Come nasce, dottoressa, il censimento ai luoghi del cuore e che cosa ci racconta dopo più di 20 anni del rapporto profondo tra gli italiani e i luoghi della memoria, del cuore appunto?
1: Beh, i luoghi del cuore è un progetto del FAI che vive proprio sulle emozioni in generale. Le persone che partecipano al censimento che abbiamo appena lanciato nella sua 13ª edizione, votando appunto i propri luoghi del cuore, lo fanno proprio disegnando una sorta di geografia emotiva. Le persone votano luoghi che hanno dei bisogni magari di restauro o di valorizzazione o anche solo di conoscenza, votano luoghi che hanno un valore identitario per una comunità e per un territorio, o magari luoghi che sono legati alla propria storia personale, alla memoria familiare o a eventi particolari che si sono vissuti e che ci fanno appunto ricordare che c'è proprio un legame speciale. Quindi in occasione di questa nuova edizione del censimento, ricordo che si vota sul sito luoghidelcuore.it, abbiamo proprio pensato che coinvolgere degli esperti di narrazione come dei grandi scrittori, come i 10 nomi che sono stati coinvolti per questo progetto dal titolo I luoghi che leggiamo, fosse proprio un modo per come dire, per far lievitare ancora di più come il racconto sia crei un legame imprescindibile proprio con le nostre emozioni legate ai luoghi.
0: A proposito di racconti, sono stati narrati da autori che hanno spesso parlato di luoghi feriti, anche dimenticati o a rischio scomparsa. Quanto oggi, secondo lei, la letteratura può ancora aiutarci a salvare non soltanto ciò che stiamo perdendo, ma anche un senso spirituale, non solo materiale, di queste affezioni emotive?
1: Beh, certamente la letteratura può darci una dimensione di sogno in qualche modo, di viaggio, di emozione, quindi di apertura degli occhi in un modo diverso dall'atto distratto del guardare che magari facciamo camminando, e può spingerci a pensare che c'è un grande potenziale di trasformazione nell'azione che ognuno di noi può fare. Ecco perché appunto abbiamo creato questo legame tra gli scrittori e il censimento dei luoghi del cuore, proprio perché ci sia una sorta di rimando poetico in qualche modo tra proprio la dimensione emotiva e quindi spirituale del racconto di un luogo e poi l'azione concreta di partecipare al censimento votando i propri luoghi del cuore. Donatella di Pietrantonio, per esempio, in uno dei 3 video podcast che abbiamo già pubblicato, perché poi gli altri usciranno a puntate progressivamente circa ogni 2 settimane, ha raccontato proprio di una chiesa di Penne, dove lei abita in Abruzzo, e del fatto che sia un luogo appunto ferito, e alla fine dell'intervista ha detto: ma io lo voglio far votare ai luoghi del cuore, proprio perché diciamo lo spunto individuale che viene dall'autore, dall'autrice in questo caso, può diventare in qualche modo uno spunto collettivo, proprio perché tutta la città si riappropri di questo luogo.
0: Colpisce il fatto che ogni scrittore abbia una propria cartina dell'anima, parliamo di Ferrara, il Delta del Po, Nuova Ostia, Penne, come poc'anzi diceva. Dopo questo viaggio, qual è il luogo che più l'ha sorpresa per la forza del legame umano che custodisce?
1: Molto difficile rispondere, però devo dire che sono rimasta molto colpita da 2 cose, da quello che ha detto Daria Bignardi anche qui in uno dei 3 video podcast già pubblicati, e cioè che i luoghi possono anche morire e che noi li diamo per scontati, e che invece per esempio una calamità naturale come un terremoto può portare alla distruzione di un luogo. E in effetti quando c'era stato il terremoto del 2012, proprio quello che ha citato anche lei, sì, in Emilia Romagna, era in Emilia Romagna Lombardia, era stato stata votata a Mantova da più di 4.000 persone la lanterna del campanile di Santa Barbara, che era una struttura in ferro battuto, e le persone ci avevano detto: non pensavo di sentirne così tanto la mancanza, ma quando apro la finestra al mattino e vedo che non c'è più, mi sento ferita anch'io, perché mi manca un pezzo della mia città. E in maniera un po' simile Melania Mazzucco ci ha raccontato tra i tre suoi luoghi del cuore un altro luogo nelle Marche, a Castel Sant'Angelo sul Nera, che è proprio un luogo che non c'è più, che è stato distrutto di nuovo dal sisma, in questo caso quello del 2016 in centro Italia, ma che continua a vivere nel suo ricordo.
0: Nel podcast, ricordiamo, ideato e condotto da Marta Stella, emerge una idea molto potente, che i luoghi ci leggano quanto noi leggiamo loro. Che cosa raccontano oggi dell'Italia questi luoghi del cuore e che cosa, a suo avviso, dicono di noi?
1: Moltissimo, in effetti. Secondo me, se ognuno di noi torna, diciamo con una memoria relativamente breve, al Covid, cioè ai tempi in cui siamo stati chiusi nelle nostre case e non abbiamo potuto appunto uscire, quindi siamo stati privati dei luoghi, e secondo me ci siamo resi molto conto di come noi viviamo anche attraverso i luoghi che frequentiamo, e che questi siano proprio un fattore di benessere oltre che una parte della nostra identità, e che noi ne abbiamo bisogno, così come i luoghi hanno bisogno delle persone. È proprio una specie di rapporto vicendevole. In Italia poi, come ci hanno raccontato tanti di questi scrittori che hanno partecipato appunto al podcast condotto da Marta Stella, ma come ci raccontano anche tutte le persone come dire più comuni, che votano al censimento dei luoghi del cuore del FAI in ogni edizione, in qualche modo lottare per mantenere vivi i propri luoghi non è solo un momento di impegno civile, ma proprio un impegno umano in qualche modo, è qualcosa che facciamo anche perché ci fa bene. E poi spesso si parla di un patrimonio molto diffuso come quello italiano, quindi di tanti luoghi che non si trovano nelle grandi città, ma nei paesi, nelle aree interne, e luoghi quindi che rischiano di essere perduti come si perdono le loro comunità. Ecco, il censimento dei luoghi del cuore del FAI è uno strumento che ridà voce attraverso le persone a questi luoghi che rischiano di scomparire, e in effetti il suo successo, perché ricordo che solo nell'ultimo censimento 2 anni fa abbiamo raccolto più di 2 milioni di voti, e in tutte le 12 edizioni del censimento quasi 11 milioni, e quello che rende il successo di questo censimento è anche la concretezza, perché lo ricordo che dopo ogni censimento, al di là del fatto che tra i vincitori nazionali vincono dei contributi economici grazie alla partnership tra il FAI e Intesa San Paolo, quindi il vincitore avrà diritto a 70.000 euro per un progetto di restauro e valorizzazione, poi anche dal quarto classificato all'ultimo, che raggiunge la soglia minima di 3.000 voti, e può candidare un progetto di nuovo di restauro e valorizzazione, e abbiamo sostenuto 180 progetti in tutta Italia in questo modo.
0: Io la ringrazio davvero. Ricordo Federica Armiraglio, responsabile FAI Luoghi del Cuore, e grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, allora invito tutti a votare sul sito iluoghidelcuore.it, tutti i vostri luoghi del cuore fino al 15 dicembre.
0: Lo faremo senz'altro, grazie.

Le voci dell'arte si avvicinano ora a un luogo dove la bellezza incontra qualcosa di ancora più necessario. Stavolta ci richiamo nel cuore delle Madonie, dentro il castello dei Ventimiglia di Castelbuono. Il museo civico ha scelto di trasformarsi non soltanto in uno spazio da visitare, ma in uno spazio da attraversare insieme. Un museo che abbatte barriere fisiche, sensoriali e cognitive e che prova a fare della cultura non un privilegio, ma una possibilità reale di partecipazione. Ascensori, percorsi multisensoriali, installazioni sonore, tecnologie inclusive, strumenti che diventano linguaggio umano, capaci di restituire l'arte anche a chi troppo spesso ne rimane ai margini. Perché forse la vera accessibilità non riguarda soltanto gli spazi, riguarda il modo in cui scegliamo di guardare gli altri.

0: Con noi Laura Barreca, che è direttrice del Castello dei Ventimiglia di Castelbuono e ovviamente il Museo Civico che adesso affronteremo assieme. Ben trovata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Colpisce che in questo progetto, direttrice, la tecnologia non venga usata come semplice innovazione, ma come strumento di relazione. Quando è che avete capito che l'accessibilità doveva diventare il cuore stesso della visione del museo?
1: Allora, intanto un museo è tale perché è un luogo dove si incontrano persone con un patrimonio culturale, con un patrimonio di opere, ma anche di sensibilità e di memoria. E allora il concetto dell'accessibilità rientra a pieno titolo, diciamo, in quella che è la visione del museo che ovviamente deve guardare all'esperienza, a come suggerire, diciamo, un'esperienza personale arricchente per chi vive una visita appunto all'interno di un'istituzione museale. Lo abbiamo capito perché il Castello dei Ventimiglia è sempre stato, diciamo, è un castello del 1317 e ha al suo interno, diciamo, delle collezioni molto importanti che vanno dall'arte sacra all'archeologia all'arte contemporanea, ma sono opere e manufatti ed è un'intera collezione allestita all'interno dei due piani del castello che non sono spesso, diciamo, raggiungibili per un fatto, diciamo, legato all'architettura monumentale da tutti, ecco. E il nostro interesse ovviamente è che questa diciamo, possibilità di raggiungere tutti questi ambienti e di avere la possibilità di guardare e di osservare da vicino, ecco, le opere potesse essere un fatto che poteva appunto investire quante più persone possibili. Noi oggi parliamo di pubblici e non di pubblico, cioè persone che hanno diverse esigenze, che non sono soltanto quelle legate per esempio alle barriere architettoniche, ma sono anche barriere cognitive spesso, ma anche appunto semplici, diciamo, problemi di deambulazione. Ecco, noi proprio perché ci troviamo all'interno di un monumento medievale, abbiamo dovuto pensare, ecco, che queste barriere potevano, diciamo, essere costituire una limitazione per persone che hanno, una diversa abilità.
0: Quindi ascensori, percorsi appunto multisensoriali, installazioni sonore, tecnologie inclusive. E a tal proposito di tecnologia, lei prima stava accennando la Cappella dei Serpotta. Sta diventando un'esperienza immersiva fatta di luce, voce, suono. Ce la descrive?
1: Ma allora la Cappella Palatina è di per sé uno straordinario patrimonio appunto che i Serpotta, la bottega dei Serpotta di Giuseppe Giacomo Serpotta ci hanno lasciato in eredità ed è una cappella interamente rivestita di stucchi su fondo oro zecchino con figure zoomorfe, fitomorfe, con questa, diciamo, fantasmagorica rappresentazione dell'umano e del divino. E in questa cappella noi abbiamo appunto ricreato una soundscape, possiamo chiamarla così, cioè un'installazione sonora che permette ai visitatori di poter vivere un'esperienza sensoriale fatta di luci e di suono, ma abbiamo voluto appunto che a raccontare come voice over e a raccontare questa narrazione fosse una altrettanto straordinaria attrice che è Isabella Aragonese, un grande progetto PNRR, quindi con i fondi del PNRR che ci hanno, diciamo, in qualche modo permesso di utilizzare delle tecnologie d'avanguardia, diciamo, di altissimo livello tecnologico, affiancare i visitatori in una visita speciale che diventa ancora più speciale nella scoperta del patrimonio. Spesso noi, come dire, abbiamo poco tempo per visitare, per guardare, per soffermarci. Ecco, in questo le tecnologie ci aiutano e ci guidano a ritrovare, diciamo, quei dettagli che spesso sfuggono alla nostra visita fugace.
0: E Castelbuono lancia un messaggio molto forte: la cultura appartiene a tutti, come lei ha ben detto sino ad ora. Pensa che questo modello possa divenire un esempio concreto anche per molte altre realtà italiane?
1: Ma di fatto, diciamo, nel dibattito internazionale l'uso delle nuove tecnologie che riguarda l'universo MAB, musei, archivi, biblioteche per esempio, cioè è un tema all'ordine del giorno. Sono tanti i musei che potrebbero accedere a questo tipo di tecnologie. Bisogna ovviamente trovare la chiave di lettura per poterlo fare, non si possono semplicemente utilizzare le tecnologie semplicemente come medium. Dobbiamo pensare, ecco, che i musei utilizzano le nuove tecnologie, i dispositivi tecnologici a supporto delle visite, a supporto di una maggiore conoscenza. Ecco, e quindi ripensiamo il modo in cui il museo può rendersi parte di un ecosistema. Domenica inauguriamo tra l'altro questa installazione multimediale incredibile che ha vinto un premio della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Si chiama il PAC, il Piano per l'Arte Contemporanea, che ci ha permesso di realizzare un'opera, appunto un'installazione che si chiama Heaven Plus Art, ed è una installazione di un artista di nome John Sanborn e Ioni Waterhouse. John Sanborn è riconosciuto tra i pionieri della videoarte internazionale e Ioni Waterhouse è una digital artist, e insieme hanno creato un'opera che mette in relazione, in dialogo, il patrimonio barocco degli stucchi serpottiani che sono stati mappati in 3D, rigenerati con l'intelligenza artificiale, poi riproiettati su alcune persone, sui volti di alcune persone della comunità di Castelbuono. Tutto questo poi è stato post prodotto dagli artisti e diventa ora una installazione immersiva accompagnata da un sound design di musica di una compositrice di musica elettronica che si chiama Andrea Ludovic, ed è un progetto veramente straordinario perché inaugura il 24 di maggio e sarà aperto al pubblico fino al 30 di agosto.
0: Io la ringrazio davvero e ricordo appunto Castello dei Ventimiglia di Castelbuono, museo civico, un luogo assolutamente da esplorare, da conoscere, in cui immergersi. E grazie davvero a Laura Barreca, direttrice di questa bellissima realtà, grazie e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi per l'ascolto, vi aspettiamo.

Le voci dell'arte si fermano qui. Dopo aver attraversato festival, paesaggi interiori, musei capaci di aprirsi davvero a ogni sguardo. Dai dialoghi di Pistoia ai luoghi del cuore del Fae, fino a Castelbuono, ci accompagna in qualche modo la stessa domanda: che cosa resta vivo quando un luogo continua a parlare alle persone? Forse resta proprio questo, la possibilità dell'incontro tra memoria e presente, tra arte e fragilità umana, tra ciò che custodiamo e ciò che siamo ancora capaci di ascoltare.

0: 19, Cecilia Seppia in studio, Gabriele Di Domenico in regia. Il presidente ucraino Zelensky chiede a Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca. L'UE intanto va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina. Saranno i leader europei il 18 e il 19 giugno a decidere. E arriva l'appello del Papa per l'Ucraina dopo i pesanti bombardamenti russi su Kiev. La guerra, dice, non risolve i problemi ma li aggrava. Alessandro Di Bussolo.
1: Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace.
2: Rivolgendosi poi ai fedeli polacchi, Leone XIV ricorda che il 26 maggio hanno celebrato la festa della mamma, ringraziando tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
1: Proteggete nella vostra patria la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale.
0: Incontro oggi in Vaticano tra Leone XIV e il premier spagnolo Pedro Sanchez. Sul tavolo le ripercussioni dei conflitti nel mondo, il tema delle migrazioni, l'impegno costante a sostegno della pace, uno sguardo anche all'imminente viaggio di Leone nel paese dal 6 al 12 giugno prossimi. Con un chirografo pubblicato questa mattina, il Papa ha istituito una nuova commissione di indirizzo e vigilanza per rilanciare la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, che gestisce il grande polo sanitario voluto da San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e revocheranno il blocco navale. In cambio Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico nello stretto di Hormuz. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Prosegue l'offensiva israeliana in Libano, violenti combattimenti in corso nella città meridionale di Nabatieh, 31 le vittime, mentre Israele fa sapere di aver colpito nelle ultime 24 ore almeno 150 obiettivi di Hezbollah. È tutto, grazie per l'attenzione, buonasera.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Buonasera a tutti e benvenuti alla celebrazione. Per cominciare a celebrare i Santi Misteri in un momento di silenzio chiediamo il perdono di Dio. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con Te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi sapete che non apprezzo di cose effimere come argento e oro. Foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Dopo aver purificato le vostre anime con obbedienza alla verità per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio, viva ed eterna. Perché ogni carne è come l'erba, e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Parola di Dio. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Celebra il Signore Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento, manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Celebra il Signore Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessuna altra nazione. Non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Celebra il Signore Gerusalemme. Alleluia, alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo un disparte i dodici, si messe a dire loro quello che stava per accaderli. Ecco, noi salimo di Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e degli scribi. Lo condenneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo diederanno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Lì si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. E gli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dodici, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Nella prima lettura, Pietro incoraggia alla comunità ricordando ciò che Gesù ha dato a tutti, il prezzo che ha pagato di fronte al potere dominante di quel momento. Perché un'azione controcorrente come quella di Gesù sempre scomoda. Ma allo stesso tempo questo richiede da noi un impegno ad ascoltare, ad accogliere, a una speranza che ci spinga all'azione, non a un atteggiamento di conformismo o a credere che non possiamo far nulla. Forse le nostre azioni non hanno il peso per cambiare tutto il male che vediamo nel mondo. Tuttavia, si aggiungono agli sforzi di molti altri per ottenere quel cambiamento che diventa pace, lotta, amore e speranza che ci offre. Il Vangelo è un chiaro esempio di ciò che Gesù vuole da noi. Ci invita a essere suoi amici. Dio vuole la nostra amicizia. Dio vindica la dignità dell'essere umano nella sua chiamata più profonda a camminare con Lui. Gesù lo dimostra condividendo il suo sviluppo storico con la paura, l'angoscia che ciò può causare. E sebbene gli apostoli non lo comprendessero appieno, però è con loro che ha intrapreso questo viaggio. Seguire Gesù supera le nostre ambizioni personali,
o dovrebbero superare le nostre ambizioni personali. Ciò significa che dobbiamo essere consapevoli del bene comune, trasformarci in creatori di un mondo migliore, più giusto, più dignitoso e in ultima analisi più umano. La missione di oggi vuole aiutarci a non dimenticare il dono più grande che Dio ci ha dato, la dignità degli esseri umani, capace di diventare ciò che sogniamo attraverso l'ispirazione dello Spirito e il nostro lavoro quotidiano in comunione con tutti, nonostante le sfide culturali, i problemi del mondo e i nostri limiti personali. Continuiamo a essere chiamati da Dio a uno spirito di unità, di amore, di lotta per il bene di tutti e della pace. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire l'offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. Da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per la tua misericordia la offerta che ascrivi ai nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo te rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Te preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Vengira perfetta in amore, in unione con il nostro Papa Leone, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. E mettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato

securi da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità di pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipe della vita eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Salutiamo alla Madonna del Perpetuo Soccorso. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela e risorge. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e colmine di ogni umana convivenza, che aspira a una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona. Anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è la tua. Viene dunque il nostro aiuto e sì per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso, Madre Regina della Pace, la messa è finita, andate in pace. Buona serata a tutti.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,

0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della città santa di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro,

0: terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
1: e rimetti a noi
0: i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
3: Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
6: Amen.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Il discepolo amato. In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Il discepolo che Gesù amava appare nell'ora decisiva, nell'ora in cui Gesù si inginocchia davanti ai suoi, nell'ora in cui Dio fatto uomo cade in ginocchio davanti all'uomo. Egli è a tavola al fianco di Gesù. Il pasto ha luogo secondo il costume greco-romano e i commensali sono sdraiati a due attorno alla tavola. Allungato e chino sul petto di Gesù, pone la domanda che scotta sulle labbra di tutti: «Chi è? Chi potrebbe tradirti, tu, il nostro amico più prezioso?» Lo ritroviamo poi nel cortile del sommo sacerdote, con Gesù, ed è lui che fa entrare Pietro, il quale per tre volte rinnega Gesù. È lì, silenzioso, ai piedi della croce del suo Signore, e riceve sua madre come madre. Condivide con la madre di Gesù lo strano privilegio di non essere nominato. È presente di nuovo, dopo la grande notte in cui gli inferi sono stati visitati per la prima volta, nell'ora in cui la morte è morta. Chiamato da Maria di Magdala, corre per primo alla tomba, eppure lascia entrare Pietro per primo. Pietro, che ha rinnegato, ma non ha disperato. È presente, infine, ancora con Pietro, nell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, in cui Gesù prepara il barbecue sulla riva e invita Pietro a confessare la sua fede e il suo affetto. Questo discepolo che Gesù amava, sei tu, sono io. Questo discepolo che non ha un nome, designa un posto per ciascuno di noi. Egli prepara in maniera implicita il posto in cui possiamo infilarci. Gesù attende ciascuno di noi proprio al suo fianco, sul suo petto, il giorno della sua ultima cena con i suoi amici. E ciascuno di noi trema davanti alla terribile domanda: chi? Chi dunque, Signore, ti tradirà? Sono forse io? Poiché colui che intinge il boccone, il compagno, colui che condivide il pane, non è anche ciascuno di noi. Quando viene arrestato, Gesù accoglie tutti coloro che lo seguono, anche da lontano, anche nel rinnegamento. Anche lì c'è un posto unico per ciascuno nella sua passione. Un modo per dire che la maniera in cui viviamo il cuore del Vangelo, la passione del Signore, è sempre intessuta di un amore unico, singolare, che non si può né copiare né imitare, ma ogni volta rispettare, in un grande pudore. Ciascuno di noi vive la passione del Signore nel segreto del suo essere. Ciò che questo fuoco raggiunge, purifica, brucia, nessuno lo sa, se non solo Dio. Ciò che cauterizza, ciò che ripara, ciò che guarisce, ciò che salva, non lo sa nessuno. Ai piedi della croce fra Maria e Maddalena, nell'abisso di silenzio che trafigge l'universo in quest'ora, un posto è pronto. Per te, per me. Un posto in cui potremo attraversare la notte con le donne che hanno vegliato. Poi, di primo mattino, un altro posto vuoto ci attende. Ogni uomo, ogni donna può alzarsi all'alba, fidandosi delle parole di Maddalena, e correre al sepolcro, ormai vuoto, vuoto per sempre,
in cui ci attende il vivente. Alla fine del suo Vangelo, in quest'ultima scena in cui Gesù conferma Pietro per 3 volte, Giovanni mette una frase misteriosa in bocca a Gesù riguardo al discepolo amato. Del resto, i discepoli non comprendono nulla al riguardo. Pietro, vedendo il discepolo che amava Gesù, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?» Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?» Allora la parola di Gesù assume tutto il suo significato. Sì, questo discepolo rimane fino alla fine dei tempi. Se ogni generazione riprende la fiaccola, se ciascuno di noi accetta di essere il discepolo amato del Signore, se ciascuno di noi accetta di essere accettato dal Cristo, scelto, preferito.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
2: Amen.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata a Elliot Carter, e così sarà anche la prossima puntata, e ai quartetti in particolare di Elliot Carter. Cinque quartetti per archi. Abbiamo detto più volte che il quartetto per archi è un po' la cartina di tornasole di un compositore, un banco di prova importante con cui confrontarsi per quanto riguarda chi scrive, e un importante appunto test per chi ascolta. In realtà la caratteristica di questi cinque quartetti sono è proprio che ciascun quartetto è scritto tutto sommato in uno stile almeno apparentemente piuttosto diverso dagli altri, e allora la scommessa semmai è cercare di trovare all'interno di questi quartetti il filo rosso che li lega. L'arco temporale è abbastanza lungo, il primo è del 1951, l'ultimo, il quinto, è del 95, quindi abbiamo effettivamente una grossa differenza dal punto di vista della crescita del compositore Elliot Carter. Il compositore americano scomparso il 5 novembre del 2012 alla veneranda età di 104 anni è stato sinceramente uno dei punti di riferimento non soltanto della musica americana, anche se ha vinto il premio Pulitzer per la musica, anche se è stato premiato all'Accademia Americana, è stato qui a Roma ospite dell'Accademia Americana a Roma. L'importanza di Elliot Carter è un'importanza che secondo almeno chi parla è nel fatto che questo compositore è stato un po' il trade union tra un certo modo di scrivere musica tipica degli Stati Uniti e un altro modo invece veramente strutturalmente radicalmente europeo. Ecco, Elliot Carter è il braccio che lega questi due modi di concepire la musica, ma vediamo se questa cosa appunto viene fuori attraverso i cinque quartetti per archi. Il primo, come detto, scritto nel 1951, ha una genesi particolare perché in quel periodo Carter era nel deserto dell'Arizona e passava il suo tempo con un naturalista, Joseph Wood Crutch, e con il quale condivideva il tempo, e evidentemente questo modo di vivere ha profondamente influenzato questo quartetto. I movimenti sono tre, anche se all'interno dei primi due movimenti in realtà ci sono dei diversi momenti. Il primo, fantasia maestoso, allegro scorrevole; il secondo, allegro scorrevole, adagio, variazioni; e poi il terzo, variazioni. Se volessimo trovare una guida all'ascolto, diremmo di prestare particolare attenzione alla struttura formale complessiva, al ritmo e alla concezione temporale di questo quartetto. Lo ascoltiamo nell'esecuzione del Juilliard String Quartet, vale a dire Robert Mann, primo violino, Jules Smirnoff, secondo violino, Samuel Rhodes alla viola, Joel Krosnick al violoncello.

Il Juilliard String Quartet, vale a dire Robert Mann, primo violino, Joel Smirnoff, secondo violino, Samuel Rhodes, viola, e Joel Krosnick, violoncello. Il Juilliard String ha eseguito il primo quartetto per archi del 1951 di Elliot Carter. Abbiamo detto che stiamo dedicando questa puntata, così come dedicheremo la prossima, ai quartetti di Elliot Carter. Abbiamo già ascoltato quanto possano essere interessanti e oltre che naturalmente belli all'ascolto le sue composizioni per quartetto d'archi. Se nel primo impressionava la concezione temporale, metrica del pezzo, in questo secondo quartetto cambiano un po' le regole, come se quasi fosse un quartetto composto da un altro compositore. L'idea di questo secondo quartetto del 1960, che ha vinto il Pulitzer Prize per la musica nel 1960, è quello di una conversazione, una cosa che non si può naturalmente vedere con l'ascolto radiofonico, e anche il posizionamento dei quattro artisti professori che suonano un po' distanti, in maniera diversa da quello che è il posizionamento del quartetto classico. Ciascuno è praticamente un personaggio di una commedia, e qui l'ispirazione di Carter fu quella di Samuel Beckett, con il quale in qualche modo si sentiva particolarmente legato, con il quale propose di collaborare anche. Ecco, ognuno è un personaggio di una commedia. Allora sentiamolo questo quartetto, vediamo qual è l'effetto radiofonico senza la gestualità, con il quartetto d'archi numero 2, 1959, eseguito sempre dal Juilliard String Quartet, vale a dire Robert Mann, primo violino, Joel Smirnoff, secondo violino, Samuel Rhodes, viola, Joel Krosnick, violoncello. E la struttura è complessa anche in questo caso: introduzione, poi il primo movimento, allegro fantastico, cadenza per viola, il secondo, presto scherzando, cadenza per violoncello, andante espressivo, cadenza per violino primo, è il terzo movimento, il quarto movimento è un allegro e poi c'è una conclusione.

0: Abbiamo ascoltato il quartetto per archi numero 2 del 1959 di Elliot Carter nell'esecuzione del Juilliard String Quartet, vale a dire Robert Mann al violino primo, Joel Smirnoff al secondo violino, Samuel Rhodes alla viola e Joel Krosnick al violoncello. Abbiamo detto che questa puntata di New Music, insieme con la prossima, sarà dedicata ai quartetti per archi di Elliot Carter, però ci salutiamo con questo quartetto numero 2, vincitore del Pulitzer Prize per la musica nel 1960, un quartetto d'archi che si avvicina più a una pièce teatrale senza parole, appunto dal sapore becchettiano, piuttosto che a un quartetto d'archi tradizionale, un qualcosa che poi è stato ripreso da vari altri compositori, non soltanto negli Stati Uniti evidentemente, un'idea particolare. Ancora una volta l'ispirazione di Carter sembra essere radicalmente statunitense, ma poi di fatto anche evidentemente la lezione dei quartetti d'archi dei grandi compositori europei si fa sentire. E allora, su questo punto interrogativo, su questa curiosità che speriamo di avere suscitato anche negli ascoltatori, Marco Di Battista vi saluta, vi dà appuntamento come al solito tra 7 giorni per una nuova puntata di New Music, ancora dedicata ai quartetti per archi di Elliot Carter. Grazie a tutti.
1: Avete ascoltato

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio, viva ed eterna. Perché ogni carne è come l'erba, e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno.
2: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
3: Chi è grande? Chi è primo per Dio? Anzitutto lo sguardo va al comportamento, chi corrono il rischio di assumere coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni: dominare ed opprimere. Gesù indica ai discepoli in modo completamente diverso: tra voi però non è così. La sua comunità segue un'altra regola, un'altra logica, un altro modello. Chi vuole diventare grande tra di voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra di voi sarà schiavo di tutti. Il criterio della grandezza e del primato secondo Dio non è il dominio, ma il servizio, inteso non in senso generico, ma in quello concreto della croce, del dono totale della vita come riscatto, come redenzione per molti, e lo indica come condizione per la sequela.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
4: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Georges Bizet, Roma, Sinfonia in Do maggiore, orchestra diretta da Hans Hagen.

Per paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Georges Bizet, Roma, Sinfonia in Do maggiore, orchestra diretta da Hans Hagen. E per concludere, Laurindo Almeida alla chitarra.

Con la musica di Laurindo Almeida alla chitarra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco trasmettiamo di Jean-Marie Leclerc, dal terzo libro di sonate per violino e basso continuo, opera 5, la numero 6 in do minore, Le Tombeau, numero 10 in do maggiore, numero 3 in mi minore. Esegue l'ensemble Convivium.

Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso di Jean-Marie Leclerc dal terzo libro di sonate per violino e basso continuo opera 5, la numero 6 in do minore, Le Tombeaux, numero 10 in do maggiore e numero 3 in mi minore. Ha eseguito l'ensemble Convivium. Nella prima parte della rubrica I grandi interpreti trasmettiamo di Niccolò Paganini, Capricci per violino dal numero 16 al numero 24, arrangiamento per violino e orchestra. Ruggero Ricci, violino. Nella prima parte della rubrica I grandi interpreti trasmettiamo di Niccolò Paganini, Capricci per violino dal numero 16 al numero 24, arrangiamento per violino e orchestra. Ruggero Ricci, violino, orchestra diretta da Richard Benninger.